canta la sera, María Elena, hasta una persona tan sabrosa.

campana fan din don din don din da. Aspetta gatto viene linda chiesa accompagnata con mamma. Aspetta gatto.

Scusate tanto dell'impertinenza. Se non mi sbaglio, si da voi Maria, a figlia rabbonanemi Vicenza, l'albergatrice e coppa a ferrovia. Vorrei sapere una cosa, perdonate.

vuisit onesta, pura, ciuena rosa. E se io mettessi in dubbio sarria vile. Ma questo matrimonio non è pa' buia, tua donna ad adornare con me o Brasile.

e poesi da una povera figliola. Sentite a me, spazzata chi sta amore, io si parla così, non naccio d'urte, no, che un ricida caso capo tu sta. Facito con peccato,

è una bugia che io so che capo questo. Io saccia che la cavuglio non sapita. Sentite a me, che steppo bene vostra. È inutile perciò che a moglie annita. Che? Poco t'importa lo consenta mia. Che cosa? Di mano con tua donna te la fuia. No! Si lo fai per quando è certo a Dio. Che mano meglio va a sita. A tutti e due. Tu vuoi che parla? Ebbene, guarda man faccia. 20 anni fa non ti fa meraviglia. Ma me la doglio, caretta.

io va mara purista sto colora facendo un regalo a gran signora e capri mangio va bella giundira che mano soia fatto le sposa surriendo poco con lei.

Voglio bene marinara, voglio bene marinara, perché te erano un cuore vecchio grosso e tutto mare. Tu devi rare tutto l'ora, coraggio se faccia all'era, sempre pronto sui silure, perché

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

la cascita in cielo tutta sera, e fa che staria bassa ne su spina, io non conosco a doia e son canena, e son lucente, so di vecchionina, se la cascita in

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

somigliato una brutta bella. La birra è chicca e la puttizzai. E dopo la fresca tarantella. È sposata la sora con sobrina di Marziano, il nipote di Pasquale. E bevette, bevette stamattina, ma sono fatto con Manuaiale. Anche pompa Francisca si è arrabbiato, ma proprio meglio è arrivata la festa. Nella stanza di sposi consumato ha buttato la biancheria per la festa. Il capone si sa, è sempre capone, nella sala ha fatto pure gentiluona. È stato lo cuore questo striandato, e quello ha fatto un altro rumore. Che il becco del gatto si è scassata, e sono scappato tutto quanto pure. Ma non me lo vedo proprio ora. E quando siamo uscite dalla chiesa, ha sopputato un sacco di compiette. La sposa mi pareva una magnetta, appaurata Luca, ui, ui! E io non so per capire l'invitata, ma sei un tappiuto, marito compagioso. E in più, lui è il suo placato, e dopo ha distaccato pure il sposo. Stasera poi in strada del compare ha regalato alla sposa una mancina che si chiama il pornotropo e per suonare Putan ha rotta la martellina. Che si pare di essere un pose, che frittata quando trova la mancina scaldata. A razza si mangerà di mano e la madruanna punta dalla sposa. Si sa, si è sta a muina settimana. Se trova a scherzare più è una cosa. E qui va gli sposi. Poi si sentiva il famoso uotomo. Non è venuta per sanremusare. Che aveva un dolore nello stomaco. L'ha lanciato con un mio compare. E Pumbacchetto sa voluto bene. La bobina e la cuzzola taglia, ma la cuzzetta quando fuori la tiene, appena la veretta da battaglia. Ma tu ha rubato questi due insate per portarsi alla casa, mo che paga, si ma tu i bottigli e situata, se non si accorge che il tocco ubriaca. Ma se ne va a là! Quella stagina me l'hanno rubata, meno male, passando la guandiera, ma ci ha rubato un coso lunghettino, e le dica, cara moglie, questa sera, arrangi tu cucchino.

Emma l'ha già sciuttata in arbre lì frun, a due cantano mira le cianciuse e s'hanno nascun. Mira la fortunata, via da chi te sente, stavo scialleramente, scedo silenzio attorno e

zucchia quando so belle che si trezion, ma dice tu è sta faccia che ride e sa nasconde. Mira fortunata, via da chi te sente, sta voce allegramente, scendo silenzio attorno e

più sta faccia non ride, me lacrime san fonna, dinta sti mani me rossa san serra e san nascun. Stavo scialleramente, scito silenzio attorno e tre.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Vaga trovando una cascia forte e andovinata per la facchè. Non tengo titoli, non vivo rendita, non c'ho un vestito per cuore a me. Ma cascia mi necessita, forse la già tenei. C'è già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia. Un ritratto formato visita da buonana mezzi Sofia. Non c'è recapillo, non cuorne curau. Ed il becco del pappagallo che noi perdemmo nel 23. Terete, terete, terete. Sono ricordi che in cassaforte solo la dinte dei puasti pa, quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sparrare.

gambole micce, una lente in astuccio e la coda di un cavalluccio che mi ricorda la meglio età. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Vaga trovana una cascia forta, ma qua cassiere c'ho vaga di certe reliquie, certi cimeli, siete una forbo non spari. San Casimiro martire, sta cascia fa mavani, c'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che esige, una grassule specie, una cortina.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Ma perché non mi guarda? Che c'è qui dopo di metà vita? Dopo lo trovate chiusa? E papà, ma vi spiego perché? Sono stato un momento a tua tarda. Sono bucciata, bucciata e marigna. E rimane...

Mando vista da Franca Rossella, una donna vestita marrone, bionde faccia, toccato un bollello, il signore ci dice la cosa. Ma però, se non ti dà ragione, non devi tremare il giro figlio, quella lì non la sai, è di Dio.

figlio, la moglie, un fratello, cugine, una donna, cantare, mamma. Congiuro, ma quando voglio bene, è stesso mio, da giù, tutto che sono in stazione, ma oggi. E morendo quel tale studente che deve in ogni istante attuare. Quello lì che cos'è del parente? Ho capito, è nipote a papà. E chi state che a faccia in mezzo? E si guarda e si fa l'occhio lì. Pure chi sto concede al cugino.

mi sono messo un vermicello in testa che tu non pensi a me, scolla te. Ma come tutti i giorni che andare, o giallo blu marino, scolla te. Tu sei zitta e tua sorella sta facendo una mezzana, ma dopo una tagliatella sulla guancia, piccere. Stai attento, stai attento, stai attento, sienta a me. Guarda, io sono tipo la pasta e d'amore sono cotto, ma però ti dico basta, non tradirmi, stai.

Taksiden kaçsa kalmam buraya da zaydı bakkara dido. Stilla da tekre de vikadu. Stilla da ma faci barra du. Se se ma bala, ma bala, ma bala, ma bala, stilla te. In tutto il corpo mio non c'è un difetto, so sempre meglio di stilla te. Tu tieni solo il riso che è perfetto e facci pazza a me, stilla te. Tieni i capellini tinti, sei stortina e malandata. Tieni quattro denti tinti e non lo può far sapere, ma io lo saccio, ti conosco, ti capisco, stilla te. Io sono giovane e bellino, elegante, profumato, sono fuso, sono posillo, e mi

도 먹어 벌써 맘에 시던 거 주고 시던 거 주고 또 시던 거 주고 그래 샐러다 시던 거 주고 맘 브레드 사이드 바카라디도 샐러다 데그레디브 가도 샐러다 마가시 바라도 세세 마발라 마발라 마발라 마발라 샐러다 Sopporto pure che tu sei cacaglia e non lo so perché sto la tengo. Ma non sopporto tanta monossaglia che ve la presta a te sto la tengo. Col barone Tarciatelli fai la sezza e te ne vanti. Fai la faccia lo tagliarillo se sei d'ingoccio piccoli. Ti massacro, ti sportoso sto la te. Sto la te se mi rovini, tengo pronta la vendetta. Tanta buchi e bucatini questa pancia ti farò. Della rosa marina della vita vado a te mi fai torce e tortellino dopo vuova scema a me si don goccio si don goccio si don goccio tre stella ta si don goccio con manfredo sai che paccara ti do stella ta ti credeva che tu stella ta mi facevi arrago se se ma va là ma va là ma va là ma va là stella tre.

0: sembra felice, buona giornata.
1: Se è perduta amore o sentimenta, non ce la stanno più sembra manda, ma la donna 900 ma patiente non mi dà.
0: La femmina è nata, ho cantato.

Sisadis. Sibadis. Dentro il cuore mio che c'è. Cumbadis. Madicis. Poveriello, ma perché? Ma sopra il cuore tu sottieni i pilos. Calubarbiel, non sa.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD, Avanti Veloce, su Replay Sound e scarica l'app.
3: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma

sentirsi stupido. E a volte tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi. Allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io al centro del mondo.

sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico e sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

però su te che c'è che lucca cerca una speranza, può trovare rinunce, si se rompe l'anima, chi me la gestisce una. Però su te con sola capriccio cercando una chance, può trovare una scusa, sti fabbriche nebbia maranna, fiducia mo fu.

0: molto bella. Passare il tempo con lei era tanto piacevole. Col passare degli anni, la passione, il palpito affievolivano, soprattutto perché si presentava sempre con quella borsa, vecchia, rotta, a brandelli. Un giorno, durante un litigio, glielo dissi: per invigorire il nostro rapporto, te catta una borsa. Una borsa nuova. A borsa nuova.
1: A borsa nuova.
2: A borsa nuova.
1: Torricate i subito.

0: giorno si decise, non ne poteva più, doveva liberarsi di quell'orpello. Scenetta gli ette mezzo mercato, passandovi bancarella a Vretta, che sta a destra la mia, da tempo la cercavo, a Bolzano.
1: Da Bolzano.

0: lavorava presso un personaggio di rilievo, faceva il portaborse. Quella 24 ore nera, di pelle pregiata, a lei si era affezionato, era perfetta, ma col passare del tempo la borsa iniziò ad usurarsi, con lei anche il suo lavoro. Non riusciva proprio ad adattarsi. A che cosa? A che la borsa? Una staccata in borsa. Una borsa no.
1: A borsa no.
2: Carcere, i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
3: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.
4: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: È mercoledì e quindi cosa succede? C'è la rubrica Siente a me, benvenuti, la nostra nuova rubrica che insomma sta davvero avendo tanto successo e soprattutto riceviamo sempre più tanti artisti e tante persone che vogliono arrivare qui direttamente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questa rubrica è stata fatta perché profuma di tradizione ma soprattutto guarda dritto al futuro. Siente a me è un viaggio tra le anime della musica napoletana, quella che conosciamo e quella che pensiamo di conoscere e quella che ancora secondo me deve sorprenderci. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco, di prendere un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascoltiamo l'interpretazione più originale e soprattutto più coraggiosa, e a questo punto arriva direttamente qui alla rubrica di Senta me a Napoli senza confini un ospite donna straordinaria. Vi dico qualcosa di lei. Signori e signori, oggi vi porto nel cuore di una voce autentica e intensa, soprattutto molto originale. È legata alla nostra terra, un'artista napoletana classe 92, una cantante e cantautrice che ha fatto della sua musica la sua ragione di vita. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Nadia Grace. Ciao!
1: Ciao a tutti!
0: Come stai?
1: Tutto bene, molto emozionata.
0: Allora, intanto com'è aver ricevuto l'ok e la telefonata che è stato scelto appunto il tuo brano, quindi è stato comunque super apprezzato, perché chi arriva qui vuol dire certo. Che c'ha quella cosa in più, no? Quel brio, quel friccicarello che ha colpito e ci è arrivato dritto al cuore, no? Ascoltandoti. Com'è stata
1: questa
0: esperienza?
1: Non me l'aspettavo, la risposta penso che diano un po' tutti. Non me l'aspettavo, ho visto insomma il lancio del format nuovo, perché seguo la pagina, ho detto vabbè ci provo, un po' convinta anche dal mio compagno, ho detto vabbè la mando, tanto mica scelgono me.
0: Che è stato qui obbligato a venire con,
1: sì, obbligato.
0: Con lo strumento e con la chitarra e dopo ascoltiamo anche voi, sì. Insieme, però bello questa condivisione.
1: Ci,
0: no?
1: Siamo conosciuti proprio facendo questo, io cantavo in un gruppo e lui è stato il nuovo chitarrista insomma ad entrare in questo progetto, mi disse era arrivato un chitarrista nuovo e dopo un anno di corteggiamento, insomma sono 5 anni.
0: Che sta proprio sudando.
1: Che mi sopporta. E ti sopporta.
0: Sì, e ti supporta.
1: E
0: però.
1: Mi supporta tanto.
0: Cosa sì. Importante, sì. Anche perché penso e spero vi supportiate a vicenda.
1: Sempre. Ci capiamo, no? Perché facciamo lo stesso mestiere, quindi c'è il rispetto reciproco, questa è la cosa più importante.
0: Io penso sia una cosa molto molto bella,
1: molto.
0: No? Anche poter scrivere o ragionare, sì. Su una melodia, su un brano, su un arrangiamento.
1: Parliamo la stessa lingua.
0: Bello, bello. Allora, conosciamo meglio Nadia, il tuo nome. Nome Nadia Sodano,
1: sì.
0: E cantante e cantautrice, fondamentalmente ti sei avvicinata artisticamente, insomma hai un po' navigato tra lo swing al jazz fino, sì. Al pop, no? Costruendo comunque con il tempo un genere molto elegante e contemporaneo. Da giovanissima ti sei distinta sempre per la tua voce e sì. Per la tua autenticità fondamentalmente. Il grande pubblico ti ha anche conosciuto in un programma molto conosciuto di Gerry Scotti, Winner Is. Com'è, sì. Stata quell'esperienza? Partiamo proprio da lì.
1: È stata la mia prima esperienza importante, ero una ragazzina, avevo 19 anni, feci questo provino, all'epoca ne avevo fatti tanti ed ero anche molto disillusa. Feci questo provino e dissi
0: vabbè... Già a 19 anni, guarda, sì. Tosta essere
1: tosta,
0: disillusi.
1: Sì. E dissi vabbè, tanto non mi hanno preso. Poi mi telefonarono e lo raccontavo prima fuori ai ragazzi che pensavamo fosse uno scherzo. E mi dissero, no, guarda che sei convocata per fare il programma proprio, non il secondo provino, io. E quindi ho fatto questa esperienza bellissima, non lo dico per dire, veramente, insomma, a volte bisogna veramente tentare perché i sogni si realizzano.
0: Assolutamente, quindi. Bisogna essere sempre, avere determinazione, che no, sempre. È un po' la prima arma per il nostro settore, per il nostro mondo, poi essere caparbio e costante, non, sì. Arrendersi mai, perché i momenti di sconforto ci sono, no? Sono proprio dovuti a quei no, a quelle porte chiuse, però è proprio dei no, è proprio da quelle porte che poi si aprono altri spiragli, se poi tu, vero. Fondamentalmente ci credi, perché chi non ci crede può benissimamente fare un altro lavoro, cambiare e scegliere una strada più semplice, perché chi fa quello che facciamo noi magari o chi fa musica dice ma hai il coraggio, chi te lo fa fare, no? Certe volte
1: me lo
0: dicono
1: tutti i giorni.
0: Hai pensato tu, sì. A questa cosa, sì. Ti è mai passato per la testa?
1: Sì, però non ho mai mollato, ho cominciato che avevo 14 anni, ne ho 34 e nonostante i mille problemi della vita legati anche appunto

0: questa attività. Poi un giorno mi sono detta, ma non mi possono dire sempre di sì. Cioè, nel senso, non è che se io faccio un provino devo sempre, insomma, superarlo. Quindi è più forte di me, è una cosa che c'è da quando sono nata. Non riesco, ho provato a fare anche altro, però torno sempre.
1: È più forte di te, infatti, sì. A tal punto, sì, che è così forte, così travolgente per te la tua musica, sei impegnata anche nella valorizzazione della tradizione, della storia, sì, e della canzone partenopea napoletana, no? Che rientra comunque nella tua vita. In che modo valorizzi la musica sul tuo territorio?
0: Allora, principalmente sì, come interprete, ovviamente, perché nasco come cantante, ma anche come autrice, se questo posso dirlo, perché ho lavorato alla mia prima pubblicazione, insomma, ad ottobre, e ho scritto il mio primo libro di storia della canzone napoletana.
1: Complimenti,
0: dedicato proprio, Nadia, alla radio. E nel libro parlo anche di questa sede di, insomma,
1: di Napoli,
0: via Marconi, sì, che mi pare si sia spostata qua nel 62. Quindi ho fatto proprio questa ricerca legata alla canzone napoletana in ambito radiofonico, dalla nascita della prima Radio Napoli, che era Rai Radio Napoli 1. Novembre 26 quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Radio Napoli, quindi insomma questa cosa mi ha emozionata ancora di più.
1: Particolarissima,
0: sì, quando
1: vero?
0: Sono arrivata fuori ho detto, ho scritto 446 pagine su questa radio ed è la prima volta che c'entro.
1: Che bello, sì, guarda, sì, che cosa particolare, il segno del, sì, destino. Hai,
0: ti
1: dovuto,
0: ho portato
1: scrivere
0: anche
1: un
0: una
1: libro.
0: Copia regalo,
1: grazie. Cioè, hai dovuto scrivere un libro per, sì, arrivare qua. Fatalità, no?
0: Destino.
1: E allora non ci resta che ascoltare la tua meravigliosa voce e ci delizierai con qualche secondo di Reginella.
0: Sì,
1: ci siamo. Nadia Grace per Rai Radio Live Napoli.

0: applauso, Nadia. Ma grazie. Non sai che avrei voluto questa voce nelle mie recite scolastiche, perché mi hai fatto entrare un attimo e tuffare nella mia adolescenza alle medie.
1: Sì.
0: Sì, perché per fortuna la nostra scuola, ecco, organizzava queste recite scolastiche di fine anno davvero forti, cioè radicate, con un senso, no, a quello che facevamo.
1: Di appartenenza,
0: esatto. E niente, io volevo cantare, ma non avevo questa voce, insomma, e ballavo e basta.
2: Invece ti dirò di più, io volevo cantare e il mio professore di musica, che spero ascolti questa intervista, alle scuole medie mi diceva: no, tu non sai cantare.
0: Addirittura.
2: Cantavano tutte le mie amichette, alla fine sono stata l'unica nella vita a fare la cantante.
0: No, io non ci credo.
1: Giuro, è stato
0: non
1: il paradosso.
0: Non penso che eri stonata, cioè per
2: no,
0: me è possibile.
2: No, lui diceva: no, tu ti metti lì a suonare la diamonica. Io ero molto ribelle, lo sono sempre stata, mi mettevo lì, dicevo: non faccio proprio niente. Tutti suonavano e cantavano, io ero lì così col bronzo.
0: E ci credo, però era geloso che avevi una bella voce.
2: Chissà.
0: Forse avrebbe voluto fare il cantante e non l'ha mai potuto fare. Questa è la verità, prof. Perché ci sono queste
2: Ciao,
0: situazioni,
2: prof.
0: Devo dire, la verità
2: sì.
0: Non è la prima volta che le ascoltiamo. Vanno anche in conflitto con i ragazzini un po' più bravi di loro, sì. In matematica, con i numeri, no? Che ci sono persone
1: Come?
0: Che stanno anni luce avanti.
2: Però si ritorna a quello che dicevi prima, scusami se ti interrompo, che se sei caparbio, poi alla fine arrivi dove vuoi arrivare. In un modo o nell'altro, forse non realizzi proprio tutti i tuoi sogni, però almeno ci arrivi che dici: ok, ho fatto tutto quello che potevo fare.
0: Ma ti rendi conto, Nadia, se fossi stata più debole, no, e più fragile, questo ti avrebbe segnato?
2: Sì,
0: a proprio
2: anche tante legate a questo mondo, quindi a volte mi guardo allo specchio e dico: tu ti reputi fragile, invece non lo sei.
0: Il mutismo selettivo, non avresti sì. voluto fare più la cantante,
2: sì.
0: Meno male che magari hai avuto il tuo
2: certo.
0: sogno e che è più forte sicuramente dei no e
2: delle circostanze
0: che arrivano. Allora, torniamo un po' indietro e facciamo un tuffo su quello che è stata la tua adolescenza e soprattutto il tuo primo incontro con la musica.
2: Sì.
0: Quando hai capito che sarebbe stata la tua strada, la tua passione e soprattutto quello che rappresenti oggi, no? Far parte di questo mondo.
2: In realtà, più che capirlo, mi è stato sempre detto, ero piccolina, mi sentivo dire dagli amici di famiglia, dai miei genitori: ah, ma forse è portata, perché insomma io ho cominciato cantando fino a Daniele in macchina quando andavo. Sì, io lo adoro.
0: Cultura,
2: sì,
0: da piccolina.
2: E qui ancora uno dei primi dischi, insomma, conservati.
0: E chi dobbiamo ringraziare che ti facevano ascoltare?
2: Mio papà,
0: fino a Daniele.
2: Il mio papà, sì. A lui devo tutto quello che sono oggi, veramente. E quindi lui mi ha sempre spronata e poi piano piano, insomma, con l'aiuto della famiglia, perché è una grande fortuna, non tutti quanti hanno la fortuna di avere una famiglia che ti appoggia, sono riuscita, insomma, a fare le prime lezioni di canto, a fare i primi concorsi e ho fatto tanti concorsi in giro per l'Italia, molti li ho
0: E devo dire che ho anche letto, esatto, che ti sei sempre classificata nei primi posti.
2: Sì, soprattutto poi nella categoria inediti, che era la cosa più... perché all'epoca si portava che tutti quanti cantavano, sai... queste canzoni di voce, Whitney Houston. Arrivavo io con questo inedito, Polvere, che era una canzone molto gezzata, avevo 19 anni. Mi guardavano tutti per dire: ma questa che fa? Quando cantavo, molto spesso venivo premiata per questo, perché dicevano: ma tu guarda, c'ha 19 anni e canta un brano così raffinato, senza urlare. E dicevo: ma a me non mi piace, io mi esprimevo in quel modo.
0: Perché si porta un po' nel tuo mondo far vedere queste tonalità, far sentire queste tonalità alte.
2: Sì.
0: Cioè proprio una mission.
2: Sì,
0: devo andare lì e devo strillare e far vedere il mio
2: timbro. Sì, io penso che non sia quello che faccia il cantante, perché prima di tutto noi...
0: No, era un po' provocatoria.
2: Non è così, è vero. Il nostro mestiere è quello di emozionare gli altri. In primis dobbiamo emozionarci noi, e ci sono tante persone che invece sono lì soltanto a pensare magari alla tecnica, all'urlo. Non è quello che... cioè, a me ha emozionato Pino Daniele, che con un filo di voce, lo stesso che so Battisti, cioè era capace veramente di farti venire la pelle d'oca. Quindi insomma non è solo quello che fa il cantante, sono
0: persone. E Nadia, se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti qui ai microfoni?
2: La musica ha rappresentato la mia forza nei momenti veramente più bui, più difficili. Ne ho fatto la mia ragione di vita, perché poi io frequentavo l'università, filosofia, l'ho lasciata sempre per intraprendere, insomma, il percorso musicale. Mi sono iscritta in conservatorio e la musica mi ha salvato anche sotto questo aspetto, perché il conservatorio mi ha permesso di non mollare. Quando volevo lasciare la musica mi sono impegnata nello studio, in un modo o nell'altro ho fatto lo stesso musica, anche quando non sentivo più la voce per cantare, perché capita ai cantanti. Io per un paio di anni non ho cantato più. cioè dicevo non ce la faccio, non riesco. Mi dicevano ma come fai? Sì, perché alla fine
0: è
2: diceva
0: un rifiuto in
2: sì,
0: un certo momento.
2: Mio maestro esiste, che la musica, cioè, che la voce, cioè lui con la nostra è collegata alla testa e al cuore, ed è vero.
0: E quel momento era un attimo sì, in stand by, dai,
2: però
0: diciamo,
2: l'ho fatto allo stesso modo studiando, ecco, quindi insomma non esibendomi.
0: Non hai perso tempo, magari hai sì, approfondito un po' la sì, tecnica, sì, sì, no? Sì. E allora ascoltiamo un altro brano di Nadia Grace, Sintesi Perfetta, che è il tuo inedito, non sì, vedo l'ora di ascoltarlo qui con te, e noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siente a me la nostra scoppiettante e colorata rubrica e siamo qui con Nadia Grace e abbiamo appena ascoltato Sintesi Perfetta, il tuo inedito. Ci racconti un po' di questo brano meraviglioso.
1: Allora, questo brano appartiene ad un'altra fase della mia vita, che è stata quella, insomma, cantatorale, diciamo. Scrissi questo disco insieme ad un cantatore di Roma, cui sono molto legata, Alessandro Michisanti, che saluto. E, insomma, alcuni brani li scrisse lui, ciao Ale, alcuni li abbiamo scritti insieme e questo porta la sua firma. E mi ha portato anche tanta fortuna nei concorsi, non solo
0: in Campania. Allora, quando vi incontrate la prossima volta,
1: Nadia? Non ci vediamo da tanto tempo.
0: Incontralo, perché sai, uno deve... perché magari ora raccontando ti viene in mente, no?
1: Certo,
0: cosa.
1: Sì.
0: Cavolo, però noi siamo napoletani, abbiamo un po' questa tendenza a collegare dei momenti di scaramanzia, di tradizione.
1: Molto. Vero. I napoletani sono scaramantici. Non è vero, ma ci credo. Sì. E quindi, insomma, appartiene a questa parte della mia vita. Poi mi sono avvicinata all'interpretazione dei brani italiani. Ho sempre amato la mia lingua, ecco, cioè ho sempre preferito cantare in italiano perché la sentivo la mia lingua. E poi ho scoperto, insomma, la canzone napoletana. Ho studiato anche la dizione, la grammatica e me ne sono poi innamorata. Così come riesco ad esprimermi in napoletano, non riesco neanche con l'italiano, con l'inglese. È proprio la mia lingua.
0: Non c'è niente da fare. Senti forse un po' costruita, sforzata, ti senti un po'
1: al di fuori di questo ambito? Sì, ho trovato la mia dimensione, ecco, cioè è la lingua con la quale sono cresciuta e l'ho reputo una lingua, quindi per molti poi c'è questa diatriba, dialetto e lingua, per me è una lingua,
0: è una lingua, oggi è una lingua, no è proprio affermato. Allora Nadia, ci tuffiamo in un gioco della rubrica Senta a me, chiamato Senta a me o non mi sento, quindi ora adesso io ti chiedo delle situazioni e tu devi rispondermi subito, se, senza pensarci troppo. Se è roba tua, mi rispondi senta a me. Se non è assolutamente lontana, no, dal tuo modo di fare, non mi sento.
1: Okay.
0: Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Questo è difficile. Non mi sento?
0: Non mi sento.
1: Non mi sento. Ok.
0: Non te la sei. Niente, vuoi essere tu. Ti vuoi identificare non ti vuoi contaminare, insomma.
1: Sì, in voglio contaminarmi, però c'ho sempre un limite. Cioè, nel senso, mi sono molto aperta perché, tra l'altro, spero verrà mandato in onda. Ho portato anche un altro brano oggi che appartiene ad un mondo lontano dal mio. Cioè, quindi
0: già è una bella sfida.
1: Sì, l'ho scelto
0: che hai.
1: Sì.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senta a me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Senta a me, sono conosciuta per questo.
0: Ah, meno male, guarda, mi hanno risposto in molti. No, non mi senta.
1: No.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Ok. Allora, momento invece, tradisci o difendi? Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo,
0: ma sai che domande fai, Fabiola? E devo cambiare, infatti, quando mi arriva una come te. Il dialetto nei testi?
1: Difendo, sempre.
0: Gli strumenti tradizionali?
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap?
1: Difendo.
0: Il rispetto totale dell'originale?
1: Difendo.
0: Ah, è finito, relax. Allora, ascoltiamo, visto che ci tieni tanto e mi fa piacere anche a me ascoltarla, e poi ritorniamo qui con le ultime domandine per te, il brano che ci hai portato, il terzo brano, che si chiama Torna da me, un remake della canzone di Luchè.
1: Per questo ti dicevo.
0: E che lì ti sei spostata completamente in un genere diverso. Però penso che sia comunque bello, no? Sperimentare, ma pure per degli stimoli, no? In un certo senso.
1: È stato uno stimolo. Un amico mio, che se posso permettermi di salutare, a me dove è rotta, mi disse: stavamo a casa sua, si mise lì, disse, ma fu fatta al momento. Disse: ma non le conosco le canzoni di Luchè, perdonami se mi ascolti. Disse: proviamo, tanto il testo così esce fuori. Cioè, ma perché la pubblica? Obblighiamo, sì, madonna, qualcuno che mi sente, cioè, ma Nadia canta, perché non mi apparteniva. Invece mi è strapiaciuto questo esperimento.
0: Vai, quindi... ascoltiamolo insieme, Torna da me di Nadia Grace.

0: E siamo qui con Nadia Grace ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e siamo arrivati alla fine, Nadia. Però io ti voglio chiedere e ti voglio lasciare con questa domanda, no? E, se la tua musica potesse arrivare ovunque, anche lontano da Napoli, cosa vorresti che restasse a chi ascolta la tua musica e la tua voce?
1: È un pezzettino anche della mia storia, no? Perché quando canti alla fine racconti la tua storia, quindi questo.
0: Te stessa,
1: perché poi alla fine quello facciamo, cioè raccontiamo emozioni, quelle degli altri ma anche le nostre, soprattutto quando interpretiamo i brani nostri, quindi questo è.
0: È un bellissimo messaggio, è un bellissimo messaggio e tu sei straordinaria, continua così, un forte in bocca al lupo e grazie per essere stata qui con noi. E io vi lascio con lo straordinario Pino Daniele, te la dedico, con Iso Paz e noi torniamo tra pochissimo con il prossimo ospite. A tra poco.

0: Ed eccoci tornati sulle note di Pino Daniele Iso Pazzo. Noi invece intanto abbiamo accolto il prossimo ospite di Senta Me, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Continua la nostra rubrica e adesso è entrato un artista che rappresenta perfettamente l'anima musicale della nostra città, della nostra Napoli. È una di quelle voci che raccontano Napoli senza filtri, con verità, sentimento e soprattutto un'identità molto forte. Costruisce il suo percorso, la sua voce, i suoi brani nota dopo nota e sicuramente è molto attento alle sonorità e alla contemporaneità che poi ci mette nei brani. Infatti dopo lo ascoltiamo e capiamo bene la sua visione, ma intanto diamo il benvenuto a Gigi Di Giorgio. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Felice, grazie, di essere arrivato qui?
1: Sì, felice, emozionato, è sempre bello comunque.
0: È la prima volta che arrivate oltre il microfono, arrivate perché ho lasciato poco fa Nadia e mi diceva che la prima volta che è entrata qui negli studi, dove appunto ha anche dedicato un libro, sì, ed è un'emozione forte.
1: Sì, negli studi Rai sì, è la prima volta che mi affaccio a questa realtà, però c'è stata qualche altra occasione dove sono stato intervistato in altre radio minori.
0: Vabbè, vedi che dopo c'è la guida turistica, vi fa fare il tour. Vabbè, di tutto. No, questo
1: ma
0: è il pacchetto di Senta Me.
1: È molto difficile, no, trovare lo studio.
0: No, scherzo. No, scherzo, però insomma, camminando e arrivando qui su un po' sbirci, sì, no, nei corridoi,
1: ma
0: dove ci sono foto,
1: reperti,
0: sono cose molto belle ed emozionanti. Allora, conosciamolo meglio, amici di Rai Radio Live Napoli. Gigi Di Giorgio è un cantautore napoletano, autore e compositore, ed è cresciuto appunto a Napoli. La sua voce e la sua storia cominciano prestissimo, già da bambino mostri una forte inclinazione per la musica, arrivando addirittura a partecipare allo Zecchino d'Oro.
1: Sì.
0: Ma ti ricordi?
1: Sì,
0: ci ti ricordi?
1: Ho dei ricordi, avevo 6-7 anni. Però perché nasce questa cosa? Perché quando, non so, ti ricordi anche tu, nei periodi di Natale, quando in famiglia ci si riunisce, io non volevo mai dire la poesia che magari si preparava a scuola, io mi alzavo sulla sedia e dovevo cantare. Quindi i miei genitori, notando questa, diciamo, peculiarità, mi guidarono verso questo Zecchino d'Oro. Infatti cantai la canzone di Pinocchio. Ma dove
0: che
1: vai?
0: Bella! Vabbè, avevi una bella voce già.
1: No, ero intonato, portavo il
0: la
1: tempo.
0: La vocina.
1: Però ero molto timido. E quindi il pianista, quando suonava, doveva girare, non doveva guardarmi. Ricordo questo aneddoto. Poi pian piano mi sono sciolto e mi sono avvicinato di più alla musica. Anche
0: di
1: se
0: più
1: poi
0: alla
1: ci
0: musica.
1: Sono stati dei periodi dove l'ho abbandonata, però poi ho trovato il giusto cammino.
0: E perché l'hai abbandonata? Cos'è successo? Cioè, intanto, quali sono stati i tuoi primi ricordi legati alla musica? Cioè, dopo lo Zecchino d'Oro, dopo l'esperienza e
1: dopo lo Zecchino d'Oro, nessun ricordo, diciamo, importante con la musica, anche perché mi sono dedicato al calcio. Come ogni bambino ho trovato più
0: sfogo
1: nello sport, però la canzone, il canto c'era sempre dentro di me, però non facevo nulla di importante. Poi per caso diciamo è ritornata questa passione che ha preso il posto del calcio. Poi a un certo punto è riandata via, mi sono dedicato ad altre cose lavorative che non appartenevano alla musica. Però qualche anno fa ho deciso di mollare tutto e di intraprendere, sia dal punto di vista da cantante, diciamo, e d'autore, e poi anche ho uno studio di registrazione con un fratello che è qui.
0: Che salutiamo. Ciao, sì, perché ci siamo poi incontrati, tra l'altro,
1: la musica al 100% oggi.
0: Un po' di anni fa. Vabbè, ma non c'è un'età. Non c'è un'età, nel senso non esiste una legge, un tempo.
1: No, infatti.
0: Cioè, viviamo fondamentalmente un po' tutti con l'ansia di dover fare entro quell'età, entro quel range, perché siamo più giovani, siamo più esteticamente magari pronti, però secondo me tutto nasce dal bisogno, sì, che hai dentro di te.
1: Forse
0: quando
1: arrivata...
0: diventa così forte, poi arriva a 40, 60, tanti attori sono emersi e sono diventati quegli attori a 60 anni,
1: magari,
0: magari
1: una
0: prima...
1: maturità tale da,
0: esatto,
1: da scegliere di essere felice, sereno, di fare quello che veramente ti rende pieno, piuttosto che rincorrere cliché oppure meccanismi che oggi esistono inevitabilmente, quindi...
0: Ma noi non ci interessano.
1: Sono felice così.
0: Non ci interessano, no, anche perché fondamentalmente è stato un po' una rincorsa, un lascia e prendi, no, con la musica. Se è ritornata così in modo forte, no, vuol dire che la devi abbracciare e non mollarla mai più, no?
1: No? Adesso
0: in
1: l'ho capito, per questa cosa mi è entrata bene dentro e quindi spero che sia la mia ultima scelta definitiva.
0: Allora, a proposito di ultima scelta, io a questo punto ti metto alla prova, così ti ascolto in live, ti do anche il voto, no scherzo. Però so che avete portato un brano, come fanno tutti, è quello tra l'altro che avete mandato alla nostra redazione, e tu hai scelto di portare Non è peccato.
1: Sì, un evergreen di Peppino Di Caprio.
0: Di Peppino Di Caprio, riarrangiata.
1: Sì.
0: Ci siamo pronti, l'ascoltiamo. Gigi di Giorgio, Non è peccato.

0: Ed erano un peccato di Gigi Di Giorgio, che è passato da qui, da Siente a me, dai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Come mai questa scelta così tradizionale, così lontana un po' da te, dalla nostra generazione?
1: In realtà io sono sempre stato un appassionato, un ricercatore più che altro di musica di altri tempi, anche perché il fascino di alcune melodie, di alcune poesie che poi il napoletano hanno una risa che l'italiano non riesce a dare, questo è un mio pensiero. Non è peccato, è una canzone, io che sono anche autore, dove mi rivedo molto, anche perché io amo scrivere d'amore, quindi
0: sei un nostalgico romantico.
1: Sì.
0: Bello.
1: Quindi mi sono ritrovato molto in questo testo e poi abbiamo ricreato questa melodia totalmente differente, riarrangiata dalla versione originale del maestro Peppino Di Capri. Quindi poi ho avuto anche la fortuna di cantarla qualche anno fa all'Upstroke, un localino di Napoli dove c'era Peppino.
0: Era sentita. Il tuo spettatore?
1: Sì, io non lo sapevo. Poi dopo l'ho vista.
0: Sei buttato come un pazzo avanti. È la mia.
1: No, vabbè,
0: e che ti ha detto?
1: Complimenti, e ha detto che potevo inserirla nell'album. Infatti, nell'album c'è anche questa versione di questa cover di Peppino Di Capri, Non è peccato.
0: Stupendo, vedi, momenti e incontri casuali,
1: sì,
0: inaspettati.
1: Sono i più belli. Anche perché poi se l'avessi visto prima magari sarei
0: stato un po' agitato. No, ma guarda che è importante. Infatti tante volte dico, non voglio sapere chi c'è, non voglio vedere, poi sono miope, pensate, non mi voglio operare. E dico, ma come col tuo lavoro a teatro, in tipo, dico, meglio, così non vedo chi c'è, non vedo nessuno, perché la legge famosa è quella che realmente funziona, è proprio che l'artista deve immaginarsi di stare nelle sue quattro mura.
1: Sì, da solo.
0: No? Da solo.
1: Sempre
0: e quindi
1: meglio.
0: La mia miopia mi accompagna in
1: ti
0: questa
1: aiuta.
0: Cosa, quindi a posto così, sennò entro nel mondo 3D.
1: Io che ci vedo benissimo, magari devo mettere degli occhiali
0: che
1: graduati in modo che da vedere peggio.
0: Bene. Allora Gigi, adesso entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Non so se si dice così a Napoli, però quello che mi piace, cioè piace a me, è meglio a perdere una guerra che a mettere un'abitudine.
0: Me lo confermate, regia, perché io non lo conosco, però penso no, che esista, ma lo verifichiamo dopo.
1: L'ho sentito
0: dopo.
1: Anche in altre versioni, però io lo pronuncio così.
0: Okay.
1: Mi piace così.
0: Vabbè, uno può anche essere originale.
1: Nel senso, cioè, meglio stroncare subito un qualcosa che non è naturale invece di proseguire facendo. Poi ci sono vari aneddoti dove può essere connesso, quindi
0: no, ma è così, ma infatti il punto è questo, quando si mette qualcosa contro, no? Cioè sì. A livello di energie, di situazioni, bisogna abbandonare, perché se non naturalmente queste cose si uniscono, si fondono. Sono dei segni, no? Un po' dal cielo che arrivano.
1: Degli anziani, dei vecchietti, tipo quando sei dal barbiere, quindi sono molto una spugna sotto questo punto di vista. Mi piace proprio ascoltare le persone e quello che dicono. E quindi questo è uno dei detti che ho ascoltato, non ricordo quando.
0: Mentre parlavano,
1: sì, sì.
0: Gli anzianotti. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Sì.
1: Il ragù la domenica.
0: Mazza che tradizione, è una tradizionona.
1: Quello mai, sempre
0: il
1: ragù.
0: Il profumo del ragù, sì. è saporito già dall'olfatto, no? Invece è un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Piatto napoletano, un primo piatto. La genovese.
0: È un secondo? È un dessert?
1: No. Dessert tiramisù. Quello che piace a me, poi non so se.
0: E poi visto quando te lo portano con la moca,
1: sì,
0: che sì. In qualche ristorante,
1: sì,
0: tutto
1: mi è capitato.
0: Carino.
1: Ma anche a Roma mi è capitato.
0: Ci devono copiare.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che per te si sta perdendo e invece andrebbe più custodita.
1: Visto che siamo in tema, secondo me la canzone napoletana scritta e cantata e composta in un certo modo, anche perché poi quando mi interfaccio con i più giovani, non perché io sia vecchio, però mi rendo conto che ascoltano la musica contemporanea, però proprio quando ascoltano un genere che magari oggi tra virgolette non ha mercato, però restano molto soddisfatti di quell'ascolto e piace tanto. Peccato perché alcune, un po' come la musica diciamo classica, che è bella, però non, ci sono pochissimi compositori che intraprendono questo mood diciamo attualmente, quindi secondo me è questo quello che manca. Era
0: che
1: questa
0: manca
1: la domanda?
0: Assolutamente. No, io invece stavo consultando lì in regia la tua frase: meglio a perdere una guerra che mettere un'abitudine. Sì. In realtà si utilizza più in amore, più facile rinunciare a un sentimento che perdere un'abitudine. Insomma, è un po' il senso è quello di che spesso si è disposti, no, a perdere molto pur di non cambiare il proprio modo di vivere. Sì. Insomma, era quella modificata alla di Giorgio. Sì. Invece, comunque ci hanno capito niente, però c'ho finta che abbiamo capito. Va bene, quello, sì. Che nemmeno io ho capito, poi me la leggo bene dopo. Invece, se avessi uno zaino e dovessi mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa ci metteresti? E ci dovresti mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano. E cosa ci metteresti?
1: Domande difficili, all'improvviso. Vabbè, sicuramente delle cuffiette per ascoltare la musica, che poi non saprei vivere senza musica, specialmente quella napoletana. Quante cose devo dirti?
0: No, va bene questa, va bene questa. Guarda, proprio perché ti ho messo in difficoltà, ti faccio fare una pausa mentre ascoltiamo Non si può fa, sì, di Gigi, di Giorgio, e noi torniamo tra pochissimo. Così, relax.
2: Messaggiavi di notte.

0: Ed era Non se può fa di Gigi Di Giorgio, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. La nostra chiacchierata continua. Allora, Gigi, dove ti trovi in questo momento artisticamente? In che momento sei?
1: Sono in un momento dove ho, come ti dicevo prima, ho preso una scelta ben chiara. Quindi dedico il mio tempo a scrivere, a comporre, passo la maggior parte del mio tempo in studio, perché ho uno studio con il Flex Aiello che nominavo prima. Quindi sono felice, sono in una posizione felice di serenità.
0: E cosa stai scrivendo in questo periodo? Su che
1: io sono reduce,
0: temi? Se posso.
1: Sempre l'amore. Anche se mi se dico devo scrivere qualcosa sulla vita o su qualcosa di diverso, poi dopo le prime due frasi ritorno sempre lì, quindi credo sia una mia, non so, ci devo lavorare su
0: ossessione
1: sì.
0: Vabbè, la vedo così, la canzone. Penso che ognuno di noi sia proiettato su qualcosa che si sente suo, no?
1: Sì.
0: Se tu senti l'amore, l'essere romantico, dolce, poi l'amore si può comunque raccontare in più forme,
1: più, sì,
0: no?
1: In più forme, è vero.
0: La tua è quella romantica dolce, o
1: sì,
0: c'è un...
1: No, no, romantica dolce, di solito
0: non
1: sì.
0: Hai avuto traumi, insomma?
1: Forse li ho superati bene.
0: Okay.
1: Chi è che non l'ha avuti?
0: Voglio dire, su testi e canzoni solo traumi ascoltiamo, no?
1: No, a me piace, di solito quando scrivo una canzone poi chi l'ascolta è sempre convinto che magari appartenga a me quella storia, quel racconto. In realtà non sempre, o quasi mai, proprio perché ti dicevo, io che amo ascoltare le persone, anche se faccio una chiacchierata con te e riesco, magari sono empatico come persona, quindi mi piace entrare nelle persone, magari poi la scrivo come se fosse mia, però in realtà sono, ho una storia, ho varie storie che io metto insieme e poi nasce questa magia.
0: Quindi gli
1: magia.
0: Input comunque nascono sempre,
1: sì,
0: dal tuo ascolto,
1: sì,
0: no? Da quello che percepisci.
1: Ascolto, sì.
0: E la cosa più buffa e particolare che ti è arrivata all'orecchio è che poi magari ne hai fatto anche di un testo?
1: Di solito quella più buffa, vabbè, è anche una storia che poi tutti abbiamo, no? Anche questa non si può fare, di solito quell'amore che magari, oppure quella storia che tu vorresti, però per qualche modo, in qualche modo non si può fare, poi ognuno
0: la interpreta
1: ecco, a modo suo, però c'è una storia che adesso non voglio raccontare i particolari, però che riporta a questo tema del non si può fare. Non so se a te è mai capitato qualcosa del genere.
0: Sì, ma mica solo a me.
1: Infatti, è molto comune.
0: Abbiamo. Ci sono. Ma è proprio anche un po' l'essere umano che è proiettato, sì, verso questo non si può fare. No? La stessa, se
1: ci affascina,
0: pensiamo da come il bambino, da come reagisce il bambino ai no dei genitori, invece lui vuole fare l'esatto opposto. Poi non è che da bambini diventiamo adulti e abbandoniamo questa nostra visione. Quindi è veramente facile capirlo pensando a quando si è bambini, a come reagiamo ai no, a non si può fare, è vietato, e quindi dobbiamo andarci invece,
1: sì,
0: per forza
1: contro,
0: a sbatterci con la testa. Invece una collaborazione che senti tu vicino con qualche artista, cioè con chi ti immagini un giorno di poter fare un featuring magari?
1: Non metto limiti al genere o all'artista. Vuoi il nome dell'artista oppure...
0: No, sentiti libero di...
1: No, vabbè, io sono stato segnato in vari periodi della mia vita da vari artisti. L'ultimo è Gigi D'Alessio, ma...
0: Non... Che ti senti anche vicino, no?
1: No, poi io mi sono
0: genere.
1: Sentito vittorioso perché all'epoca c'erano anche persone che non
0: apprezzavano... Ma mi sembra che ti devo tirare Gigi le cose da bocca.
1: No, le dico. Sono stato contento perché il Gigi D'Alessio d'oggi, diciamo, rispetto a prima, è diventato nazionale, molto più apprezzato, ci riporta, diciamo, in TV. Quindi io all'epoca, quando cantavo D'Alessio, apprezzavo D'Alessio, trovavo anche persone che non erano d'accordo con me. Oggi noto che invece quasi a tutti, diciamo, D'Alessio va bene.
0: Quindi lui in TV è diventato,
1: sì,
0: popolare.
1: Quindi ci avevo visto bene all'epoca. Quindi un featuring con lui magari sarebbe un sogno.
0: Ti piacerebbe,
1: sì,
0: sarebbe un sogno. E Invece se dovesse dire a chi ti ascolta per te oggi la musica, che cos'è oltre la tua salvezza, oltre la tua, il tuo sogno più grande, cosa rappresenta realmente per te?
1: Per me la musica oggi rappresenta una scelta. Una scelta fatta con il cuore. Non sono uno che cerca la fama, il successo. Credo che quella sia una conseguenza delle cose che poi si fanno. Quindi rappresenta una scelta che mi rende una persona serena, felice.
0: E allora, dopo questo momento molto personale e filosofico, entriamo nel momento più dinamico. Senta me o non mi sento? Il gioco della rubrica Senta me di Napoli senza confini. Io ti dico delle situazioni, devi rispondermi senza pensarci troppo se te la senti o non te le senti. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi sento.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senta me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Senta me.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Basta, io sono questo. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
1: Difendo.
0: Gli strumenti tradizionali?
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap?
1: Difendo.
0: Immagina te che fai il rapper.
1: No, non mi vedo, anche perché poi credo che non sarei vero. Chi mi ascolta lo percepirebbe.
0: Sei proprio un altro genere. Invece il rispetto totale dell'originale?
1: Sì, rispetto, difendo.
0: Difendi proprio enormemente. Sì. Allora amici, il nostro momento chiacchiera è quasi terminato, ma voglio far ascoltare un altro tuo brano. Ci vuoi dire qualcosa ai microfoni che magari non ti ho chiesto, salutare qualcuno, dirci i tuoi prossimi progetti?
1: Allora, io sono reduce dal Festival di Napoli fatto in Umbria da Mogol.
0: Non ci sono mai stata.
1: È stata un'esperienza bellissima. Ringrazio anche Flex che mi ha dato l'opportunità, perché lui è, oltre a condividere lo studio, è il mio arrangiatore, diciamo il mio produttore artistico, quindi è anche grazie a lui che sono riuscito a partecipare. E poi c'è in procinto l'uscita di un nuovo singolo. A breve poi magari
0: ne riparleremo e ci diamo appuntamento. Allora io ti ringrazio di essere stato
1: grazie
0: qui con noi amici, io vi abbraccio fortissimo da lontano e vi lascio sulle note di Gigi Di Giorgio con Femmana, questa parola così immensa, così grande, così bella, così tutto, e noi ci ascoltiamo domani. Un abbraccio forte, ciao, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e mi raccomando scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le mie puntate. Ciao!

buchi, aggiustarle, provare piacere. Perciò se volessi, tu lo sai che potresti farmi spazio per riunire i pezzi, nel caso ti accorgessi che i tuoi sono sconnessi. Ehi, se volessi, tu lo sai che potresti farmi sciogliere con i miei mezzi quella trama che intessi. Tu però credi in me, sì?

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: the pain.
1: Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri, benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile infatti la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro del resto con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guarda Stelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale, fatto di sensibilità, ricerca, ma anche di ironia sottile e una classe rara nel panorama contemporaneo. Restate con noi da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità. Questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi in diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto, si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito, diciamo, sei un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, sono 3 anni di lavoro, 3 anni di, di

0: non lo so, ci sono riuscito, perché poi tutti gli artisti che...
1: Ci sono artisti straordinari che...
0: Sì, molti, cioè, gli artisti che stimo di più in assoluto, della musica mondiale anche, da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morel-Embau, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morel-Embau, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, e fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. E c'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, e Raffaele Casarano, che è un jazzista straordinario, e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni, che Guarda Stelle, che è il mio portafortuna, che aspettava anche questo momento. Forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera, e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato. L'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
1: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?
0: Non è stato difficile, perché in realtà io ho fatto una cosa un po' diversa rispetto agli altri dischi. Io non avevo le canzoni, non avevo né una parola né una nota, e ho voluto dare un titolo prima di partire 3 anni e mezzo fa con questo viaggio. Mi sono responsabilizzato, perché è un titolo molto forte, molto potente, però è stato facile trovarlo, perché è dentro di me questo fuoco, è dentro di tutti poi alla fine, perché è un fuoco che ci viene donato dalla nascita, no? Poi alcuni hanno il coraggio di alimentarlo nel tempo e incendiare la propria vita.
1: Ti senti un po' un Prometeo moderno?
0: Ma io mi sento, come dire, devi saper giocare con il fuoco, perché se ti scalda e ti incendia la vita e ti crea, c'è una luce nel fuoco e bisogna saperla curare, no? Perché sennò ti bruci. E per me è un fuoco naturale, perché è legato a come io vivo, come approccio alle parole, alla musica, alla gente, alla vita. E chiaramente era un punto di prova, dopo aver scritto tante canzoni, dopo aver fatto tanti dischi, tante esperienze per me e per altri, e ho visto che ero ancora in buona salute creativamente, e così l'ho alimentato, ed è nato poi questo disco, anche imprevedibile per certi versi. La geografia.

0: A livello proprio musicale, abbiamo detto che è un ponte tra l'Italia, il Brasile, varie sonorità, ha un respiro world, se vogliamo dire, in un certo senso, anche se poi è anche molto intimo, perché poi si parla sempre di sentimenti, di anima, di.
1: Sì, è un linguaggio anche, c'è stata anche un'evoluzione perché negli anni, sai, il cantatore deve curiosare fuori e qualcuno dice un disco che c'ha il profumo del 2030 e del 1950, no? È come unire due meccanismi interessanti, no? È chiaro che c'è un sound che è sempre il mio e i miei musicisti, non è un disco etnico, ma è un disco dove si sente il profumo del Salento, della Grecia, del Giappone, della Francia, che non è un minestrone, è proprio un mood negli arrangiamenti che io ho sempre. È un codice, io lo chiamo il codice della mia anima, l'ho sempre portato in
0: Un
1: ogni.
0: po' alla Ilman.
1: Sì, alla Ilma, proprio quel libro, poi un libro
0: Un
1: che.
0: libro che io adoro.
1: L'ho letto due volte quel libro e tutti dovrebbero leggere Il codice dell'anima, che è un libro illuminante.
0: Assolutamente sì, e tu, diciamo, il tuo daimon interiore l'hai trovato,
1: Eh
0: perché
1: sì,
0: appunto che ti illumina e illumina qualunque tu cosa faccia, e
1: ma lo faccio con
0: veramente
1: amore, credo che
0: questo si
1: è
0: sente.
1: importante perché poi il pubblico non lo freghi, il pubblico è attento, il pubblico specialmente quando poi, cosa più bella è che io quando scrivo le canzoni, faccio un progetto tra virgolette discografico, penso allo spettacolo, ogni canzone già la vedo all'interno dello spettacolo e il concerto è veramente potente.
0: Io so che hai già degli appuntamenti importanti a Parigi.
1: Sì, il 23 di maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, è un regalo che mi ha dato la vita e debutto a Parigi con questo Fuoco Sacro Tour, anche se abbiamo già fatto due concerti dove abbiamo capito che il pubblico è pronto per.
0: Tu a Napoli veramente hai fatto il pieno, ne hanno dovuti fare due nella stessa giornata.
1: È stato bello perché, come dico io, ci sono, li chiamo guerrieri della luce, no? E c'è tra l'altro anche lì un libro molto carino, il manuale del guerriero della luce. E sono cuori pensanti, teste pensanti, anzi, non se l'aspetta, lui è qui vicino a me e vorrei coinvolgerlo un attimo perché.
0: Vicino c'è anche Nando Misuraca,
1: Sì.
0: il padrone della Saretta Naples Power, non solo.
2: Ciao Francesca, sì, è stato un grande piacere, una grande responsabilità, una grande sfida, e un grande privilegio portare Tony Bungaro nella sala Naples Power, che ricordiamo diretta da grande Renato Marengo e condotta operativamente da me, ospitata negli studi di Suono Libero Music. Io chiaramente sono un combattente delle retrovie, uno di quelli che in tanti anni di carriera, ormai sono 25 anni che faccio questo mestiere, ho fatto sempre indipendenza pura e come sai sono il responsabile del MEI, Meeting delle Etichette Indipendenti, per il Sud Italia e chiaramente anche per la Campania. Per noi era importante avere Bungaro perché Bungaro rappresenta un avamposto di resistenza autorale vera, non posticcia, cioè un artista che è riuscito a scrivere per le più belle voci e per i più grandi interpreti della musica italiana, restando fedele a se stesso, con coerenza, con riconoscibilità e con serietà, quindi non scendendo ai facili compromessi, ma che è riuscito in questo disco che è pazzesco, cioè che è un disco altissimo, è riuscito a farsi produrre dalla Warner, che è un po' la multinazionale più attiva negli ultimi anni per quanto riguarda la musica mainstream. Quindi lui riesce ad essere mainstream restando indipendente, restando un grande autore, che è un'unicità non da poco. Siamo fieri perché Napoli ha risposto bene, le radio hanno risposto benissimo, quindi gli addetti ai lavori, i quotidiani, che ringraziamo tutti, sono stati vicino a noi e abbiamo gettato le basi per quello che poi sarà un grande evento che lo vedrà protagonista nei prossimi tempi proprio a Napoli, che è un po' la sua seconda città.

0: prima Nando accennava appunto delle tue collaborazioni che hai scritto per grandissimi artisti, non solo chiaramente per la tua penna, però anche con la grande Ornella Vanoni che da poco ci ha lasciato.
1: Sì, la mia amica Ornella, con lei ho iniziato tanto tempo fa a scrivere, e comunque la cosa
0: ricordo hai,
1: ma mi manca tanto, perché era divertente, avevamo delle puntualmente delle telefonate ironiche, c'era un rapporto schietto, sincero, autentico, e chiaramente quando è venuta a mancare io ho subito contattato Chico Buarque, perché abbiamo questo pezzo meraviglioso che si chiama Tempo Presente. E lei adorava Chico Buarque, lo amava, amava il Brasile, lei è stata proprio la paladina proprio della musica brasiliana, portandola in Italia, anche in Brasile, molto, molto famosa come Sergio Endrigo. E gli ho chiesto a Chico se potevamo consegnare, dedicare a lei questa canzone, nel disco proprio scritto che io e Chico dedichiamo questa canzone è tutta sua per Ornella. Non si poteva non fare. Ornella è stata una bella esperienza di vita. Ornella, ma come tante artiste, io ho avuto il privilegio di scrivere per
0: Fiorella Mannoia,
1: Malika, sì, ma anche artisti internazionali che mi hanno dato una spinta ad aprirmi sempre di più, no? E mi sento fortunato, perché fare questo mestiere così appassionante e da tanti anni, sono più di 35 anni, senza guardare al passato, ma guardando sempre in avanti, verso il futuro, verso cose sempre nuove. Credo che è proprio dentro di me il contemporaneo, quello di sempre realizzare e azzardare anche. Per esempio, si parlava proprio ieri del fatto che oggi un cantautore deve evolvere un po' il linguaggio, no? Rimanendo se stesso, e si faceva un si stava parlando di una canzone che dentro il disco, che già dal titolo uno dice ma cosa vuol dire, si chiama Amore Malox, no? E ero in un momento di grande leggerezza, e visto che ho una figlia, no, che compra tutto su Amazon, oppure quello Apple, allora io devo toccare con mano il tessuto, cioè sono legato ancora al fatto che la manifattura, la manovalanza, l'artigianato. Però a un certo punto mi è venuto di scrivere: ho comprato su Amazon un pezzo di cielo per te, no? Che ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta. E allora il concetto di divertirti e di lanciare dei messaggi molto sottili a un pubblico che poi mi riconosce e sa perché dico quella cosa lì.
0: Bungaro di oggi, come ti senti cambiato?
1: Ma mi sento ancora più autentico, più sereno, più normale, più le cose vanno bene e più sto in mezzo alla vita, alla gente, con i piedi per terra. Sto proprio dentro il cuore della vita in questo momento. Però è una mia predisposizione, è il mio carattere, quello di fare delle cose, realizzarle e non pensarci più. Nel senso, poi raccontarle. La cosa che
0: in qualche modo non ha vita loro, cioè il bello è anche
1: lanciarle.
0: So che sia per un cantautore la cosa più bella, poter dare voce a tutte le persone, perché chiaramente un cantautore ha un dono, quello di riuscire a trovare le parole, a creare poesia, a creare
1: e devo dire che la cosa più importante è veramente appartenere a quello che tu hai realizzato profondamente, senza strategie, perché se c'è l'azione della strategia, qualcosa poi non va per il verso giusto. Bisogna veramente mettere, cioè, come dico sempre, bisogna avere il coraggio di essere felici e nel momento in cui vai a fare un azzardo, è un azzardo sentimentale. Il cuore, l'amore non ti tradisce mai se tu entri in quel meccanismo. Anzi, c'era una frase che scrissi tanti anni fa: quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Devi avere questa sensazione di non essere al sicuro, ma con una visione ampia, no? Con un punto luce sempre su di te, sulla vita e sugli altri.

0: la lontananza.
1: La lontananza.
2: 11 transecchi, qual è la prima canzone che hai scritto di tutto questo?
3: Me lo ricorderai. Sì, è la prima e quella mi ha dato la spinta, perché io ho scritto tante canzoni d'amore e ero lì, ero molto anche teso, perché dico adesso che cosa dice? Poi io non scrivo sui telefonini, io ho i miei quaderni, me li scelgo.
2: Scrivi ancora penna?
3: Sempre.
2: Ah, che bello.
3: Sì. Io ho proprio una sacralità per me. Proprio scelgo dei block notes, li tengo lì vuoti. Al momento del progetto scrivo, sono impasticciato, c'è un codice lì dentro che solo io conosco. E quando ho iniziato a scrivere le prime frasi, che me le ricordo come fossi proprio in questo momento, lì ho capito che potevo farcela. Ho scritto la geografia della tua schiena, io la conosco da una vita, fai parte del mio ecosistema dove proteggo l'intimità. Allora ho detto si può fare, no? E andavo avanti, sono radici le tue dita, non c'è più niente che ci slega, e poi volevo mettere qualcosa di sociale, anche se il mondo ti avvelena, tu piangi con serenità e non c'è emozione più forte del dolore. Quando ho scritto quella roba lì ho detto ci sono, perché lo senti quando ci sei, quando scrivi a vuoto. Poi ho scritto 30 canzoni e ne ho scelte 10, e con un progetto così devi scrivere tanto, anche sacrificando delle canzoni che poi io non amo riciclare, quei pezzi non esistono più, via, fanno parte di questo viaggio e vengono messi poi in un cassetto e non riproposti o riciclati, perché fanno parte di un sentimento unico, e questo è proprio il mio modo di fare, come una scarpa artigianale che è unica, e quella sarà.
2: Dove l'avete registrato?
3: Rio de Janeiro, Cuba, Francia, più di 13 studi di registrazione.
2: È proprio un viaggio, veramente.
3: Sì, avevo sempre la mia squadra, la mia band, il mio ingegnere del suono. Quando dico ingegnere del suono, l'ingegnere del suono che mi segue da tanto, lui ha fatto dischi importanti, tutti i dischi di Bollani, di Gino Paoli, ha fatto un disco meraviglioso che rimane nella storia della musica italiana, che è Lotus di Elisa, e veramente mi segue da sempre, e poi i musicisti, anche c'è un batterista napoletano, c'è un pianista contrabbassista di Salerno,
2: anche se sì, tu sei pugliese.
3: Io sono pugliese, sì, però sono degli artisti che suonano.
2: Però
3: sono...
2: ti senti un po' napoletano, direi.
3: Sì, ma
2: che rapporto hai con Napoli?
3: Totalizzante, tra l'altro c'è una canzone napoletana, Nufile Voce, che ho scritto con Rachele, che è un'artista napoletana. Ma Napoli, ho quasi registrato tutti, a parte questo disco, ho registrato tutti i miei dischi a Napoli, registrati, missati, ho un rapporto quasi... è come se fosse casa mia Napoli, la conosco molto molto bene, e negli anni quando ero ragazzino ricordo che facevo queste bellissime tournée con Gio Amoruso, che è uno dei più grandi che ci ha lasciato, che conosco molto molto bene, questa città, il Teatro Tenda che mi ha ospitato tante volte,
2: e il concerto a Napoli,
3: io spero quest'inverno.
1: Canta sta voce lontana,

0: Io per esempio in Slovenia, che uno dice la Slovenia, è un territorio dove mi conoscono molto bene e faremo un concerto il 4 di luglio in un auditorio bellissimo all'aperto. È strano pensare a Porto Rose che la Slovenia ama la mia musica, no? Perché cioè, è un paese abbastanza, lo chiamo un paese freddo, eppure sarò lì, come sarò, faremo Rio de Janeiro, Bahia, San Paolo, tanti concerti.
1: Sarà con te sul palco.
0: Sul palco ci sarà Ivo Parlati, questo batterista straordinario napoletano che non suona la batteria in maniera normale. Io utilizzo sempre degli artisti e non dei turnisti, suona con le mani, è molto sperimentale. Poi Marco Pagassoni, che è uno dei più grandi vibrafonisti al mondo, è suonato con tutti, col batterista di Pat Metheny, con Patty Tucci, David Wakel, però sono amici, siamo una bella famiglia, no? Prima si parlava di famiglia. Poi Antonio De Luise, che è un grande contrabbassista, però questo giro sarà il pianista, perché suona il piano da Dio. Poi sono andato a scavare un bassista acustico, suona il basso acustico, che ha fatto tutti i progetti di Fabio Di Lucio Dalla. Diciamo che c'è molta cultura sul palco. Io sono molto orgoglioso, perché spero di arrivare qui, perché non è il solito concerto, è un concerto molto proprio di profumo internazionale, con visual, con la regia potente. Mi sono reso conto a Roma che anche lì di aver fatto una cosa, l'ho voluto realizzare io, la regia dei video, di non suonare con le sequenze ma andare in sequenza con i video, che è una cosa quasi impossibile.
1: Bellissimo,
0: sì, perché è un tempo dell'anima. Allora ci sono degli omaggi che faccio, ci sono momenti dove racconto di una cover dei Talkinets, una rivisitazione di Once in a Lifetime, e a distanza di anni David Byrne, Brian Eno, gli editori mi hanno concesso la versione italiana, e racconto quel momento magico, come c'è la famiglia Rodari che mi ha concesso il cielo di tutti. Ci sono dei momenti belli, racconto il mio rapporto con Modugno qui proprio a Napoli, al Teatro Tenda Partenope, quando feci un concerto di beneficenza e ci fu un momento importante tra me e lui. Racconto la mia vita, il rapporto con un grande scrittore che ha scritto e ha inventato Giorgio Gaber, mi sono ritrovato a scrivere con lui, e all'interno arrivano tutti questi pezzi nuovi, e c'è questo passato, presente e futuro, e tante sorprese. Sposto i musicisti dal pianoforte al piano d'oi, diventiamo tutti un po', torniamo bambini in degli strumenti giocattolo. E la gente rimane stupita, perché è molto divertente, commovente e estremamente imprevedibile, perché noi sul palco ci commuoviamo, ci divertiamo e siamo imprevedibili anche nella performance dei momenti proprio suonati, no? È un concerto che io ci credo tanto.
1: Non bisogna assolutamente perdere.
0: No, dovete venire.
1: Già come parli, ti stai trasmettendo questa energia.
0: Ma c'è un'energia che io non conosco, non voglio conoscere, mi arriva da chissà dove, e oggi è giusto che la gente, fare oggi un concerto, per fare un concerto serve a poco. Oggi bisogna avere una storia da raccontare, una connessione molto forte e potente con il pubblico, per me è fondamentale. E fare oggi uno spettacolo, un concerto, deve rimanere unicamente nel cuore delle persone.
1: Ed è così, questo fuoco sacro che tu hai lanciato, un fuoco che non brucia, ma è un fuoco che illumina.
0: Illumina, scalda noi e scalda il pubblico.
1: E come se tutte le persone che vengono, tutte le persone che ascoltano, è come se tu lasciassi nelle loro mani e nel loro cuore questa fiammella, con un novello tedoforo che porta in giro questa fiaccola, questa luce, questo fuoco che deve...
0: Bella, questa visione mi piace. Devo dire che prendo anche il loro fuoco, le loro scintille, i loro rumori silenziosi. Alla fine lo facciamo insieme, il concerto. Questa è la regola di non stare distanti dal pubblico, ma essere anche dall'altra parte. Questo l'ho imparato da piccolo. Non è una questione che funziona, è proprio che se veramente hai da dire delle cose, il pubblico non ti molla dalla prima nota. L'unica cosa che poi non ti lascia andare via, perché è come entrare in un vortice di emozioni, un gioco serio della musica.
1: Io penso che sia un'esperienza assolutamente immersiva, totalizzante.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: emozionante, appunto, come hai detto tu, che rimarrà nella storia di ognuno. Ma già a partire dall'ascolto di questo disco, che ricordiamo si chiama Fuoco Sacro.
0: Fuoco Sacro.
1: Tony Bungaro, grazie infinite di questa colazione qui con noi, con tutti gli ascoltatori di Diretta Live, che penso che inizieranno questa giornata con un passo diverso, un passo carico di energia, di solidarietà, di luce e di emozione che ti trasmetti con la tua musica, ma con tutto ciò che sei. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi. E quel punto luce non lo dobbiamo mai dimenticare, perché c'è. Ciao a tutti.

per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

cosa avevi cerchi in macchina? Casule cerchi, forse nemmeno quattro. Costano quanti alla macchina mia. Volessero sempre più soldi, un soldo porta soldi, una botta porta un'altra botta, non porta i soldi.

poi sul culillo pera e capillo lunga. Sto cuore m'ha tradito, sto cuore m'ha fama, i femmina mi sento pure pa gente, un'attrice d'otriano.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono voci che non passano, restano nell'aria, tra i vicoli, sospese tra il mare e il tempo. Sono le voci di Napoli, quelle che raccontano. Amori, partenze e ritorni, quelli che sanno essere antiche e nuove nello stesso respiro. E allora succede qualcosa di speciale. Una melodia che conosciamo da sempre, cambia pelle, si trasforma, trova un'altra strada, ma senza perdere l'anima. Perché certe canzoni non appartengono al passato, appartengono a chi ha il coraggio di farle vivere ancora. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli senza confini, ma questa volta è mercoledì e quindi cosa succede? C'è la rubrica Siente a me, benvenuti la nostra nuova rubrica che insomma sta davvero avendo tanto successo e soprattutto riceviamo sempre più tanti artisti e tante persone che vogliono arrivare qui direttamente ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Io sono Fabiola Ciminella e questa rubrica è stata fatta perché profuma di tradizione ma soprattutto guarda dritto al futuro. Siente a me è un viaggio tra le anime della musica napoletana, quella che conosciamo e quella che pensiamo di conoscere e quella che ancora secondo me deve sorprenderci. Abbiamo chiesto agli artisti di mettersi in gioco, di prendere un grande classico e farlo loro, senza regole, senza etichette, ma solo musica. E ogni settimana ascoltiamo l'interpretazione più originale e soprattutto più coraggiosa, e a questo punto arriva direttamente qui alla rubrica di Senta a me a Napoli senza confini un ospite donna straordinaria. Vi dico qualcosa di lei. Signori e signori, oggi vi porto nel cuore di una voce autentica e intensa, soprattutto molto originale. È legata alla nostra terra, un'artista napoletana classe 92, una cantante e cantautrice che ha fatto della sua musica la sua ragione di vita. E diamo il benvenuto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli a Nadia Grace. Ciao!
3: Ciao a tutti!
2: Come stai?
3: Tutto bene, molto emozionata.
2: Allora, intanto com'è aver ricevuto l'ok e la telefonata che è stato scelto appunto il tuo brano, quindi è stato comunque super apprezzato, perché chi arriva qui vuol dire certo. Che c'ha quella cosa in più, no? Quel brio, quel friccicarello che ha colpito e ci è arrivato dritto al cuore, no? Ascoltandoti. Com'è stata questa
3: esperienza? Non me lo aspettavo,
2: esperienza?
3: La risposta penso che diano un po' tutti. Non me lo aspettavo, ho visto insomma il lancio del format nuovo, perché se la pagina, ho detto vabbè ci provo, un po' convinta anche dal mio compagno, ho detto vabbè la mando, tanto mica scelgono me,
2: che è stato qui obbligato a venire con,
3: sì, obbligato.
2: Con lo strumento e con la chitarra e dopo ascoltiamo anche voi, sì. Insieme, però bello questa condivisione,
3: ci
2: no?
3: Siamo conosciuti proprio facendo questo, io cantavo in un gruppo e lui è stato il nuovo chitarrista insomma ad entrare in questo progetto, mi disse era arrivato

0: questa è la cosa più importante.
1: Io penso sia una cosa molto molto bella, molto, no? Anche poter scrivere o ragionare, sì, su una melodia, su un brano, su un arrangiamento.
2: Parliamo la stessa lingua.
1: Bello, bello. Allora, conosciamo meglio Nadia, il tuo nome è Nadia Sodano.
2: Sì.
1: E cantante e cantautrice. Fondamentalmente ti sei avvicinata artisticamente, insomma hai un po' navigato tra lo swing al jazz fino, sì, al pop, no? Costruendo comunque con il tempo un genere molto elegante e contemporaneo. Da giovanissima ti sei distinta sempre per la tua voce e sì, per la tua autenticità. Fondamentalmente il grande pubblico ti ha anche conosciuto in un programma molto conosciuto di Gerry Scotti, Winner Is. Come è, sì, stata quell'esperienza? Partiamo proprio da lì.
2: È stata la mia prima esperienza importante, ero una ragazzina, avevo 19 anni, feci questo provino, all'epoca ne avevo fatti tanti ed ero anche molto disillusa. Feci questo provino e dissi,
1: già 19 anni, guarda, sì, tosta essere tosta, disillusa.
2: Sì. E dissi, vabbè, tanto non mi hanno preso. Poi mi telefonarono e lo raccontavo prima fuori ai ragazzi che pensavamo fosse uno scherzo. E mi dissero, no, guarda che sei convocata per fare il programma proprio, non il secondo provino, io. E quindi ho fatto questa esperienza bellissima, non lo dico per dire, veramente, insomma, a volte bisogna veramente tentare perché i sogni si realizzano.
1: Assolutamente, quindi bisogna essere sempre, avere determinazione, che no, sempre, è un po' la prima arma per il nostro settore, per il nostro mondo. Poi essere caparbio e costante, non, sì, arrendersi mai, perché i momenti di sconforto ci sono, no? Sono proprio dovuti a quei no, a quelle porte chiuse, però è proprio dei no, è proprio da quelle porte che poi si aprono altri spiragli, se poi tu, vero, fondamentalmente ci credi, perché chi non ci crede può benissimamente fare un altro lavoro, cambiare e scegliere una strada più semplice, perché chi fa quello che facciamo noi magari o chi fa musica dice, ma hai il coraggio, chi te lo fa fare, no? Certe volte
2: me lo dicono tutti i giorni.
1: Hai pensato tu, sì, a questa cosa, sì, ti è mai passato per la testa?
2: Sì, però non ho mai mollato, ho cominciato che avevo 14 anni, ne ho 34 e nonostante i mille problemi della vita legati anche appunto a questa attività, poi un giorno mi sono detta, ma non mi possono dire sempre di sì, cioè nel senso non è che se io faccio un provino devo sempre insomma superarlo, quindi è più forte di me, è una cosa che c'ho da quando sono nata, non riesco, ho provato a fare anche altro però torno sempre,
1: è più forte di te, infatti, sì, a tal punto, sì, che è così forte, così travolgente per te la tua musica, sei impegnata anche nella valorizzazione della tradizione, della storia, sì, e della canzone partenopea napoletana, no? Che rientra comunque nella tua vita, in che modo valorizzi la musica sul tuo territorio?
2: Allora, principalmente sì, come interprete ovviamente, perché nasco come cantante ma anche come autrice, se questo posso dirlo, perché ho lavorato alla mia prima pubblicazione insomma ad ottobre e ho scritto il mio primo libro di storia della canzone napoletana.
1: Complimenti,
2: dedicato proprio,
1: Nadia,
2: alla radio, e nel libro parlo anche di questa sede di, insomma,
1: di Napoli,
2: via Marconi, sì sì sì, che mi pare si sia spostata qua nel 62, quindi ho fatto proprio questa ricerca legata alla canzone napoletana in ambito radiofonico, dalla nascita della prima Radio Napoli, che era Rai Radio Napoli 1.
1: Vedi, so, a lezione
2: 26, novembre 26, quest'anno sono 100 anni dalla nascita di Radio Napoli, quindi insomma questa cosa mi ha emozionato ancora di più,
1: l'ho particolarissima,
2: detto. Sì, quando,
1: vero,
2: sono arrivata fuori ho detto, ho scritto 446 pagine su questa radio ed è la prima volta che c'entro.
1: Che quindi, bello, sì, guarda, sì, che cosa particolare, il segno, sì, del destino. Hai,
2: ti
1: dovuto,
2: ho portato anche
1: un
2: una
1: libro,
2: copia regalo.
1: Grazie, cioè hai dovuto scrivere un libro per, sì, arrivare qua. Fatalità, no?
2: Destino.
1: E allora non ci resta che ascoltare la tua meravigliosa voce e ci delizierai con qualche secondo di Reginella.
2: Sì.
1: Ci siamo, Nadia Grace per Rai Radio Live Napoli.

0: Nadia, ma grazie. Non sai che avrei voluto questa voce nelle mie recite scolastiche, perché mi hai fatto entrare un attimo e tuffare nella mia adolescenza alle medie.
1: Sì.
0: Sì, perché per fortuna la nostra scuola, ecco, organizzava queste recite scolastiche di fine anno davvero forti, cioè radicate con un senso, no, a quello che facevamo.
1: Di appartenenza,
0: esatto. E niente, io volevo cantare, ma non avevo questa voce, insomma, e ballavo e basta.
2: Invece ti dirò di più, io volevo cantare e il mio professore di musica, che spero ascolti questa intervista, alle scuole medie mi diceva: no, tu non sai cantare.
0: Addirittura.
2: Cantavano tutte le mie amichette, alla fine sono stata l'unica nella vita a fare la cantante.
0: No, io non ci credo.
1: Giuro,
0: non penso che eri stonata, cioè per me è possibile.
2: No, lui diceva: no, tu ti metti lì a suonare la diamonica. Io ero molto ribelle, lo sono sempre stata, mi mettevo lì, dicevo: non faccio proprio niente. Tutti suonavano e cantavano, io ero lì così col broncio.
0: E ci credo, però era geloso che avevi una bella voce. Chissà. Forse avrebbe voluto fare il cantante e non l'ha mai potuto fare. Questa è la verità, prof. Perché ci sono queste
2: Ciao,
0: situazioni,
2: prof.
0: Devo dire, la verità non è la prima volta che le ascoltiamo. Sì. Vanno anche in conflitto con i ragazzini un po' più bravi di loro, sì, in matematica, con i numeri, no? Che ci sono persone che stanno anni luce avanti.
2: Però si ritorna a quello che dicevi prima, scusami se ti interrompo, che se sei caparbio, poi alla fine arrivi dove vuoi arrivare in un modo o nell'altro. Forse non realizzi proprio tutti i tuoi sogni, però almeno ci arrivi che dici: ok, ho fatto tutto quello che potevo fare.
0: Ma ti rendi conto, Nadia, se fossi stata più debole, no, e più fragile, questo ti avrebbe segnato?
2: Sì,
0: a proprio
2: ho anche tante legate a questo mondo, quindi a volte mi guardo allo specchio e dico: tu ti reputi fragile, invece non lo sei.
0: Il mutismo selettivo, non avresti, sì, voluto fare più la cantante. Sì. Meno male che magari hai avuto il tuo sogno e che è più forte sicuramente, sì, dei no, e
2: delle
0: circostanze che arrivano. Allora, torniamo un po' indietro e facciamo un tuffo su quello che è stata la tua adolescenza e soprattutto il tuo primo incontro con la musica. Sì. Quando hai capito che sarebbe stata la tua strada, la tua passione e soprattutto quello che rappresenti oggi, no? Far parte di questo mondo.
2: In realtà, più che capirlo, mi è stato sempre detto, ero piccolina, mi sentivo dire dagli amici di famiglia, dai miei genitori: ah, ma forse è portata, perché insomma io ho cominciato cantando fino a Daniele in macchina.
0: Mamma,
2: quando andavo, sì, io lo adoro.
0: Cultura,
2: sì,
0: da piccolina.
2: E qui ancora uno dei primi dischi, insomma, conservati.
0: E chi dobbiamo ringraziare che ti facevano ascoltare?
2: Mio papà,
0: fino
2: che non
0: Daniele.
2: C'è più. Il mio papà, sì. A lui devo tutto quello che sono oggi, veramente. E quindi lui mi ha sempre spronata e poi piano piano, insomma, con l'aiuto della famiglia, perché è una grande fortuna, non tutti quanti hanno la fortuna di avere una famiglia che ti appoggia, sono riuscita, insomma, a fare le prime lezioni di canto, a fare i primi concorsi, e ho fatto tanti concorsi in giro per l'Italia, molti li ho
0: e anche vinti. E devo dire che ho anche letto, esatto, che sì, ti sei sempre, sì, classificata nei primi posti.
2: Sì, soprattutto poi nella categoria inediti, che era la cosa più, perché all'epoca si portava che tutti quanti cantavano, sai, queste canzoni di voce, Whitney Houston. Arrivavo io con questo inedito, Polvere, che era una canzone molto gezzata, avevo 19 anni. Mi guardavano tutti per dire: ma questa che fa? Quando cantavo, molto spesso venivo premiata per questo, perché dicevano: ma tu guarda, c'ha 19 anni e canta un brano così raffinato, senza urlare. E dicevo: ma a me non mi piace, io mi esprimevo in quel modo.
0: Perché si porta un po' nel tuo mondo far vedere queste tonalità, far sentire,
2: sì,
0: queste tonalità,
2: sì,
0: alte.
2: Sì.
0: Cioè, proprio una mission.
2: Sì,
0: devo andare lì e devo strillare e far vedere il,
2: sì,
0: mio timbro.
2: Sì, io penso che non sia quello che faccia il cantante, perché prima di
0: infatti,
2: tutto noi...
0: No, era un po' provocatoria.
2: Non è così, è vero. Il nostro mestiere è quello di emozionare gli altri. In primis dobbiamo emozionarci noi, e ci sono tante persone che invece sono lì soltanto a pensare magari alla tecnica, all'urlo. Non è quello che, cioè, a me ha emozionato Pino Daniele, che con un filo di voce, lo stesso che so Battisti, cioè era capace veramente di farti venire la pelle d'oca. Quindi insomma non è solo quello che fa il cantante, sono
0: persone. E Nadia, se dovessi spiegare a chi ti ascolta per la prima volta cosa rappresenta per te la musica oggi, cosa diresti qui ai microfoni?
2: La musica ha rappresentato la mia forza nei momenti veramente più bui, più difficili. Ne ho fatto la mia ragione di vita, perché poi io frequentavo l'università, filosofia, l'ho lasciata sempre per intraprendere, insomma, il percorso musicale. Mi sono iscritta in conservatorio e la musica mi ha salvato anche sotto questo aspetto, perché il conservatorio mi ha permesso di non mollare. Quando volevo lasciare la musica mi sono poi impegnata nello studio, in un modo o nell'altro ho fatto lo stesso musica, anche quando non sentivo più la voce per cantare, perché capita ai cantanti. Io per un paio di anni non ho cantato più, cioè dicevo non ce la faccio, non riesco. Mi dicevano ma come fai? Sì, perché alla fine
0: è
2: diceva
0: un rifiuto in
2: sì,
0: un certo momento.
2: Mio maestro esiste, che la musica, cioè, che la voce, cioè lui, la nostra è collegata alla testa e al cuore, ed è vero.
0: E quel momento era un attimo sì, in stand by, dai,
2: però
0: diciamo,
2: l'ho fatto allo stesso modo studiando, ecco, quindi insomma non esibendomi.
0: Non hai perso tempo, magari hai sì, approfondito un po' la sì, tecnica, sì, sì, no? Sì. E allora ascoltiamo un altro brano di Nadia Grace, Sintesi Perfetta, che è il tuo inedito, non sì, vedo l'ora di ascoltarlo qui con te, e noi torniamo tra pochissimo assieme a me.

0: Ed eccoci tornati a Napoli Senza Confini, siente a me la nostra scoppiettante e colorata rubrica e siamo qui con Nadia Grace e abbiamo appena ascoltato Sintesi Perfetta, il tuo inedito. Ci racconti un po' di questo brano meraviglioso.
1: Allora, questo brano appartiene ad un'altra fase della mia vita, che è stata quella, insomma, cantatorale, diciamo. Scrissi questo disco insieme ad un cantatore di Roma, cui sono molto legata, Alessandro Michisanti, che saluto. E, insomma, alcuni brani
0: ciao,
1: li scrisse lui, ciao Ale, alcuni li abbiamo scritti insieme e questo porta la sua firma. E mi ha portato anche tanta fortuna nei concorsi, non solo
0: allora,
1: in campagna.
0: Allora, quando vi incontrate la prossima volta,
1: non ci
0: Nadia,
1: vediamo da tanto tempo.
0: Incontralo, perché sai, uno deve... perché magari ora sì, raccontando ti viene in mente, no, questa
1: certo,
0: cosa.
1: Certo, sì, sì.
0: Cavolo, però noi siamo napoletani, abbiamo un po' questa tendenza a collegare dei momenti di scaramanzia, di tradizione.
1: Molto. Vero. I napoletani sono scaramantici. Non è vero, ma ci credo.
0: Non è vero, ma ci credo.
1: Sì. E quindi, insomma, appartiene a questa parte della mia vita. Poi mi sono avvicinata all'interpretazione dei brani italiani. Ho sempre amato la mia lingua, ecco. Cioè, ho sempre preferito cantare in italiano perché la sentivo la mia lingua. E poi ho scoperto, insomma, la canzone napoletana. Ho studiato anche la dizione, la grammatica e me ne sono poi innamorata. Così come riesco ad esprimermi in napoletano, non riesco neanche con l'italiano, con l'inglese. È proprio la mia lingua.
0: Non c'è niente
1: mi
0: da
1: emoziono.
0: Fare. Sì, ti senti forse un po' costruita, sforzata, ti senti un po'...
1: Al di fuori di questo ambito sì, ho trovato la mia dimensione, ecco, cioè è la lingua con la quale sono cresciuta e l'ho reputo una lingua, quindi per molti poi c'è questa diatriba, dialetto e lingua, per me è una lingua.
0: È una lingua, oggi è una lingua, no, è proprio affermato. Allora Nadia, ci tuffiamo in un gioco della rubrica Senta a me, chiamato Senta a me o non mi sento, quindi ora adesso io ti chiedo delle situazioni e tu devi rispondermi subito senza pensarci troppo. Se è roba tua, mi rispondi sente a me. Se non è assolutamente lontana, no, dal tuo modo di fare, non mi sento.
1: Okay.
0: Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Sente a me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Questo è difficile. Non mi sento?
0: Non mi sento.
1: Non mi sento. Ok.
0: Non te la sento. Niente, vuoi essere tu. Ti vuoi identificare nella... Non ti vuoi contaminare, insomma.
1: Sì, voglio contaminarmi, però c'ho sempre un limite. Cioè, nel senso, mi sono molto aperta. Perché, tra l'altro, spero verrà mandato in onda, ho portato anche un altro brano oggi che appartiene ad un mondo lontano dal mio. Cioè, quindi
0: già è una bella
1: sfida
0: che hai.
1: Sì.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Sienta a me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Sienta a me, sono conosciuta per questo.
0: Ah, meno male, guarda, mi hanno risposto in molti. No, non mi sento.
1: No.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Non mi sento.
1: Ok.
0: Allora, momento invece, tradisci o difendi? Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo,
0: ma sai che domande fai, Fabiola? E devo cambiare, infatti, quando mi arriva una come te. Il dialetto nei testi.
1: Difendo, sempre.
0: Gli strumenti tradizionali.
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap.
1: Difendo.
0: Il rispetto totale dell'originale.
1: Difendo.
0: Ah, è finito. Relax. Allora, ascoltiamo, visto che ci tieni tanto e mi fa piacere anche a me ascoltarla, e poi ritorniamo qui con le ultime domandine per te, il brano che ci hai portato, il terzo brano, che si chiama Torna da me, un remake della canzone di Luchè.
1: Per questo ti dicevo.
0: E che lì ti sei spostata completamente in un genere diverso, però penso che sia comunque bello, no? Sperimentare, ma pure per degli stimoli, no? In un certo senso.
1: È stato uno stimolo. Un amico mio, che se posso permettermi di salutare, a Medo Perrotta, mi disse, stavamo a casa sua, si mise lì, disse, ma fu fatta al momento, disse, ma non le conosco le canzoni di Luchè, perdonami se mi ascolti. Disse, proviamo, tanto il testo così esce fuori. Cioè, ma perché la pubblichiamo? Disse, madonna, qualcuno che mi sente, cioè, ma Nadia canta, perché non mi apparteniva. Invece mi è strapiaciuto questo esperimento.
0: Vai, quindi... ascoltiamolo insieme, Torna da me di Nadia Grace.

0: E siamo qui con Nadia Grace ai microfoni di Rai Radio Live Napoli e siamo arrivati alla fine, Nadia. Però io ti voglio chiedere e ti voglio lasciare con questa domanda, no? E, se la tua musica potesse arrivare ovunque, anche lontano da Napoli, cosa vorresti che restasse a chi ascolta la tua musica e la tua voce?
1: È un pezzettino anche della mia storia, no? Perché quando canti alla fine racconti la tua storia, quindi questo.
0: Me stessa,
1: perché poi alla fine quello facciamo, cioè raccontiamo emozioni, quelle degli altri ma anche le nostre, soprattutto quando interpretiamo i brani nostri, quindi questo è
0: un bellissimo messaggio, sì. È un bellissimo messaggio e tu sei straordinaria, continua così, un forte in bocca al lupo e grazie per essere stata qui con noi e io vi lascio con lo straordinario Pino Daniele, te la dedico, con Iso Paz e noi torniamo tra pochissimo con il prossimo ospite, a tra poco.

0: Ed eccoci tornati sulle note di Pino Daniele Iso Pazzo. Noi invece intanto abbiamo accolto il prossimo ospite di Senta Me, che è arrivato qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Continua la nostra rubrica e adesso è entrato un artista che rappresenta perfettamente l'anima musicale della nostra città, della nostra Napoli. È una di quelle voci che raccontano Napoli senza filtri, con verità, sentimento e soprattutto un'identità molto forte. Costruisce il suo percorso, la sua voce, i suoi brani, nota dopo nota, e sicuramente è molto attento alle sonorità e alla contemporaneità che poi ci mette nei brani. Infatti dopo lo ascoltiamo e capiamo bene la sua visione, ma intanto diamo il benvenuto a Gigi Di Giorgio. Ciao.
1: Ciao, buongiorno a tutti, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Come stai?
1: Tutto bene.
0: Felice, grazie, di essere arrivato qui?
1: Sì, felice, emozionato, è sempre bello comunque.
0: È la prima volta che arrivate oltre il microfono, arrivate perché ho lasciato poco fa Nadia e mi diceva che la prima volta che è entrata qui negli studi, dove appunto ha anche dedicato un libro. Sì. Ed è un'emozione forte.
1: Sì, negli studi Rai, sì, è la prima volta che mi affaccio a questa realtà, però c'è stata qualche altra occasione dove sono stato intervistato in altre radio minori.
0: Vabbè, vedi che dopo c'è la guida turistica, vi fa fare il tour. Vabbè. Di tutto. No, questo
1: ma
0: è il pacchetto di Senta
1: Me. È molto difficile trovare lo studio.
0: No, scherzo. No, scherzo, però insomma, camminando e arrivando qui su un po' sbirci. Sì. No, nei corridoi.
1: Ma
0: dove ci sono foto, reperti,
1: un po'.
0: Sono cose molto belle ed emozionanti. Allora, conosciamolo meglio, amici di Rai Radio Live Napoli. Gigi Di Giorgio è un cantautore napoletano, autore e compositore, ed è cresciuto appunto a Napoli. La sua voce e la sua storia cominciano prestissimo, già da bambino mostri una forte inclinazione per la musica, arrivando addirittura a partecipare allo Zecchino d'Oro.
1: Sì.
0: Ma ti ricordi?
1: Sì,
0: ci ti ricordi?
1: Ho
0: quanti
1: dei ricordi, avevo 6-7 anni. Però perché nasce questa cosa? Perché quando, non so, ti ricordi anche tu, nei periodi di Natale, quando tutte le famiglie ci si riunisce, io non volevo mai dire la poesia che magari si preparava a scuola, io mi alzavo sulla sedia e dovevo cantare. Quindi i miei genitori, notando questa, diciamo, peculiarità, mi guidarono verso questo Zecchino d'Oro. Infatti cantai la canzone di Pinocchio. Ma dove
0: che
1: vai?
0: Bella! Vabbè, avevi una bella voce già.
1: No, ero intonato, portavo il
0: la
1: tempo.
0: Vocina,
1: sì, la vocina,
0: poi...
1: però ero molto timido. E quindi il pianista, quando suonava, doveva girare, non doveva guardarmi. Ricordo questo aneddoto. Poi pian piano mi sono sciolto e mi sono avvicinato di più alla musica. Anche
0: di
1: se poi ci
0: musica.
1: Sono stati dei periodi dove l'ho abbandonata, però poi ho trovato il giusto cammino.
0: E perché l'hai abbandonata? Cos'è successo? Cioè, intanto, quali sono stati i tuoi primi ricordi legati alla musica? Cioè, dopo lo Zecchino d'Oro, dopo l'esperienza,
1: dopo lo Zecchino d'Oro, nessun ricordo, diciamo, importante con la musica, anche perché mi sono dedicato al calcio. Come ogni bambino, ho trovato più
0: sfogo
1: nello sport, però la canzone, il canto c'era sempre dentro di me, però non facevo nulla di importante. Poi per caso è ritornata questa passione che ha preso il posto del calcio. Poi a un certo punto è riandata via, mi sono dedicato ad altre cose lavorative che non appartenevano alla musica. Però qualche anno fa ho deciso di mollare tutto e di intraprendere, sia dal punto di vista da cantante, diciamo, e d'autore, e poi anche ho uno studio di registrazione con un fratello che è qui.
0: Che salutiamo. Ciao, sì, perché ci siamo poi incontrati tra l'altro.
1: La musica al 100% oggi.
0: Un po' di anni fa.
1: Vabbè,
0: ma non c'è un'età. Non c'è un'età, nel senso non esiste una legge, un tempo.
1: No, infatti.
0: Cioè viviamo fondamentalmente un po' tutti con l'ansia di dover fare entro quell'età, entro quel range, perché siamo più giovani, siamo più esteticamente magari pronti, però secondo me tutto nasce dal bisogno. Sì. Che hai dentro di te.
1: Forse
0: quando diventa così forte, può arrivare a 40, 60, tanti attori sono emersi e sono diventati quegli attori a 60 anni,
1: magari,
0: magari
1: una
0: prima...
1: maturità tale da,
0: esatto,
1: da scegliere di essere felice, sereno, di fare quello che veramente ti rende pieno, piuttosto che rincorrere cliché oppure meccanismi che oggi esistono inevitabilmente, quindi.
0: Ma noi non ci interessano.
1: Sono felice così.
0: Non ci interessano, no, anche perché fondamentalmente è stata un po' una rincorsa, un lascia e prendi, no, con la musica. Se è ritornata così in modo forte, no, vuol dire che la devi abbracciare e non mollarla mai più, no?
1: Adesso
0: certo
1: l'ho capito
0: senso.
1: Per questa cosa mi è entrata bene dentro, e quindi spero che sia la mia ultima scelta definitiva.
0: Allora, a proposito di ultima scelta, io a questo punto ti metto alla prova, così ti ascolto in live, ti do anche il voto, no scherzo. Però so che avete portato un brano, come fanno tutti, è quello tra l'altro che avete mandato alla nostra redazione, e tu hai scelto di portare Non è peccato.
1: Sì, un evergreen di Peppino Di Caprio.
0: Di Peppino Di Caprio, riarrangiata.
1: Sì.
0: Ci siamo pronti, l'ascoltiamo. Gigi Di Giorgio, Non è peccato.

0: Ed erano un epcato di Gigi Di Giorgio che è passato da qui, da Siente a me, dai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Come mai questa scelta così tradizionale, così lontana un po' da te, dalla nostra generazione?
1: In realtà io sono sempre stato un appassionato, un ricercatore più che altro di musica di altri tempi, anche perché il fascino di alcune melodie, di alcune poesie che poi il napoletano hanno una risa che l'italiano non riesce a dare, questo è un mio pensiero. Non è peccato, è una canzone, io che sono anche autore, dove mi rivedo molto, anche perché io amo scrivere d'amore, quindi
0: sei un nostalgico romantico.
1: Sì.
0: Bello.
1: Quindi mi sono ritrovato molto in questo testo e poi abbiamo ricreato questa melodia totalmente differente, riarrangiata dalla versione originale del maestro Peppino Di Capri. Quindi poi ho avuto anche la fortuna di cantarla qualche anno fa all'Upstroke, un localino di Napoli dove c'era Peppino.
0: Era sentita. Il tuo spettatore?
1: Sì, io non lo sapevo. Poi dopo l'ho vista.
0: Si è buttato come un pazzo avanti, è la mia. No, vabbè, e che ti ha detto?
1: Complimenti, e ha detto che potevo inserirla nell'album. Infatti nell'album c'è anche questa versione di questa cover di Peppino Di Capri, non è peccato.
0: Stupendo, vedi, momenti e incontri casuali,
1: sì, sì.
0: Inaspettati.
1: Sono i più belli. Anche perché poi se l'avessi visto prima magari sarei stato un po' agitato.
0: Ti avrebbe un po'... No, ma guarda che è importante, infatti tante volte dico non voglio sapere chi c'è, non voglio vedere, poi sono miope, pensate, non mi voglio operare. E dico ma come col tuo lavoro a teatro, in tipo, dico meglio, così non vedo chi c'è, non vedo nessuno,
1: bravo,
0: perché la legge bravo. Famosa è quella che realmente funziona, è proprio che l'artista deve immaginarsi di stare nelle sue quattro mura.
1: Sì, da solo.
0: No? Da solo.
1: Sempre
0: e quindi
1: meglio.
0: La mia miopia mi accompagna in
1: ti
0: questa
1: aiuta.
0: Cosa, quindi a posto così, sennò entro nel mondo 3D.
1: Io che ci vedo benissimo, magari devo mettere degli occhiali
0: che
1: graduati in modo che da vedere peggio.
0: Bene. Allora Gigi, adesso entriamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Un proverbio napoletano che ti rappresenta.
1: Non so se si dice così a Napoli, però quello che mi piace, cioè piace a me, è meglio a perdere una guerra che a mettere un'abitudine.
0: Me lo confermate, regia, perché io non lo conosco, però penso che esista, ma lo verifichiamo dopo.
1: L'ho sentito anche in altre versioni, però io lo pronuncio così,
0: okay.
1: Mi piace così.
0: Va bene, uno può anche essere originale.
1: Nel senso, cioè, meglio stroncare subito un qualcosa che non è naturale invece di proseguire facendo. Poi ci sono vari aneddoti dove può essere connesso, quindi
0: no ma è così, ma infatti il punto è questo, quando si mette qualcosa contro, no? Cioè
1: sì.
0: A livello di energie, di situazioni, bisogna abbandonare, perché se non naturalmente queste cose si uniscono, si fondono. Sono dei segni, no? Un po' dal cielo che arrivano.
1: Degli anziani, dei vecchietti, tipo quando sei dal barbiere, quindi sono molto una spugna sotto questo punto di vista. Mi piace proprio ascoltare le persone e quello che dicono. E quindi questo è uno dei detti che ho ascoltato, non ricordo quando.
0: Mentre parlavano,
1: sì, sì.
0: Gli anzianotti. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Sì.
1: Il ragù la domenica.
0: Mazza che tradizione, è una tradizionona.
1: Quello mai, sempre
0: il ragù. Il profumo del ragù,
1: sì.
0: è saporito già dall'olfatto, no? Invece un piatto napoletano che per te sa di radici.
1: Piatto napoletano, un primo piatto. La genovese.
0: È un secondo, è un dessert.
1: Un dessert tiramisù. Quello che piace a me, poi non so se.
0: E poi visto quando te lo portano con la moca,
1: sì,
0: che sì. In qualche ristorante,
1: sì,
0: tutto
1: mi è capitato.
0: Carino.
1: Ma anche a Roma mi è capitato.
0: Ci devono copiare.
1: Sì.
0: E invece una tradizione napoletana che per te si sta perdendo e invece andrebbe più custodita.
1: Visto che siamo in tema, secondo me la canzone napoletana scritta e cantata e composta in un certo modo, anche perché poi quando mi interfaccio con i più giovani, non perché io sia vecchio, però mi rendo conto che ascoltano la musica contemporanea, però proprio quando ascoltano un genere che magari oggi tra virgolette non ha mercato, però restano molto soddisfatti di quell'ascolto e piace tanto. Peccato, perché alcune, un po' come la musica diciamo classica, che è bella, però non, ci sono pochissimi compositori che intraprendono questo mood diciamo attualmente, quindi secondo me è questo quello che manca. Era
0: che
1: questa
0: manca
1: la
0: assolutamente. No, io invece stavo consultando lì in regia la tua frase: è meglio a perdere una guerra che mettere un'abitudine. Sì. In realtà si utilizza più in amore, più facile rinunciare a un sentimento che perdere un'abitudine. Insomma, è un po' un il senso è quello di che spesso si è disposti, no, a perdere molto pur di non cambiare il proprio modo di vivere. Sì. Insomma, era quella modificata alla di Giorgio. Sì. Invece, cioè, comunque ci hanno capito niente, però c'ho finta che abbiamo capito. Va bene, quello, sì. Che nemmeno io ho capito, poi me la leggo bene dopo. Invece, se avessi uno zaino e dovessi mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire per un lungo viaggio, cosa ci metteresti? E ci dovresti mettere all'interno qualcosa di Napoli, anche non materiale, per partire lontano. E cosa ci metteresti?
1: Domande difficili, all'improvviso. Vabbè, sicuramente delle cuffiette per ascoltare la musica, che poi non saprei vivere senza musica, specialmente quella napoletana. Quante cose devo dirti?
0: No, va bene questa, va bene questa. Guarda, proprio perché ti ho messo in difficoltà, ti faccio fare una pausa mentre ascoltiamo Non se può fa, sì, di Gigi, di Giorgio, e noi torniamo tra pochissimo. Così, relax.
2: Messaggiavi di notte.

0: Boffà di Gigi Di Giorgio, che è qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. La nostra chiacchierata continua. Allora, Gigi, dove ti trovi in questo momento artisticamente? In che momento sei?
1: Sono in un momento dove ho, come ti dicevo prima, ho preso una scelta ben chiara, quindi dedico il mio tempo a scrivere, a comporre. Passo la maggior parte del mio tempo in studio, perché ho uno studio con il Flex Aiello che nominavo prima, quindi sono felice, sono in una posizione felice di serenità.
0: E cosa stai scrivendo in questo periodo? Su che
1: io sono reduce,
0: temi? Se posso.
1: Sempre l'amore. Anche se se dico devo scrivere qualcosa sulla vita o su qualcosa di diverso, poi dopo le prime due frasi ritorno sempre lì, quindi credo sia una mia, non so, ci devo lavorare su
0: ossessione
1: sì.
0: Vabbè, la vedo così, la canzone. Penso che ognuno di noi sia proiettato su un qualcosa che si sente suo, no?
1: Sì.
0: Se tu senti l'amore, l'essere romantico, dolce, poi l'amore si può comunque raccontare in più forme,
1: più, sì,
0: no?
1: In più forme,
0: la tua è quella romantica dolce, o
1: sì,
0: c'è un...
1: No, no, romantica dolce, di solito
0: non
1: sì.
0: Hai avuto traumi, insomma?
1: Forse li ho superati bene.
0: Okay.
1: Chi è che non l'ha avuti?
0: Voglio dire, su testi e canzoni solo traumi ascoltiamo, no?
1: No, a me piace, di solito quando scrivo una canzone poi chi l'ascolta è sempre convinto che magari appartenga a me quella storia, quel racconto. In realtà non sempre, o quasi mai. Proprio perché ti dicevo, io che amo ascoltare le persone, anche se faccio una chiacchierata con te e riesco, magari sono empatico come persona, quindi mi piace entrare nelle persone, magari poi la scrivo come se fosse mia. Però in realtà sono o una storia o varie storie che io metto insieme e poi nasce questa magia.
0: Quindi gli
1: magia.
0: Input comunque nascono sempre,
1: sì,
0: dal tuo ascolto,
1: sì,
0: no? Da quello che percepisci.
1: Ascolto, sì.
0: E la cosa più buffa e particolare che ti è arrivata all'orecchio e che poi magari ne hai fatto anche di un testo?
1: Di solito quella più buffa, vabbè, è anche una storia che poi tutti abbiamo, no? Anche questa non si può fare, di solito quell'amore che magari, oppure quella storia che tu vorresti, però per qualche modo, in qualche modo non si può fare, poi ognuno
0: la interpreta
1: ecco, a modo suo, però c'è una storia che adesso non voglio raccontare i particolari, però che riporta a questo tema del non si può fare. Non so se a te è mai capitato qualcosa del genere.
0: Sì, ma mica solo a me.
1: Infatti, è molto comune.
0: Abbiamo. Ci sono, ma è proprio anche un po' l'essere umano che è proiettato, sì, verso questo non si può fare, no? La stessa, se
1: ci affascina,
0: pensiamo
1: cosa,
0: da come il bambino, da come reagisce il bambino ai no dei genitori, invece lui vuole fare l'esatto opposto. Poi non è che da bambini diventiamo adulti e abbandoniamo questa nostra visione. Quindi è veramente facile capirlo pensando a quando si è bambini e a come reagiamo ai no, a non si può fare, è vietato, e quindi dobbiamo andarci invece,
1: sì,
0: per forza
1: contro,
0: a sbatterci con la testa. Invece una collaborazione che senti tu a vicino con qualche artista, cioè con chi ti immagini un giorno di poter fare un featuring magari?
1: Non metto limiti al genere o all'artista. Vuoi il nome dell'artista oppure...
0: No, se sentiti libero di...
1: No, vabbè, io sono stato segnato in vari periodi della mia vita da vari artisti. L'ultimo è Gigi D'Alessio, ma...
0: Non... Che ti senti anche vicino, no?
1: No, poi
0: come
1: io mi sono
0: genere.
1: Sentito vittorioso perché all'epoca c'erano anche persone che non
0: apprezzavano...
1: Ma
0: mi sembra che ti devo tirare Gigi le cose da bocca.
1: No,
0: e dille!
1: No, le dico. Sono stato contento perché il Gigi D'Alessio d'oggi, diciamo, rispetto a prima, è diventato nazionale, molto più apprezzato, ci porta, diciamo, in TV. Quindi io all'epoca, quando cantavo D'Alessio, apprezzavo D'Alessio, trovavo anche persone che non erano d'accordo con me. Oggi noto che invece quasi a tutti, diciamo, D'Alessio va bene.
0: È diventato,
1: sì,
0: popolare.
1: Quindi ci avevo visto bene all'epoca. Quindi un featuring con lui magari sarebbe un sogno.
0: Ti piacerebbe,
1: sì,
0: sarebbe un sogno. Invece se dovesse dire a chi ti ascolta per te oggi la musica, che cos'è oltre la tua salvezza, oltre la tua, il tuo sogno più grande, cosa rappresenta realmente per te?
1: Per me la musica oggi rappresenta una scelta. Una scelta fatta con il cuore, non sono uno che cerca la fama, il successo, credo che quella sia una conseguenza delle cose che poi si fanno. Quindi rappresenta una scelta che mi rende una persona serena, felice.
0: E allora, dopo questo momento molto personale e filosofico, entriamo in un momento più dinamico. Senta me o non mi sento? Il gioco della rubrica Senta me di Napoli senza confini. Io ti dico delle situazioni, devi rispondermi senza pensarci troppo se te la senti o non te le senti. Collaborare con qualcuno completamente diverso da te.
1: Senta me.
0: Fare un brano super commerciale.
1: Non mi sento.
0: Suonare per strada a Napoli senza preavviso.
1: Senta me.
0: Dire sempre tutto quello che pensi sui social e oltre.
1: Senta me.
0: Cambiare totalmente genere musicale.
1: Non mi sento.
0: Basta, io sono questo. Tradisci o difendi la melodia classica napoletana?
1: Difendo.
0: Il dialetto nei testi?
1: Difendo.
0: Gli strumenti tradizionali?
1: Difendo.
0: Le versioni moderne urban trap?
1: Difendo.
0: Immagina te che fai il rapper.
1: No, non mi vedo, anche perché poi credo che non sarei vero. Chi mi ascolta lo percepirebbe.
0: Sei proprio un altro genere. Invece il rispetto totale dell'originale?
1: Sì, rispetto, difendo.
0: Difendi proprio enormemente. Sì. Allora amici, il nostro momento chiacchiera è quasi terminato, ma voglio far ascoltare un altro tuo brano. Ci vuoi dire qualcosa ai microfoni che magari non ti ho chiesto, salutare qualcuno, dirci i tuoi prossimi progetti?
1: Allora, io sono reduce dal Festival di Napoli fatto in Umbria da Mogol.
0: Bello, non ci sono mai stata.
1: È stata un'esperienza bellissima. Ringrazio anche Flex che mi ha dato l'opportunità, perché lui è, oltre a condividere lo studio, è il mio arrangiatore, diciamo il mio produttore artistico, quindi è anche grazie a lui che sono riuscito a partecipare. E poi c'è in procinto l'uscita di un nuovo singolo. A breve poi magari
0: ne riparleremo e ci diamo appuntamento. Allora io ti ringrazio di essere stato
1: grazie
0: qui con noi amici, io vi abbraccio fortissimo da lontano e vi lascio sulle note di Gigi Di Giorgio con Femmana, questa parola così immensa, così grande, così bella, così tutto, e noi ci ascoltiamo domani, un abbraccio forte, ciao, seguiteci sulle pagine di Rai Radio Live Napoli e mi raccomando scaricate l'app Rai Play Sound per riascoltare tutte le mie puntate. Ciao!

Ogni lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che si sia così conciata. Si dia quindi la parola al rettore della scuola. Sono a tutti molto grato di essere stato consultato. Per me il caso è lampante, costui è solo un commediante. Non è per contraddire il collega professore, ma costui è un disadattato

Mi dispiace di sentire, per me il caso è elementare. Il ragazzo è un immaturo, non ha fatto il militare. Al congresso sono tanti, tutti medici e sanitari.

possiamo fermare, devo urlare e gridare, io lo devo avvisare di alzarsi e scappare, anche se si sente male, vai scappare.

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Goodbye, my son of a...

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
2: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
3: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
1: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 13 maggio, e inizia una nuova ora di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, una radio digitale della Rai che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana, ma con uno sguardo anche alla scena musicale attuale, del presente e del futuro. In questo programma in particolar modo parliamo di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e da appunto Round Naples, dai dintorni di Napoli. Innanzitutto, prima di iniziare con le news e col percorso musicale di oggi, vi chiedo come state, come sta proseguendo questa settimana. Si avvicina sempre di più, ridendo e scherzando, non solo l'estate, ma anche la sessione di esami estiva universitaria, quindi in bocca al lupo a tutti coloro che dovranno affrontare delle prove intercorso o degli esami. Ecco, mentre studiate potete ascoltare questo programma come sottofondo musicale, vi ricordo, in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, è disponibile, o sapete, anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi parliamo di un bel po' di artisti della scena musicale partenopea, di un bel po' di brani che sono stati droppati in questi ultimi giorni, e quindi chiudiamo il discorso riguardo le release della settimana scorsa. Commentiamo anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, e poi, come in ogni giovedì, ci sono le due solite rubriche di metà settimana: la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento in cui ci spostiamo parecchio nei dintorni di Napoli, trovando delle news che collegano la scena napoletana e italiana con la scena musicale internazionale. Partiamo anche col percorso musicale di quest'ora, lo facciamo con il protagonista della prima notizia del giorno, Joelier, Tutto è possibile.

Credo che nella vita ci siano delle emozioni difficili da spiegare e tra queste secondo me c'è l'emozione che sorge a ogni napoletano ogni volta che ascolta la voce del grande Pinotto, di Pino Daniele. Con questa filosofia abbiamo iniziato l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round the Naples con Silvio Martino, e con i brividi che ci vengono ogni volta che ascoltiamo Tutto è possibile di Joelier e Pino Daniele, la title track dell'ultimo album di Emanuele. Proprio da Joelier partiamo con le news di oggi, perché non parlavamo effettivamente di lui da un bel po' di tempo, da qualche settimana forse non era protagonista proprio di una notizia, perché Joelier sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, in particolar modo la scaletta del suo tour estivo. Ricordiamo che ha non una, non due, ma ben tre date sold out allo stadio di Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno 2026. Poi ci sono le date a San Siro, all'Olimpico, allo stadio Franco Scoglio a Messina, all'Arena del Mare di Termoli, e poi altre date per i festival Firenze, Bari, Riccio e Santa Maria del Cedro. Allora, in questa scaletta che ha pubblicato con un post su Instagram si leggono chiaramente un bel po' di tracce che appartengono anche ad epoche diverse della discografia di Emanuele. Questa qua è una cosa anche utile per chi volesse ripassare le canzoni in vista dei concerti appunto estivi. C'è 081, quindi dell'ultimo disco, c'è Mo Volevo Far Us del Coraggio dei Bambini, ci sono pezzi come Un'ora, Sei Stato Tu, Money, L'Ultima Poesia. Ci sono anche dei titoli che sono affiancati, probabilmente per che Emanuele sta preparando dei mashup e dei remix con queste canzoni, come ad esempio Per Caso e Momank, che in comune hanno il featuring con Sfera Ebbasta, così come Amoma Kid Sap e Cadillac, che sono messe vicine perché insomma c'è un feat comune che è quello di Marcello e che è MV Killa. Ma la cosa che più incuriosisce i fan sono delle tracce che sono blurrate, praticamente quasi censurate. In tanti hanno pensato che si tratti di brani che devono ancora essere pubblicati, quindi al momento sono inediti. In tanti hanno ipotizzato brani presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è possibile, ma non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale riguardo una deluxe edition di questo album. Speriamo a questo punto che prima dell'album Emanuele possa regalarci nuova musica, magari quanto prima, così c'è più tempo per riuscire ad imparare a memoria queste nuove canzoni. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Liberato, Radio Liberato.

Il solito regalo annuale che il cantante, l'artista napoletano mascherato fa ogni anno alla sua grande fanbase in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo, perché grazie al suo sound riesce molto facilmente a rompere i confini delle barriere nazionali. Abbiamo naturalmente approfondito questo progetto largamente nella puntata di lunedì di questa settimana, dell'11 maggio, che ovviamente trovate in podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato anche dell'idea che ha avuto Liberato di annunciare, di far ascoltare in anteprima questo album in diretta su Rai Radio 2, impossessandosi anche dei canali social, appunto, della radio. Venerdì scorso sono usciti poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Roberto Corrida che abbiamo commentato ieri, il nuovo singolo di Clementino, Children, in collaborazione con la Yeba, i nuovi singoli di LDIK7, di Florinda, il nuovo mixtape di Peppe Sox, ed è uscito anche un nuovo brano di Luca Notaro che si chiama Ultima Corsa, un singolo che arriva a un po' di mesi di distanza dal suo penultimo ormai brano, è droppato a novembre del 2025. In questo nuovo singolo Luca sperimenta molto su una prod fatta da lui, Fulvio e Visions, ma al centro, insomma, c'è sempre il blues che contraddistingue la cifra stilistica di questo cantautore della provincia di Napoli, ma ascoltato un po' in tutta quanta Italia. Allora ascoltiamo quest'ultimo singolo di Luca Notaro, Ultima Corsa.

E con questo singolo chiudiamo la grande parentesi riguardo le release della settimana scorsa, perché Ultima Corsa, il nuovo brano di Luca Notaro che abbiamo appena ascoltato, è uscito venerdì scorso. Complimenti a Luca, al bluesman di provincia. Chiudiamo questa parentesi perché oggi e nelle prossime puntate apriremo il discorso riguardo le uscite di venerdì prossimo, e cioè del 15 maggio. Nel frattempo, tra poco, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Artify con Fucina.

Artifive con Fucile e Macchinoni, parleremo di Artifive ma anche di Joelier nella puntata di domani in merito alle certificazioni della settimana. Nel frattempo non so se lo sapete, ma credo insomma di sì, visto che il post ha fatto quasi 270.000 like sui social, Artifive ha annunciato un nuovo album, sì, ma ha detto che Vittoria, il titolo del suo nuovo album, uscirà entro un anno dal giorno in cui l'ha annunciato, e cioè da martedì scorso. In un'epoca in cui si annuncia e si pubblica tutto molto velocemente, in cui i progetti nelle classifiche stanno per poco tempo, in cui ci dimentichiamo di tutte le release che ci sono, Arti ha detto: io mi anticipo, vi dico che uscirà questo progetto entro un anno. Una cosa interessante che approfondiremo. Nel frattempo però passiamo a un altro argomento tipico di ogni settimana di Round Naples, e cioè quello delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, appunto parlando proprio di vendite, della scorsa settimana in Italia. Partiamo dal 30° posto, perché c'è Thriller di Michael Jackson, effetto sempre biopic. Al 26° c'è una new entry, e cioè un'edizione speciale di Wish You Were Here dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni dall'uscita di questo album. Questo ci fa capire che la musica dei Pink Floyd venderà sempre. Al 25° posto c'è Famoso di Sfera Ebbasta, al 24° Sacro di Serena Brancale, poi Persona di Marra al 23° posto, scende di 20 posizioni. È un disco che comunque è uscito 6 anni fa, la settimana scorsa stava al 3° posto perché è stato ristampato il vinile, se non erro, di questo album. Poi c'è Luchè, Ernia, Kid Yugi. Al 19° Il Supervissuto di Vasco Rossi, al 18° Santana Money Gang in joint album di Sfera e Shiva, poi l'album di Fulminacci, poi l'album dei BTS, poi Blanco, poi Joelier con Dio lo sa tuo secondo al 14° posto, poi Mediterraneo di Brescia al 12° sale di ben 54 posizioni, Number Ones di Michael Jackson, all'11° La Bella Vita di Artifive, l'ultimo per ora album droppato dal rapper di Milano, poi Achille Lauro, poi Bad Bunny, Kid Yugi, Julie con Solito Cinema al 7° posto, Disincanto di Madame al 6°, al 5° c'è l'album delle colonne sonore del biopic appunto di Michael Jackson, al 4° posto Tutta Vita Sempre di Holly, al 3° Tutto è Possibile di Emanuele, al 2° posto debutta Nerissima, il nuovo album di Nerissima Sepp, un grandissimo risultato per lui. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, che non si muove dalla prima posizione in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più alta, e cioè da Nerissima, di Nerissima Sepp. Questo è Ridere di Te.

Nerissima ha omaggiato il suo artista preferito, e cioè Vasco Rossi, uno dei suoi idoli. Abbiamo ascoltato Ridere di te 2026, un singolo estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che si chiama appunto Nerissima, che vuol dire fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma. Trovate le precedenti puntate, insomma, lo sapete, in podcast su RaiPlay Sound. Lo ripeto una volta in più perché magari c'è qualcuno che si connette in media stress nel mezzo del programma, magari non ci segue neanche abitualmente, quindi è giusto ricordarlo magari qualche volta in più. Stiamo commentando le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Passiamo alla classifica dei singoli, tante sorprese e tante riconferme. Sicuramente il brano che sale di più in classifica tra le prime posizioni è Billie Jean di Michael Jackson, che sale al 10° posto in Italia rispetto al 26° posto occupato la settimana scorsa. Al 9° c'è Cantilene di Giulio Olli, poi Canzone d'amore di Emanuele. Al 7° c'è Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia, un singolo estratto dall'ultimo album di Serena Brancale. Al 6° posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, poi Tu mi piaci tanto di Saif, Obsessed di Shivean al 4°, La testa gira di Fred De Palma, Nitta e Demischilla al 3° posto. Io ve l'avevo detto a Dio che questo brano aveva bisogno di un po' di settimane per salire in classifica, doveva essere capito e soprattutto dovevamo entrare un po' nella vibe estiva per far sì che appunto venisse fuori il potenziale vero di questo singolo. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, e al 1° posto c'è, da ben 10 settimane di fila, siamo arrivati in doppia cifra, Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. E vabbè, che la dobbiamo fare? La ascoltiamo, la grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, Samurai J, Ossessione.

Questa canzone è appena uscita, vi dico che ha del potenziale, secondo me può diventare una delle grandi hit di quest'estate 2026. Ovviamente sto scherzando, abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J e Vito Salamanca, Ossessione, su Rai Radio Live Napoli, il singolo più venduto della scorsa settimana in Italia per la decima settimana di fila. In tutto questo si avvicina anche l'uscita del nuovo album di Samurai J, Amatore. Non vediamo l'ora di ascoltare insieme questo progetto e di scoprire cosa avrà combinato il signor Gennaro da Mugnano di Napoli insieme ai suoi producer. Passiamo alla prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, cioè rispondiamo alla vostra domanda e che già fanno da Sion. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto ci sono stati diversi eventi negli scorsi giorni, ad esempio lunedì c'è stato il concerto di 13 Pietro a Napoli, ma ce ne saranno tanti altri in questa settimana. Per quanto riguarda spettacoli di stand up comedy, c'è un appuntamento con il Kamikaze Tour 2026 di Lazzaro Rossi domenica. Per quanto riguarda le experience musicali, c'è venerdì a Napoli una music experience Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin a Lume di Candela. Per quanto riguarda i concerti invece, tante date napoletane di tour nazionali, ad esempio giovedì, domani ci sarà la tappa napoletana del Tour Live 2026 di Shiva. Ho visto che sui social, insomma, Shiva sta pubblicando un po' di contenuti che ha registrato e di performance delle sue tappe in tutta quanta Italia. Ho visto che c'è stata una forte partecipazione anche a Napoli, insomma è prevista tanta gente. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'ultimo album di Shiva, Mayday, featuring Sfera Ebbasta e Lazza.

0: giustamente Ste all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Giornate Sole, dice: ma che giornate sole, ma appengo tutte cose e me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, non è un'idea cattiva, se non fosse che siamo appena a metà maggio, ma si avvicina sempre di più il periodo estivo e noi di Round Ripples vi accompagniamo anche attraverso tutte le hit estive che vengono pubblicate in questo periodo, in queste settimane, verso appunto l'estate. Comunque continua l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round Ripples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Jolier e delle scalette dei suoi concerti estivi, poi abbiamo parlato di altri singoli rilasciati la settimana scorsa, in particolar modo del nuovo brano di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche Fimi degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia e poi c'è stata la prima delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Ora è giunto il momento di aprire la seconda rubrica, cioè quella sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale della scena musicale internazionale mondiale, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra la musica napoletana, italiana e appunto la scena internazionale. Non potevamo non partire da questo grande collegamento e da questa grande competizione musicale europea che è l'Eurovision Song Contest 2026, perché giorno dopo giorno, ora dopo ora, aumenta sempre di più la Saldavinci mania. Saldavinci ieri si è esibito nelle semifinali, anche se l'Italia è automaticamente qualificata già alle finali perché fa parte dei Big Five. Comunque Sal, ancora prima che iniziasse ufficialmente la competizione, aveva già conquistato non solo il pubblico europeo ma anche gli altri cantanti, no? Ho visto tanti altri artisti in gara fare dei video su Instagram, su TikTok, proprio sul suono di Per Sempre Sì, e anche la coreografia, insomma, sembra aver conquistato un po' tutti. A commentare l'Eurovision per l'Italia saranno e sono Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Per Elettra Lamborghini si tratta del debutto assoluto nel ruolo di commentatrice della manifestazione, mentre Gabriele Corsi torna ancora una volta come volto storico ormai della telecronaca italiana dell'Eurovision, e l'obiettivo che hanno dichiarato è naturalmente quello di rendere lo show ancora più pop, ironico e vicino al pubblico italiano. Ovviamente vi aggiornerò anche riguardo meme e trend che nasceranno da questo Eurovision. Nel frattempo vediamo cosa combina il nostro Saldavinci, che sembra essere insomma tra i favoriti per questa competizione. Lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.
1: E

Kate, Why You, per sempre sì, di Sal Da Vinci. Ovviamente non potevamo non aprire la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì senza ascoltare la canzone che rappresenta l'Italia all'estero a questa competizione musicale europea, nonché un brano di un orgoglio partenopeo, di un orgoglio napoletano. Forza Sal, ovviamente ci aggiorneremo sempre in Round Naples riguardo questa competizione che sta entrando proprio nel vivo. Noi proseguiamo con le news dopo aver aperto ovviamente parlando dell'Eurovision, e parliamo di un'altra competizione, questa volta sportiva, calcistica, che vedrà non una, non due, ma ben tre cerimonie di apertura. Parlo ovviamente dei mondiali di calcio. Ci saranno tre spettacoli che apriranno la competizione, uno negli Stati Uniti, uno in Messico e un altro in Canada, e ci sono delle line-up di artisti veramente interessanti. Negli Stati Uniti ci sono Tyler, Emma, Lisa, Katy Perry, Future e Anitta. In Messico Tyla, Maná, Los Angeles Azules, Lina Downs, J Balvin, Danny Ocean, Belinda e Alejandro Fernandez. Mentre in Canada ci saranno William Prince, Vega Dream, San Joy, Nora Fatei, Michael Bublé, Jessie Reyes, Eliana, Alessia Cara e Alanis Morissette. Tanti nomi molto grandi e importanti. C'è una piccola quota di rap, trap, in generale di mondo urban all'interno di queste line up, e c'è tanto reggaeton, soprattutto ovviamente in Messico, no? Sono J Balvin, Tyla. Negli Stati Uniti si esibirà, oltre a Future come abbiamo visto, anche Anitta, un artista che recentemente ha collaborato in un pezzo italiano che abbiamo nominato proprio prima e che abbiamo detto sta crescendo sempre di più in classifica dopo un inizio, uno start un po' così così nelle charts italiane. Parlo di La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta ed Emi Schilla.

io ve l'avevo detto, serviva qualche settimana per poter vedere questo pezzo nei primi posti delle charts digitali, delle classifiche di vendite dei brani appunto più ascoltati e più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato La testa gira, una delle hit estive di Fred De Palma. Questa in particolar modo è in collaborazione con Emischilla e Anitta, che è una delle pop star più grandi a livello mondiale. Tra l'altro Anitta canta anche in italiano all'interno di questo brano, un grande omaggio alla lingua italiana e anche una grande voglia di mettersi in gioco, no? Cantando in una lingua che non è la sua, perché appunto lei è brasiliana. Comunque ci aggiorneremo anche riguardo le hit estive a livello mondiale le prossime settimane. Nel frattempo parliamo di un argomento che ormai è diventato una costante delle ultime due o tre settimane, e cioè il successo di Michael Jackson nelle piattaforme digitali, nelle classifiche, dopo l'uscita del biopic. Perché settimana dopo settimana rompe nuovi record Michael. In particolar modo la settimana che è appena passata è stata quella con il maggior numero di streaming di sempre nelle charts digitali per Michael. A distanza di quasi 17 anni dalla sua scomparsa, l'eredità del king del pop continua a fare tanto rumore e tanti numeri, e anche i Jackson 5 hanno aumentato i loro streaming, pensate, del 400% dopo l'uscita del biopic Michael. Quindi un successo trascinante, anche questo sembra essere in trend crescente.

faccio. Si tendite si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdonano, tieni la mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono. Poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica. Non ci vedo né passione.

Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale e ormai lo sapete, non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo, anche solo di poco più di un minuto, alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming nelle ultime ore in tutto quanto il mondo. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo riguardo Michael, perché anche nelle charts di streaming, ovviamente, come dicevamo, ci sono dei numeri altissimi. I brani più ascoltati in assoluto sono Human Nature, che in questo momento sta al 13° posto e macina quasi 3 milioni di streaming ogni 24 ore. Al 7° posto nelle charts troviamo Don't Stop Till You Get Enough, che fa oltre 3 milioni di streaming. Beat It al 5° posto con oltre 4 milioni. Al 2° posto tra i brani più ascoltati nelle piattaforme c'è Billie Jean, che fa oltre 5 milioni e mezzo di streaming ogni 24 ore. Michael non riesce a raggiungere il primo posto. Al primo posto c'è sempre Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj, anche questo un brano trascinato dalla grande performance che ha fatto Justin al Coachella, di cui abbiamo parlato. Poi ci sono altre differenze, altre similitudini rispetto alle settimane scorse. In particolar modo si sottolinea ancora questa quasi assenza del rap nelle piattaforme digitali a livello mondiale, un trend che è completamente l'opposto rispetto alle piattaforme italiane, che sono invece piene di brani rap e di brani urban. Ci sono dei brani di Bad Bunny che continuano a salire in classifica, in particolar modo la title track del suo ultimo album The Beat Till Armas Photos, e salgono in classifica anche altri brani che sono andati molto virali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come End of Beginning al 9° posto, Back to Friends all'8°, Baby Doll al 4°, Swim di BTS al 3° posto. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples. Fuori sempre male tempo,

cominciamo. Ma mi scassate in mano, forse stringere l'anne. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivo, senza meno prospettive. Non è per cattiveria, ma te mi sta con te.

0: veille.
1: La guardi mai, la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso che ho ricominciato, per ogni passo falso fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

Signori, sono quasi le 16. Già, è quasi finita anche l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Around Naples. Con me Silvio Martino, anche questa è una puntata molto intensa. Abbiamo parlato di tante cose, delle scalette di Joelier e delle date che farà quest'estate. Scalette non complete, ancora, così come ha fatto capire un po' attraverso un post che ha pubblicato Emanuele sui suoi profili social. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia. E poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì: la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato ovviamente dell'Eurovision e di Sal da Vinci. Abbiamo parlato delle cerimonie di apertura dei mondiali 2026, del successo di Michael Jackson, e abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante belle sorprese nei prossimi giorni e la prossima settimana. Vi inizio a dire questa cosa. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata. E Round Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento a domani, sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

ti t'appartengo, poi ne. Te voglio bene, io penso assai che a te.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

0: nastro neve.
1: Battere le mani a tempo.
0: Nastro neve.
1: Battere le mani a tempo. Vai, che mani.

0: RAI Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da RAI Radio Live Napoli e da Francesca Silvestri e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi la nostra trasmissione esce dallo studio, diventa realmente live perché si accende nel cuore più autentico di Napoli. Siamo tra i suoni, le voci, i bicchieri, le tazze che brindano e il respiro di un bar napoletano che diventa teatro di musica, emozioni e parole. Il protagonista della puntata di oggi è un artista che da oltre 30 anni attraversa la musica italiana con eleganza, poesia e profondità. Stiamo parlando di Tony Bungaro. È un cantatore, tutti lo conosciamo, raffinatissimo, autore tra i più stimati della scena italiana e uno di quegli artisti che non inseguono le mode ma costruiscono mondi sonori fatti di anima, di silenzi, di jazz, di mediterraneo e soprattutto di grande scrittura d'autore, di vera scrittura d'autore. Un musicista capace di trasformare ogni canzone in un racconto intimo e universale allo stesso tempo. Con lui parleremo del nuovo album che ha un titolo potente, si chiama Fuoco Sacro, un lavoro intenso e visionario, impreziosito da collaborazioni straordinarie con artisti come Jovanotti, Paolo Fresu, Omar Sosa e Chico Buarque. Si capisce che si tratta di un disco che mescola la spiritualità, delicatezza, ricerca sonora e dove la vera rivoluzione oggi è la gentilezza e l'accoglienza. Parleremo anche della sua incredibile carriera d'autore. Bungaro infatti ha scritto per grandi interpreti della musica italiana, da Ornella Vanoni a Fiorella Mannoia, passando per Anna Oxa, Mietta e tanti altri, e regalando alla musica italiana canzoni di rara intensità. E proprio con Ornella Vanoni ha costruito uno dei sodalizi artistici più belli degli ultimi anni. Indimenticabile, infatti, la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Imparare ad amarsi, condiviso insieme a Pacifico. Bungaro, del resto, con Sanremo ha un rapporto speciale. Debutta infatti nel 1988, ritorna nel 1991, poi nel 2004 con Guarda Stelle, che gli vale il premio Volare per la migliore canzone. Nel 2010 arriva anche il prestigioso premio Lunezia per l'album Arte. Negli anni poi colleziona riconoscimenti, premi della critica e soprattutto la stima trasversale di colleghi e pubblico. Oggi entriamo nel suo universo musicale, fatto di sensibilità, ricerca, ma anche di ironia sottile e una classe rara nel panorama contemporaneo. Restate con noi da Napoli, dal cuore vivo di questo bar pieno di musica e umanità. Questa è Diretta Live e lui è Tony Bungaro.

0: Oggi diretta live è veramente live, infatti ci troviamo in un bar qui nel centro di Napoli, non diciamo dove per non far pubblicità, ma siamo con un ospite straordinario, Tony Bungaro. Ciao Tony, benvenuto, grazie.
1: Sono contento di essere qui, buongiorno a tutti e felice di parlarvi di questo nuovo viaggio, di questa nuova avventura.
0: È veramente un'avventura straordinaria a partire dal nome di questo tuo nuovo disco che so già che è appena uscito e già ha fatto il botto. Si chiama Fuoco Sacro, è un nome potentissimo che già ha acceso l'attenzione e i riflettori su tutto ciò che stai facendo, ma tutto quello che fai di solito, diciamo, sei un po' come un remida della musica, tutto ciò che tocchi diventa un po' speciale e questo lo è in maniera particolare.
1: Beh, intanto ti ringrazio, diciamo che questo disco è un disco pensato nel tempo, su 3 anni di lavoro, 3 anni di viaggi tra Rio de Janeiro, Cuba, Francia, Italia, studi di registrazione e niente, è stato un sogno che avevo già da tanto tempo e credo che la mia anima era pronta per poterlo affrontare e come d'incanto non lo so, ci sono riuscito perché poi tutti gli artisti che...
0: Infatti ci sono artisti straordinari che
1: sì, molti degli artisti che stimo di più in assoluto della musica mondiale, anche da Chico Buarque di Olanda, Omar Sosa, Paolo Fresu, Jacques Morel-Embau, violoncellista di Sakamoto, di Sting, di Catrano Veloso, Paola Morel-Embau, Paolo Bondino che viene dal cinema internazionale, fino ad arrivare a una coppia inedita, io e Lorenzo Giovanotti, dove abbiamo costruito una danza salentina all'interno di questo disco. C'è anche un'artista napoletana, Rachele, perché un occhio sui giovani li tengo sempre, Raffaele Casarano che è un jazzista straordinario e c'è veramente, sono tutti inediti, a parte una canzone che ho rimesso dopo 22 anni che Guarda Stelle, che il mio portafortuna che aspettava anche questo momento, forse una delle canzoni più iconiche della mia carriera e comunque è un disco che viaggia con un suono internazionale, con il suono che ho desiderato, l'ho prodotto con due grandi musicisti, Max Calò, che tra l'altro è mio fratello, e Cesare Chiodo, che sono i complici insieme a me di questo viaggio. Mi ci riconosco, è veramente un bel fuoco sacro.
0: Infatti, partiamo proprio dal titolo, perché hai sentito proprio la necessità di chiamarlo così, con questo nome che già dice tanto?
1: Non è stato difficile, perché in realtà io ho fatto una cosa un po' diversa rispetto agli altri dischi. Io non avevo le canzoni, non avevo né una parola né una nota e ho voluto dare un titolo prima di partire 3 anni e mezzo fa con questo viaggio. Mi sono responsabilizzato perché è un titolo molto forte, molto potente, però è stato facile trovarlo perché è dentro di me questo fuoco, è dentro di tutti poi alla fine, perché è un fuoco che ci viene donato dalla nascita, no? Poi alcuni hanno il coraggio di alimentarlo nel tempo e incendiare la propria vita.
0: Ti senti un po' un Prometeo moderno?
1: Ma io mi sento, come dire, devi saper giocare con il fuoco, perché se ti scalda e ti incendia la vita e ti crea, come si dice, come dire, c'è una luce nel fuoco e bisogna saperla curare, no? Perché sennò ti bruci. E per me è un fuoco naturale, perché è legato a come io vivo, come approccio alle parole, alla musica, alla gente, alla vita. E chiaramente era un punto di prova dopo aver scritto tante canzoni, dopo aver fatto tanti dischi, tante esperienze per me, per altri. E ho visto che ero ancora in buona salute creativamente e così l'ho alimentato ed è nato poi questo disco anche imprevedibile per certi versi. La geografia.

0: A livello proprio musicale, abbiamo detto che è un ponte tra l'Italia, il Brasile, varie sonorità, ha un respiro world, se vogliamo dire, in un certo senso, anche se poi è anche molto intimo, perché poi
1: sì.
0: Di sentimenti, di anima.
1: È un linguaggio anche, c'è stata anche un'evoluzione, perché negli anni, sai, il cantatore deve curiosare fuori nel, e qualcuno dice un disco che c'ha il profumo del 2030 e del 1950, no?
0: Sì.
1: È come unire due meccanismi interessanti, no? È chiaro che c'è un sound che è sempre il mio e i miei musicisti, non è un disco etnico, ma è un disco dove si sente il profumo del Salento, della Grecia, del Giappone, della Francia, che non è un minestrone, è proprio un mood degli arrangiamenti che io ho sempre, è un codice, io lo chiamo il codice della mia anima, l'ho sempre portato in ogni...
0: Un po' alla Hillman.
1: Sì, alla Hillman, proprio quel libro, poi un libro che
0: io adoro.
1: L'ho letto due volte quel libro, e tutti dovrebbero leggere Il codice dell'anima, che è un libro illuminante.
0: Assolutamente sì, e tu, diciamo, il tuo daimon interiore l'hai trovato, perché
1: sì.
0: Che ti illumina e illumina qualunque tua cosa faccia. E...
1: Sì, ma lo faccio con amore, credo che
0: questo si sente.
1: È importante, perché poi il pubblico non lo freghi, il pubblico è attento, il pubblico, specialmente quando poi, la cosa più bella è che io quando scrivo le canzoni, faccio un progetto tra virgolette discografico, penso allo spettacolo, ogni canzone già la vedo all'interno dello spettacolo, e il concerto è veramente potente.
0: Io so che hai già degli appuntamenti importanti a Parigi.
1: Sì, il 23 di maggio, che tra l'altro è il mio compleanno, è un regalo che mi ha dato la vita, e debutto a Parigi con questo Fuoco Sacro Tour, anche se abbiamo già fatto due concerti dove abbiamo capito che il pubblico è pronto per...
0: Tu a Napoli veramente hai fatto il pieno, ne hanno dovuti fare due nella stessa giornata.
1: È stato bello perché, come dico io, ci sono... Li chiamo Guerrieri della Luce, no? E c'è tra l'altro anche lì un libro molto carino, il manuale del Guerriero della Luce. Sono cuori pensanti, teste pensanti, anzi, non se l'aspetta, lui è qui vicino a me e vorrei coinvolgerlo un attimo, perché...
0: Vicino c'è anche Nando Misuraca,
1: Ciao.
0: Il patron della Stretta Nepos Power, non solo.
2: Ciao Francesca, sì, è stato un grande piacere, una grande responsabilità, una grande sfida e un grande privilegio portare Tony Bungaro nella sala Nepos Power, che ricordiamo diretta

da grande Renato Marengo e condotta operativamente da me, ospitata negli studi di Suono Libero Music. Io chiaramente sono un combattente delle retrovie, uno di quelli che in tanti anni di carriera, ormai sono 25 anni che faccio questo mestiere, ho fatto sempre indipendenza pura e come sai sono il responsabile del MEI, meeting delle etichette indipendenti per il Sud Italia e chiaramente anche per la Campania. Per noi era importante avere Bungaro perché Bungaro rappresenta un avamposto di resistenza autorale vera, non posticcia, cioè un artista che è riuscito a scrivere per le più belle voci e per i più grandi interpreti della musica italiana, restando fedele a se stesso, con coerenza, con riconoscibilità e con serietà, quindi non scendendo ai facili compromessi, ma che è riuscito in questo disco che è pazzesco, cioè che è un disco altissimo, è riuscito a farsi produrre dalla Warner, che è un po' la multinazionale più attiva negli ultimi anni per quanto riguarda la musica mainstream. Quindi lui riesce ad essere mainstream restando indipendente, restando un grande autore, che è un'unicità non da poco. E siamo fieri perché Napoli ha risposto bene, le radio hanno risposto benissimo, quindi gli addetti ai lavori, i quotidiani, che ringraziamo tutti, sono stati vicino a noi e abbiamo gettato le basi per quelle che poi sarà un grande evento che lo vedrà protagonista nei prossimi tempi proprio a Napoli, che è un po' la sua seconda città.

0: prima Nando accennava appunto delle tue collaborazioni che hai scritto per grandissimi artisti, non solo che con te per la tua penna, però anche con la grande Ornella Vanoni che da poco ci ha lasciato.
1: Sì, la mia amica Ornella, con lei ho iniziato tanto tempo fa a scrivere e comunque la cosa... mi manca tanto perché era divertente, avevamo puntualmente delle telefonate ironiche, c'era un rapporto schietto, sincero, autentico, e chiaramente quando è venuta a mancare io ho subito contattato Chico Buarque perché abbiamo questo pezzo meraviglioso che si chiama Tempo Presente. Lei adorava Chico Buarque, lo amava, amava il Brasile, lei è stata proprio la paladina proprio della musica brasiliana, portandola in Italia, anche in Brasile, molto, molto famosa come Sergio Endrigo, e gli ho chiesto a Chico se potevamo dedicare a lei questa canzone. Nel disco proprio scritto che io e Chico dedichiamo questa canzone tutta sua per Ornella. Non si poteva non fare. Ornella è stata una bella esperienza di vita. Ornella, ma come tante artiste, io ho avuto il privilegio di scrivere per
0: Fiorella Mannoia,
1: Malika, sì, ma anche artisti internazionali che mi hanno dato una spinta ad aprirmi sempre di più, no? Mi sento fortunato perché fare questo mestiere così appassionante da tanti anni, sono più di 35 anni, senza guardare il passato, ma guardando sempre in avanti, verso il futuro, verso cose sempre nuove. Credo che è proprio dentro di me il contemporaneo, quello di sempre realizzare e azzardare anche. Per esempio, si parlava proprio ieri del fatto che oggi un cantautore deve evolvere un po' il linguaggio, no? Rimanendo se stesso, e si faceva si stava parlando di una canzone che dentro il disco, che già dal titolo uno dice ma cosa vuol dire, si chiama Amore Malox, no? Ero in un momento di grande leggerezza, e visto che ho una figlia, no, che compra tutto su Amazon oppure quello Apple, allora io devo toccare con mano il tessuto, cioè sono legato ancora al fatto che la manifattura, la manovalanza, l'artigianato. Però a un certo punto mi è venuto di scrivere: ho comprato su Amazon un pezzo di cielo per te, no? Che ho postato la fame nel mondo, nessuna risposta. Allora il concetto di divertirti e di lanciare dei messaggi molto sottili a un pubblico che poi mi riconosce e sa perché dico quella cosa lì.
0: Bungaro di oggi, come ti senti cambiato?
1: Ma mi sento ancora più autentico, più sereno, più normale, più le cose vanno bene e più sto in mezzo alla vita, alla gente, con i piedi per terra. Sto proprio dentro il cuore della vita in questo momento. Però è una mia predisposizione, è il mio carattere, quello di fare delle cose, realizzarle e non pensarci più. Nel senso, poi raccontarle. La cosa che
0: in qualche modo non ha vita loro, cioè il bello è anche
1: lanciarle.
0: So che sia per un cantautore cosa più bella, poter dare voce a tutte le persone, perché chiaramente un cantautore ha un dono, quello di riuscire a trovare le parole, a creare poesia, a creare cose.
1: E devo dire che la cosa più importante è veramente appartenere a quello che tu hai realizzato profondamente, senza strategie, perché se c'è l'azione della strategia, qualcosa poi non va per il verso giusto. Bisogna veramente cioè, come dico sempre, bisogna avere il coraggio di essere felici nel momento in cui vai a fare un azzardo, è un azzardo sentimentale. Il cuore e l'amore non ti tradisce mai se tu entri in quel meccanismo. Anzi, c'era una frase che scrissi tanti anni fa: quando l'amore travolgeva non eravamo al sicuro. Devi avere questa sensazione di non essere al sicuro, ma con una visione ampia, no? Con un punto luce sempre su di te, sulla vita e sugli altri.

0: lontananza.
1: La lontananza.
2: 11 transeche, qual è la prima canzone che hai scritto di tutto questo?
3: Me lo ricorderai. Sì, è la prima e quella mi ha dato la spinta, perché io ho scritto tante canzoni d'amore e ero lì, ero molto anche teso, perché dico adesso cosa dice. Poi io scrivo, non scrivo sui telefonini, ho cioè i miei quaderni, me li scelgo.
2: Sì, ancora appena?
3: Sempre.
2: Ah, che bello.
3: Sì, sì, sì, sì. Io ho proprio una sacralità per me. Proprio scelgo dei block notes, li tengo lì vuoti. Al momento del progetto scrivo, sono impasticciato. C'è un codice lì dentro che solo io conosco. E quando ho iniziato a scrivere le prime frasi, che me le ricordo come fossi proprio in questo momento, lì ho capito che potevo farcela. Ho scritto: la geografia della tua schiena, io la conosco da una vita, fai parte del mio ecosistema dove proteggo l'intimità. Allora ho detto, si può fare, no? E andavo avanti, sono radici le tue dita, non c'è più niente che ci slega. E poi volevo mettere qualcosa di sociale, anche se il mondo ti avvelena, tu piangi con serenità e non c'è emozione più forte del dolore. Quando ho scritto quella roba lì ho detto, ci sono, perché lo senti quando ci sei, quando scrivi a vuoto. Poi ho scritto 30 canzoni e ne ho scelte 10, e con un progetto così devi scrivere tanto, anche sacrificando delle canzoni che poi io non amo riciclare, quei pezzi non esistono più, via, fanno parte di questo viaggio e vengono messi poi in un cassetto e non riproposti o riciclati, perché fanno parte di un sentimento unico e questo è proprio il mio modo di fare, come una scarpa artigianale che è unica, e quella sarà.
2: Dove le avete registrato?
3: Rio de Janeiro, Cuba, Francia, cioè più di 13 studi di registrazione.
2: È proprio un viaggio, veramente.
3: Sì, avevo sempre la mia squadra, la mia band, il mio ingegnere del suono. Quando dico ingegnere del suono, l'ingegnere del suono che mi segue da tanto, lui ha fatto dischi importanti, tutti i dischi di Bollani, di Gino Paoli, ha fatto un disco meraviglioso che rimane nella storia della musica italiana, che è Lotus di Elisa, e veramente mi segue da sempre. E poi i musicisti, anche c'è un batterista napoletano, c'è un pianista contrabbassista di Salerno.
2: Anche se sì, tu sei pugliese.
3: Io sono pugliese, però sono degli artisti che suonano.
2: Però ti senti un po' napoletano, direi.
3: Sì, sì, ma
2: che rapporto hai con Napoli?
3: Totalizzante, tra l'altro c'è una canzone napoletana, Nufile Voce, che ho scritto con Rachele, che è un'artista napoletana. Ma Napoli, io ho quasi registrato tutti, a parte questo disco, ho registrato tutti i miei dischi a Napoli, registrati, missati, ho un rapporto quasi, come se fosse casa mia Napoli, la conosco molto molto bene. E negli anni, quando ero ragazzino, ricordo che facevo queste bellissime tournée con Gio Amoruso, che è uno dei più grandi che ci ha lasciato, che conosco molto molto bene questa città, il Teatro Tenda, che mi ha ospitato tante volte.
2: E il concerto a Napoli?
3: Io spero quest'inverno.

0: Io, per esempio, in Slovenia, che uno dice la Slovenia, è un territorio dove mi conoscono molto bene e faremo un concerto il 4 di luglio in un auditorium bellissimo all'aperto. È strano pensare a Porto Rose che la Slovenia ama la mia musica, no? Perché c'è tutto, è un paese abbastanza, lo chiamo un paese freddo, eppure sarò lì, come sarò, faremo Rio de Janeiro, Bahia, San Paolo, tanti concerti.
1: Che sarà con te sul palco?
0: Sul palco ci sarà Ivo Parlati, questo batterista straordinario napoletano che non suona la batteria in maniera normale. Io utilizzo sempre degli artisti e non dei turnisti, suona con le mani, è molto sperimentale. Poi Marco Pacassoni, che è uno dei più grandi vibrafonisti al mondo, è suonato con tutti, col batterista di Pat Metheny, con Patty Tucci, David Wakel, però sono amici, siamo una bella famiglia, no? Prima si parlava di famiglia. Poi Antonio De Luise, che è un grande contrabbassista, però questo giro sarà il pianista, perché suona il piano da Dio. Poi sono andato a scavare un bassista acustico, suona il basso acustico, che ha fatto tutti i progetti di Fado, di Lucio Dalla. Diciamo che c'è molta cultura sul palco. Io sono molto orgoglioso, perché spero di arrivare qui, perché non è il solito concerto, è un concerto molto proprio di profumo internazionale, con visual, con la regia potente. Mi sono reso conto a Roma che anche lì di aver fatto una cosa, l'ho voluto realizzare io, la regia dei video, di non suonare con le sequenze ma andare in sequenza con i video, che è una cosa quasi impossibile.
1: Bellissimo,
0: sì, perché è un tempo dell'anima. Allora ci sono degli omaggi che faccio, ci sono momenti dove racconto di una cover dei Talkinets, una rivisitazione di Once in a Lifetime, e a distanza di anni David Byrne, Brian Eno, i produttori mi hanno concesso la versione italiana, e racconto quel momento magico, come c'è la famiglia Rodari che mi ha concesso il cielo di tutti. Ci sono dei momenti belli, racconto il mio rapporto con Modugno qui proprio a Napoli, al Teatro Tenda Partenope, quando feci un concerto di beneficenza e ci fu un momento importante tra me e lui. Racconto la mia vita, il rapporto con un grande scrittore che ha scritto e ha inventato Giorgio Gaber, mi sono ritrovato a scrivere con lui, e all'interno arrivano tutti questi pezzi nuovi, e c'è questo passato, presente e futuro, e tante sorprese. Sposto i musicisti dal pianoforte al pianoforte, diventiamo tutti un po', torniamo bambini in degli strumenti giocattolo. E la gente rimane stupita, perché è molto divertente, commovente e estremamente imprevedibile, perché noi sul palco ci commuoviamo, ci divertiamo e siamo imprevedibili anche nella performance dei momenti proprio suonati, no? È un concerto che io ci credo tanto.
1: Non bisogna assolutamente perderlo.
0: No, dovete venire.
1: Già come
0: sì.
1: Parli, ti stai trasmettendo
0: sì,
1: questa energia.
0: Ma c'è un'energia che io non conosco, non voglio conoscere, mi arriva da chissà dove, e oggi è giusto che la gente, fare oggi un concerto, per fare un concerto serve a poco. Oggi bisogna avere una storia da raccontare, una connessione molto forte e potente con il pubblico. Per me è fondamentale. E fare oggi uno spettacolo, un concerto, deve rimanere storicamente nel cuore delle persone.
1: Ed è così, questo fuoco sacro che tu hai lanciato, un fuoco che non brucia, ma è un fuoco che illumina.
0: Illumina, scalda noi e scalda il pubblico.
1: E come se tutte le persone che vengono, tutte le persone che ascoltano, è come se tu lasciassi nelle loro mani e nel loro cuore questa fiammella, come un novello teodoforo che porta in giro questa fiaccola, questa luce, questo fuoco che deve...
0: Bella, questa visione mi piace. Devo dire che prendo anche il loro fuoco, le loro scintille, i loro rumori silenziosi. Alla fine lo facciamo insieme, il concerto. Questa è la regola di non stare distanti dal pubblico, ma essere anche dall'altra parte. Questo l'ho imparato da piccolo. Non è una questione che funziona, è proprio che se veramente hai da dire delle cose, il pubblico non ti molla dalla prima nota. L'unica cosa è che poi non ti lascia andare via, perché è come entrare in un vortice di emozioni, un gioco serio della musica.
1: Io penso che sia un'esperienza assolutamente immersiva, totalizzante.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: emozionante, appunto, come hai detto tu, che rimarrà nella storia di ognuno. Ma già a partire dall'ascolto di questo disco, che ricordiamo si chiama Fuoco Sacro.
0: Fuoco Sacro.
1: Tony Bungaro, grazie infinite di questa colazione qui con noi, con tutti gli ascoltatori di Diretta Live, che penso che inizieranno questa giornata con un passo diverso, un passo carico di energia, di solidarietà, di luce e di emozione che ti trasmetti con la tua musica, ma con tutto ciò che sei. Grazie.
0: Grazie, grazie a voi. E quel punto luce non lo dobbiamo mai dimenticare, perché c'è. Ciao a tutti.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

0: cuor, hai să ne pur avos, n-a volut dat cuor, că ne sentă la dor, mi-e să nu-mi liore cent, că sento sabor, urguan nu sabe.
1: E voglio cante te, fino a che perda voce, voglio parole più vecchie, capo, capo sunghi più dolci.

0: ti danno una per da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Era la festa di San Gennaro, quanta gente per la via, con Zazà compagna mia, me ne andavo a passeggiare. C'era la banda di Pignataro che suonava il Parsifal, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente,

Eppure c'è da stanno posto, fatta apposta per noi. Ma tu nessuno ci guarda pensando, ma chi so chi sticca. A non ci stanno domande, a non ci stanno risposte. E ogni giorno che comincia solamente l'inizio. Venite gente a pressa a noi, voi sta magia non l'ha vista mai.

de mí me acaba tosta. Lo sabe de mí ya. Ma libertà è come ma rinda una vasca che non la può fare sì. Tenimmo troppe domande, nessuna ragione.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai

che sapeva di caffè. Ora che mordo la mia vita da leone, mi difendo con il fuoco e sai perché? Come si canta una domanda, tu lo sai.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Esto es un juez torteo.
1: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

0: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi.
1: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
0: C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Ascolta il podcast Raffaello in carcere su Rai Play Sound o scarica l'app.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, sono le 20.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

La nostra notte l'uomo dice che è buona per me, ma tu abbandonata te la

0: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
1: Questo è un podcast original RaiPlay Sound.
0: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
1: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

cava i pezzi, guru sari e manna, breve non aspetta, breva breva prendo, breva stando vi, spera ancora che la manna lo buono marito. Quando era zitella, io me la fondana, mo se sprechi i denti, che guru una manna, erano tanti, che la notte sana, a creatura d'oro, dorme non se la, si vile serpente, io che fanno un guente, se pesando domenica passata da gente.

0: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
1: Avanti Veloce è il mio viaggio alla scoperta della DHD, in cui voglio raccontarvi che cosa significa viverlo, conviverci e anche cercare di capirlo.
2: Ogni persona che incontri sta combattendo una battaglia di cui non sai nulla. Sii gentile, sempre.
0: Ascolta i nuovi episodi del podcast ADHD Avanti Veloce su Rai Play Sound e scarica l'app.
3: Rai Radio Live Napoli.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Sono le 15 di oggi, mercoledì 13 maggio, e inizia una nuova ora di Round Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli, una radio digitale della Rai che affonda le radici nell'archivio storico della musica napoletana, ma con uno sguardo anche alla scena musicale attuale, del presente e del futuro. In questo programma in particolar modo parliamo di musica urban, ma anche indie e cantautorale da Napoli e da appunto Round Naples, dai dintorni di Napoli. Innanzitutto, prima di iniziare con le news e col percorso musicale di oggi, vi chiedo come state, come sta proseguendo questa settimana. Si avvicina sempre di più, ridendo e scherzando, non solo l'estate, ma anche la sessione di esami estiva universitaria, quindi in bocca al lupo a tutti coloro che dovranno affrontare delle prove intercorso o degli esami. Ecco, mentre studiate potete ascoltare questo programma come sottofondo musicale, vi ricordo, in onda dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, è disponibile, o sapete, anche in podcast su RaiPlay Sound. Oggi parliamo di un bel po' di artisti della scena musicale partenopea, di un bel po' di brani che sono stati droppati in questi ultimi giorni, e quindi chiudiamo il discorso riguardo le release della settimana scorsa. Commentiamo anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, e poi, come in ogni giovedì, ci sono le due solite rubriche di metà settimana: la rubrica Live Radar, in cui scopriamo gli eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, l'unico momento in cui ci spostiamo parecchio nei dintorni di Napoli, trovando delle news che collegano la scena napoletana italiana con la scena musicale internazionale. Partiamo anche col percorso musicale di quest'ora, lo facciamo con il protagonista della prima notizia del giorno, Joelier, Tutto è possibile.

Credo che nella vita ci siano delle emozioni difficili da spiegare, e tra queste secondo me c'è l'emozione che sorge a ogni napoletano ogni volta che ascolta la voce del grande Pinotto, di Pino Daniele. Con questa filosofia abbiamo iniziato l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round the Naples con Silvio Martino, e con i brividi che ci vengono ogni volta che ascoltiamo Tutto è possibile di Joelier e Pino Daniele, la title track dell'ultimo album di Emanuele. Proprio da Joelier partiamo con le news di oggi, perché non parlavamo effettivamente di lui da un bel po' di tempo, da qualche settimana forse non era protagonista proprio di una notizia, perché Joelier sta spoilerando un bel po' di cose sui suoi profili social, in particolar modo la scaletta del suo tour estivo. Ricordiamo che ha non una, non due, ma ben tre date sold out allo stadio Diego Armando Maradona, 26, 27 e 28 giugno 2026. Poi ci sono le date a San Siro, all'Olimpico, allo stadio Franco Scoglio a Messina, all'Arena del Mare di Termoli, e poi altre date per i festival Firenze, Bari, Riccione e Santa Maria del Cedro. Allora, in questa scaletta che ha pubblicato con un post su Instagram si leggono chiaramente un bel po' di tracce che appartengono anche ad epoche diverse della discografia di Emanuele. Questa qua è una cosa anche utile per chi volesse ripassare le canzoni in vista dei concerti appunto estivi. C'è 081, quindi dell'ultimo disco, c'è Mo Volevo Far Us di Del Coraggio dei Bambini, ci sono pezzi come Un'ora, Sei Stato Tu, Money, L'Ultima Poesia. Ci sono anche dei titoli che sono affiancati, probabilmente perché Emanuele sta preparando dei mashup e dei remix con queste canzoni, come ad esempio Per Caso e Momank, che in comune hanno il featuring con Sfera Ebbasta, così come Amo Ma Chi Te Sap e Cadillac, che sono messe vicine perché insomma c'è un feat comune che è quello di Marcello e che è MV Killa. Ma la cosa che più incuriosisce i fan sono delle tracce che sono blurrate, praticamente quasi censurate. In tanti hanno pensato che si tratti di brani che devono ancora essere pubblicati, quindi al momento sono inediti. In tanti hanno ipotizzato brani presenti all'interno dell'atto secondo di Tutto è Possibile, ma non abbiamo ancora alcuna notizia ufficiale riguardo una deluxe edition di questo album. Speriamo a questo punto che prima dell'album Emanuele possa regalarci nuova musica, magari quanto prima, così c'è più tempo per riuscire ad imparare a memoria queste nuove canzoni. Ovviamente per tutti gli aggiornamenti del caso vi faccio sapere. Noi proseguiamo con la musica, ascoltiamo un singolo estratto dal nuovo album di Liberato, Radio Liberato. Questa è

0: a faccia nessuna, a voce tutto quanto. Radio Liberato.
1: Napoli Queen di Liberato, un singolo che contiene il sample e un richiamo esplicito alla canzone di Fetty Wap, Trap Queen. Questo singolo è contenuto naturalmente in Radio Liberato, il solito regalo annuale che il cantante, l'artista napoletano mascherato fa ogni anno alla sua grande fanbase in giro per Napoli, per la Campania, per l'Italia e per tutto quanto il mondo, perché grazie al suo sound riesce molto facilmente a rompere i confini delle barriere nazionali. Abbiamo naturalmente approfondito questo progetto largamente nella puntata di lunedì di questa settimana, dell'11 maggio, che ovviamente trovate in podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato anche dell'idea che ha avuto Liberato di annunciare, di far ascoltare in anteprima questo album in diretta su Rai Radio 2, impossessandosi anche dei canali social, appunto, della radio. Venerdì scorso sono usciti poi tanti altri progetti, come il nuovo album di Roberto Gorilla che abbiamo commentato ieri, il nuovo singolo di Clementino, Children, in collaborazione con la Yeba, i nuovi singoli di LDIK7, di Florinda, il nuovo mixtape di Peppe Sox, ed è uscito anche un nuovo brano di Luca Notaro che si chiama Ultima Corsa, un singolo che arriva a un po' di mesi di distanza dal suo penultimo ormai brano, è droppato a novembre del 2025. In questo nuovo singolo Luca sperimenta molto su una prod fatta da lui, Fulvio e Visions, ma al centro, insomma, c'è sempre il blues che contraddistingue la cifra stilistica di questo cantautore della provincia di Napoli, ma ascoltato un po' in tutta quanta Italia. Allora ascoltiamo quest'ultimo singolo di Luca Notaro, Ultima Corsa.

E con questo singolo chiudiamo la grande parentesi riguardo le release della settimana scorsa, perché Ultima Corsa, il nuovo brano di Luca Notaro che abbiamo appena ascoltato, è uscito venerdì scorso. Complimenti a Luca, al bluesman di provincia. Chiudiamo questa parentesi perché oggi e nelle prossime puntate apriremo il discorso riguardo le uscite di venerdì prossimo, e cioè del 15 maggio. Nel frattempo, tra poco, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ascoltiamo prima Artify con Fucile.

Artifive con Fucile e Macchinoni, parleremo di Artifive ma anche di Joelier nella puntata di domani in merito alle certificazioni della settimana. Nel frattempo, non so se lo sapete, ma credo insomma di sì, visto che il post ha fatto quasi 270.000 like sui social, Artifive ha annunciato un nuovo album, sì, ma ha detto che Vittoria, il titolo del suo nuovo album, uscirà entro un anno dal giorno in cui l'ha annunciato, e cioè da martedì scorso. In un'epoca in cui si annuncia e si pubblica tutto molto velocemente, in cui i progetti nelle classifiche stanno per poco tempo, in cui ci dimentichiamo di tutte le release che ci sono, Arti ha detto: io mi anticipo, vi dico che uscirà questo progetto entro un anno. Una cosa interessante che approfondiremo. Nel frattempo però passiamo a un altro argomento tipico di ogni settimana di Round Ripples, e cioè quello delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti, appunto parlando proprio di vendite, della scorsa settimana in Italia. Partiamo dal 30° posto, perché c'è Thriller di Michael Jackson, effetto sempre biopic. Al 26° c'è una new entry, e cioè un'edizione speciale di Wish You Were Here dei Pink Floyd in occasione dei 50 anni dall'uscita di questo album. Questo ci fa capire che la musica dei Pink Floyd venderà sempre. Al 25° posto c'è Famoso di Sfera Ebbasta, al 24° Sacro di Serena Brancale, poi Persona di Marra al 23° posto, scende di 20 posizioni. È un disco che comunque è uscito 6 anni fa, la settimana scorsa stava al 3° posto perché è stato ristampato il vinile, se non erro, di questo album. Poi c'è Luchè, Ernia, Kid Yugi. Al 19° Il Supervissuto di Vasco Rossi, al 18° Santana Money Gang in joint album di Sfera e Shiva, poi l'album di Fulminacci, poi l'album dei BTS, poi Blanco, poi Joelier con Dio lo Satto secondo al 14° posto, poi Mediterraneo di Brescia. Al 12° sale di ben 54 posizioni Number Ones di Michael Jackson. All'11° La Bella Vita di Artifive, l'ultimo per ora album droppato dal rapper di Milano. Poi Achille Lauro, poi Bad Bunny, Kid Yugi, Julie con Solito Cinema al 7° posto, Disincanto di Madame al 6°. Al 5° c'è l'album delle colonne sonore del biopic appunto di Michael Jackson. Al 4° posto Tutta Vita Sempre di Holly, al 3° Tutto è Possibile di Emanuele, al 2° posto debutta Nerissima, il nuovo album di Nerissima Sepp. Un grandissimo risultato per lui. Al 1° posto però c'è sempre Vangelo di Shiva, che non si muove dalla prima posizione in Italia. E allora ascoltiamo un singolo estratto dalla new entry più alta, e cioè da Nerissima, di Nerissima Sepp. Questo è Ridere di Te.

0: Nerissima ha omaggiato il suo artista preferito, e cioè Vasco Rossi, uno dei suoi idoli. Abbiamo ascoltato Ridere di te 2026, un singolo estratto dall'ultimo album di Nerissima Serpe, che si chiama appunto Nerissima, che vuol dire che fa, abbiamo ascoltato e commentato insieme in questo programma. Trovate le precedenti puntate, insomma, lo sapete, in podcast su RaiPlay Sound. Lo ripeto una volta in più perché magari c'è qualcuno che si connette in media stress nel mezzo del programma, magari non ci segue neanche abitualmente, quindi è giusto ricordarlo magari qualche volta in più. Stiamo commentando le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Passiamo alla classifica dei singoli, tante sorprese e tante riconferme. Sicuramente il brano che sale di più in classifica tra le prime posizioni è Billie Jean di Michael Jackson, che sale al 10° posto in Italia rispetto al 26° posto occupato la settimana scorsa. Al 9° c'è Cantilene di Giulio Olli, poi Canzone d'amore di Emanuele. Al 7° c'è Al mio paese di Serena Brancale con Levante e Delia, un singolo estratto dall'ultimo album di Serena Brancale. Al 6° posto c'è Beauty and the Beat di Justin Bieber e Nicki Minaj. Poi Tu mi piaci tanto di Saif, Obsessed di Shiveanna al 4°, La testa gira di Fred De Palma, Nitta e De Mischilla al 3° posto. Io ve l'avevo detto a Dio che questo brano aveva bisogno di un po' di settimane per salire in classifica, doveva essere capito e soprattutto dovevamo entrare un po' nella vibe estiva per far sì che appunto venisse fuori il potenziale vero di questo singolo. Al 2° posto c'è Bad Bad Bad di Shiva e Jolier, e al 1° posto c'è, da ben 10 settimane di fila, siamo arrivati in doppia cifra, Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. E vabbè, che la dobbiamo fare? La ascoltiamo, la grande hit del signor Gennaro da Mugnano di Napoli, Samurai J, Ossessione.
1: Nulla è

Questa canzone è appena uscita, vi dico che ha del potenziale, secondo me può diventare una delle grandi hit di quest'estate 2026. Ovviamente sto scherzando, abbiamo ascoltato la grande hit di Samurai J e Vito Salamanca, Ossessione, su Rai Radio Live Napoli, il singolo più venduto della scorsa settimana in Italia per la decima settimana di fila. In tutto questo si avvicina anche l'uscita del nuovo album di Samurai J, Amatore. Non vediamo l'ora di ascoltare insieme questo progetto e di scoprire cosa avrà combinato il signor Gennaro da Mugnano di Napoli insieme ai suoi producer. Passiamo alla prima delle due rubriche di questo mercoledì e di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar, in cui scopriamo un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, cioè rispondiamo alla vostra domanda e che già fanno da Sion. Non vi preoccupate, ci pensiamo noi. Innanzitutto ci sono stati diversi eventi negli scorsi giorni, ad esempio lunedì c'è stato il concerto di 13 Pietro a Napoli, ma ce ne saranno tanti altri in questa settimana. Per quanto riguarda spettacoli di stand up comedy o comedy, c'è un appuntamento con il Kamikaze Tour 2026 di Lazzaro Rossi domenica. Per quanto riguarda le experience musicali, c'è venerdì a Napoli una music experience Whitney Houston, Mariah Carey, Aretha Franklin a Lume di Candela. Per quanto riguarda i concerti invece, tante date napoletane di tour nazionali, ad esempio giovedì, domani ci sarà la tappa napoletana del Tour Live 2026 di Shiva. Ho visto che sui social, insomma, Shiva sta pubblicando un po' di contenuti che ha registrato di performance delle sue tappe in tutta quanta Italia. Ho visto che c'è stata una forte partecipazione anche a Napoli, insomma è prevista tanta gente. E allora ascoltiamo un singolo estratto proprio dall'ultimo album di Shiva, Mayday, featuring Sfera Ebbasta e Lazza.

0: giustamente Ste all'interno di questo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Giornate Sole, dice: ma che giornate sole, ma vengo tutte cose me ne vado a mare. Che non è proprio un'idea malvagia, non è un'idea cattiva, se non fosse che siamo appena a metà maggio, ma si avvicina sempre di più il periodo estivo e noi di Round Ripples vi accompagniamo anche attraverso tutte le hit estive che vengono pubblicate in questo periodo, in queste settimane, verso appunto l'estate. Comunque continua l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Round Ripples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di Jolier e delle scalette dei suoi concerti estivi, poi abbiamo parlato di altri singoli rilasciati la settimana scorsa, in particolar modo del nuovo brano di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia e poi c'è stata la prima delle due rubriche solita di ogni mercoledì, e cioè la rubrica Live Radar. Ora è giunto il momento di aprire la seconda rubrica, cioè quella sulla musica internazionale, l'unico momento della settimana in cui andiamo parecchio nei dintorni di Napoli, andando a vedere cosa succede in Europa, negli Stati Uniti, nel Sud America, insomma in generale della scena musicale internazionale mondiale, e spesso e volentieri troviamo dei link interessanti anche tra la musica napoletana, italiana e appunto la scena internazionale. Non potevamo non partire da questo grande collegamento e da questa grande competizione musicale europea che è l'Eurovision Song Contest 2026, perché giorno dopo giorno, ora dopo ora, aumenta sempre di più la Salda Vinci mania. Salda Vinci ieri si è esibito nelle semifinali, anche se l'Italia è automaticamente qualificata già alle finali perché fa parte dei Big Five. Comunque Sal, ancora prima che iniziasse ufficialmente la competizione, aveva già conquistato non solo il pubblico europeo ma anche gli altri cantanti, no? Ho visto tanti altri artisti in gara fare dei video su Instagram, su TikTok, proprio sul suono di Per Sempre Sì, e anche la coreografia, insomma, sembra aver conquistato un po' tutti. A commentare l'Eurovision per l'Italia saranno e sono Elettra Lamborghini e Gabriele Corsi. Per Elettra Lamborghini si tratta del debutto assoluto nel ruolo di commentatrice della manifestazione, mentre Gabriele Corsi torna ancora una volta come volto storico ormai della telecronaca italiana dell'Eurovision, e l'obiettivo che hanno dichiarato è naturalmente quello di rendere lo show ancora più pop, ironico e vicino al pubblico italiano. Ovviamente vi aggiornerò anche riguardo meme e trend che nasceranno da questo Eurovision. Nel frattempo vediamo cosa combina il nostro Sal da Vinci, che sembra essere insomma tra i favoriti per questa competizione. Lo ascoltiamo con Per Sempre Sì.
1: Ma

Kate Oyou, per sempre sì, di Sal Da Vinci. Ovviamente non potevamo non aprire la rubrica sulla musica internazionale per questo mercoledì senza ascoltare la canzone che rappresenta l'Italia all'estero, questa competizione musicale europea, nonché un brano di un orgoglio partenopeo, di un orgoglio napoletano. Forza Sal, ovviamente ci aggiorneremo sempre in Round Naples riguardo questa competizione che sta entrando proprio nel vivo. Noi proseguiamo con le news dopo aver aperto ovviamente parlando dell'Eurovision, e parliamo di un'altra competizione, questa volta sportiva, calcistica, che vedrà non una, non due, ma ben tre cerimonie di apertura. Parlo ovviamente dei mondiali di calcio. Ci saranno tre spettacoli che apriranno la competizione, uno negli Stati Uniti, uno in Messico e un altro in Canada, e ci sono delle line-up di artisti veramente interessanti. Negli Stati Uniti ci sono Tyler, Emma, Lisa, Katy Perry, Future e Anitta. In Messico Tyla, Maná, Los Angeles Azules, Lina Downs, J Balvin, Danny Ocean, Belinda e Alejandro Fernandez. Mentre in Canada ci saranno William Prince, Vega Dream, San Joy, Nora Fatei, Michael Bublé, Jesse Reyes, Eliana, Alessia Cara e Alanis Morissette. Tanti nomi molto grandi e importanti. C'è una piccola quota di rap, trap in generale, di mondo urban all'interno di queste line up, e c'è tanto reggaeton, soprattutto ovviamente in Messico, no? Sono J Balvin, Tyla. Negli Stati Uniti si esibirà, oltre a Future come abbiamo visto, anche Anitta, un artista che recentemente ha collaborato un pezzo italiano che abbiamo nominato proprio prima e che abbiamo detto sta crescendo sempre di più in classifica dopo un inizio, uno start un po' così così nelle charts italiane. Parlo di La Testa Gira, Fred De Palma featuring Anitta.

io ve l'avevo detto, serviva qualche settimana per poter vedere questo pezzo nei primi posti delle charts digitali, delle classifiche di vendite dei brani appunto più ascoltati e più venduti in Italia. Abbiamo ascoltato La testa gira, una delle hit estive di Fred De Palma. Questa in particolar modo è in collaborazione con Emischilla e Anitta, che è una delle pop star più grandi a livello mondiale. Tra l'altro Anitta canta anche in italiano all'interno di questo brano, un grande omaggio alla lingua italiana e anche una grande voglia di mettersi in gioco, no? Cantando in una lingua che non è la sua, perché appunto lei è brasiliana. Comunque ci aggiorneremo anche riguardo le hit estive a livello mondiale le prossime settimane. Nel frattempo parliamo di un argomento che ormai è diventato una costante delle ultime due o tre settimane, e cioè il successo di Michael Jackson nelle piattaforme digitali e nelle classifiche dopo l'uscita del biopic, perché settimana dopo settimana rompe nuovi record Michael. In particolar modo la settimana che è appena passata è stata quella con il maggior numero di streaming di sempre nelle charts digitali per Michael. A distanza di quasi 17 anni dalla sua scomparsa, l'eredità del king del pop continua a fare tanto rumore e tanti numeri, e anche i Jackson 5 hanno aumentato i loro streaming, pensate, del 400% dopo l'uscita del biopic Michael. Quindi un successo trascinante, anche questo sembra essere in trend.

faccio. Ti tendi, te si prendono il braccio. Non far bene ti tornerà niente. Non perdo una notte nella mente. Tutti bravi sì quando ti applaudono, poi si girano se è il primo ostacolo. Non le vedi ste facce di plastica, non ci vedo né passione né anima.

Siamo all'interno della solita rubrica del mercoledì sulla musica internazionale e ormai lo sapete, non possiamo chiudere questa rubrica senza dare un velocissimo sguardo, anche solo di poco più di un minuto, alle classifiche dei brani più ascoltati nelle piattaforme digitali di streaming nelle ultime ore in tutto quanto il mondo. Riprendiamo il discorso che stavamo facendo riguardo Michael, perché anche nelle charts di streaming, ovviamente, come dicevamo, ci sono dei numeri altissimi. I brani più ascoltati in assoluto sono Human Nature, che in questo momento sta al 13° posto e macina quasi 3 milioni di streaming ogni 24 ore. Al 7° posto nelle charts troviamo Don't Stop Till You Get Enough, che fa oltre 3 milioni di streaming. Beat It al 5° posto con oltre 4 milioni. Al 2° posto tra i brani più ascoltati nelle piattaforme c'è Billie Jean, che fa oltre 5 milioni e mezzo di streaming ogni 24 ore. Michael non riesce a raggiungere il 1° posto. Al 1° posto c'è sempre Beauty and the Beat, Justin Bieber e Nicki Minaj. Anche questo un brano trascinato dalla grande performance che ha fatto Justin al Coachella, di cui abbiamo parlato. Poi ci sono altre differenze, altre similitudini rispetto alle settimane scorse. In particolar modo si sottolinea ancora questa quasi assenza del rap nelle piattaforme digitali a livello mondiale, un trend che è completamente l'opposto rispetto alle piattaforme italiane, che sono invece piene di brani rap e di brani urban. Ci sono dei brani di Bad Bunny che continuano a salire in classifica, in particolar modo la title track del suo ultimo album The Beat Till Armas Photos, e salgono in classifica anche altri brani che sono andati molto virali nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, come End of Beginning al 9° posto, Back to Friends all'8°, Baby Doll al 4°, Swim dei BTS al 3° posto. E con questo chiudiamo la rubrica sulla musica internazionale per questa settimana, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di London Naples.

Come insieme. Ma mi scassate in mano, forse stringere ne. Si provi con macchine, cosa fanno insieme a te? Senza mancano obiettivi, senza mai una prospettiva. Non è per cattiveria, ma te mardassi sta con te.

Guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande, se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

signori, sono quasi le 16. Già, è quasi finita anche l'ora di oggi, mercoledì 13 maggio, di Around Naples con me, Silvio Martino. Anche questa è una puntata molto intensa. Abbiamo parlato di tante cose, delle scalette di Jolier e delle date che farà quest'estate. Scalette non complete ancora, così come ha fatto capire un po' attraverso un post che ha pubblicato Emanuele sui suoi profili social. Abbiamo parlato di altre release da Napoli, in particolar modo del nuovo singolo di Luca Notaro. Abbiamo commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti nella scorsa settimana in Italia, e poi ci sono state le due solite rubriche del mercoledì: la rubrica Live Radar, in cui abbiamo scoperto un po' di eventi a Napoli e dintorni nei prossimi giorni, e la rubrica sulla musica internazionale, in cui abbiamo parlato ovviamente dell'Eurovision e di Sal Da Vinci. Abbiamo parlato delle cerimonie di apertura dei mondiali 2026, del successo di Michael Jackson, e abbiamo commentato anche le classifiche mondiali. Prima di salutarci vi ricordo che ci sentiamo tutti i giorni in diretta dalle 15 alle 16, dal lunedì al venerdì, in replica alle ore 22, e poi tutte le puntate sono disponibili anche in podcast, che potete comodamente ascoltare quando volete dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Seguiteci anche sui nostri profili social, perché stanno per arrivare tante belle sorprese nei prossimi giorni e la prossima settimana. Vi inizio a dire questa cosa. Nel frattempo vi auguro buon pomeriggio e una buona serata. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi dà appuntamento domani sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao, adiù.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: E mo Pino, i 70 anni di Pino Daniele, con Valeria Saggese.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, Rai Radio Live Napoli, quarta puntata di E mo Pino. Oggi altro appuntamento ricchissimo, ascolteremo alcuni brani tratti da Musicante del 1984 e Ferry Bot del 1985. Intanto però, per cominciare alla grande, vi ricordo che nel 1983 uscì un disco bellissimo, Common Ground, realizzato dalla collaborazione tra Richie Evans e Pino Daniele. Richie Evans, non so se ricordate tutti, fu colui che aprì il grande concerto di Woodstock nel 1969 con il brano Freedom. Vi faccio ascoltare dunque un pezzetto della memorabile intervista del 1982 che Gianni Minà realizzò per il programma Blitz della Rai al Castello di Carimate, dove i due artisti stavano registrando il disco.

0: Questo era il grido di Richie Evans, artista nero orgoglioso e militante al mitico festival di Woodstock. Richie, com'è la tua vita 14 anni dopo Woodstock? Provi la stessa inquietudine di allora o sei cambiato?
1: No, the same feeling. Nothing really changed.
2: No, provo gli stessi sentimenti. Non è cambiato nulla. Forse le cose sono peggiorate.
3: Pino, perché questa collaborazione? Perché?
4: Perché è voluta soprattutto anche da lui. Cioè, ci siamo incontrati così, musicalmente. E lui è venuto in Italia, ha fatto una serie di concerti. E ha sentito delle cassettine, delle cose, ha detto questo c'ha qualche cosa di strano. Sembra che era il napoletano, no? Suona... Allora, niente, ci siamo rintracciati, ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, abbiamo deciso di collaborare insieme. Cioè, abbiamo scritto delle cose insieme e adesso realizziamo un disco con, prodotto da me, da Alan Goldberg, da lui e da Willy Davis.
2: Era qualcosa di importante. Dovevo conoscere questa persona. Così ho chiesto chi era e mi hanno detto che era Pino Daniele. Dovevo conoscerlo perché il feeling, il cuore, l'anima della sua musica arrivavano a me senza che fossi in grado di capire le parole. Capivo però perfettamente il feeling. Quando l'ho conosciuto mi sono accorto che era la stessa persona che avevo immaginato dalla sua musica. Ho capito subito che avremmo dovuto fare qualcosa insieme. Avevamo lo stesso feeling, la stessa inquietudine. Mi ha fatto un enorme piacere conoscerlo. Era molto tempo che non mi capitava una cosa del genere.
5: E nelle parole di Richie Evans è condensato tutto il senso della storia musicale di Pino Daniele. Allora non ci resta che ascoltare un bellissimo brano tratto proprio da Common Ground, Gay Cavalier, Richie Evans e Pino Daniele su Rai Radio Live, Napoli.

E ora siamo pronti per entrare nel vivo dell'album Musicante del 1984. Ricordiamo che l'altro album di Pino era di 2 anni prima, Bell'Ambriana. Questo ancora una volta si conferma in quest'album, un Pino Daniele molto legato alla sua terra, molto intimista ma anche molto vicino alla world music. In quest'album ci sono Alfonso Johnson, Gio Amoruso, anche Rino Zurzolo ovviamente, Mel Collins al sax, Nana Vesconcelos alle percussioni, insomma, e Agostino Marangolo alla batteria. Insomma, un album tutto da ascoltare e da scoprire. E iniziamo proprio dalla prima canzone del lato A di Musicante, Keep on Moving, Pino Daniele su Rai Radio Live Now.

0: Questa è una canzone, è forse l'ultima canzone di Piero Daniele che mi ha appassionato moltissimo, perché io l'ho amato finché ha cantato in napoletano, poi quando ha cominciato a cantare in italiano mi sento un po' più distante, perché secondo me la sua lingua era quella, però sono scelte artistiche che vanno rispettate. Questo pezzo mi piaceva moltissimo perché era un pezzo furioso, cioè lui lì è proprio, si sente la rabbia verso la costrizione di una condizione sociale che vede irrisolvibile, no? E a 30 anni non può capire, e pulisse il mondo onesto, ma te diceva sempre stessa, goppe sorda gente non guarda in faccia a nessuno. E poi è il trionfo, no? Il trionfo della mentalità capitalistica nella più becera e merceologica e commerciale delle versioni. Pensa tempo che stiamo attraversando oggi, pensa quanto è attuale questa canzone rispetto al tempo che attraversiamo oggi. Io credo che il denaro non è mai stato così cafone. Secondo me noi stiamo vivendo un tempo in cui l'importanza simbolica del denaro ha raggiunto livelli inarrivabili. Ci abbiamo un signore che si chiama Elon Musk che sta lì a pensare di portare l'umanità su Marte. Cioè non esiste più il rapporto con la realtà vera, con la povertà, con la fame, con la difficoltà, con la disuguaglianza, con la violenza. No, qua il denaro è sempre più sporco, volgare, cialtrone, sbattuto in faccia come elemento di distinzione, rivendicando una distinzione sociale contro la quale ogni società civile avrebbe il dovere di combattere. E lui diceva questo e oltretutto la metteva sul piano etico, pulisse un mondo onesto. E poi se la prende con la musica contemporanea e a 30 anni non può capire e canzone da fanna fessa un corp senza sentì,
1: traduciamo anche per chi non è napoletano,
0: le canzoni ti raggirano, ti prendono in giro, no? Un corp senza sentì, cioè ingoi senza sentire il sapore, sa diventa malamente cocco boto onesto. Cioè si diventa criminali e qualche volta onesti. Quindi l'onestà è sempre più una questione di minoranze. Beh, insomma, scrivere una roba del genere è una canzone, tra l'altro, da ritmo trascinantissimo, perché il pezzo è bellissimo e lui lo canta con una capacità sanguigna che lui, secondo me, lui era assolutamente irriproducibile. Secondo me non c'è nessuno che può cantare le canzoni di Piero Daniele.
1: Beh, effettivamente è difficile pensare che qualcun altro possa cantare le sue canzoni, soprattutto una come la prossima che hai visto per far ascoltare. Nell'album Musicante c'è un brano bellissimo che è Disperazione, ma io voglio lanciare il disco live, ossia quello che è uscito l'anno scorso come bonus track nell'album Live Show del 1984, in cui ci sono soltanto 4 tracce e sono tratti appunto da un concerto di Roma dell'84 che fino all'anno scorso non erano mai state pubblicate. E allora ascoltiamo, come se fossimo il pubblico di quello stadio, Disperazione, Piero Daniele su Rai Radio Live Napoli.
2: Chi vero sole notte a cervello parte

0: Mamma, che emozione, questa disperazione. Tra l'altro si sente Pino che dice vai Joe, quindi parte il solo di Joe Amoruso, altra anima di questo album, insieme anche a Rino Zurzolo. Devo dire che ogni volta che ascolto una canzone mi sembra sempre la più bella, non so che pensare, Diego.
1: È difficile dire, sicuramente tra i più belli è una melodia che rimane impressa come la quasi totalità. Lui qua, tra l'altro, in questo pezzo come in altri, io sentivo nella sua voce un che di femmineo, cioè ho sempre pensato che certe volte è come se io sentissi cantare un po' sua madre, è come se nella sua voce, nella sua vocalità ci fosse qualche cosa di femminile, che ha molto a che fare con Napoli, perché Napoli è la città più femmina che io immagini. E anche qui, per esempio, sembra che ci sia un controtempo tra la malinconia del testo e la piacevolezza della musica, cioè finanche la disperazione per lui poteva essere una condizione vivibile, perché se io faccio un pezzo che si chiama Disperazione e lo accompagno con un piano così dolce, così con una voce così flautata che improvvisamente ha questi picchi femminei da basso napoletano, e allora vuol dire che di fondo sono così abituato anche a vivere la disperazione che ho trovato il modo di conviverci. E Napoli poi è una città che fa esattamente questo.
0: C'è anche da dire che lui utilizzava la voce come strumento, cioè non era il cantautore o il cantante con la musica intorno, lui era il musicista che utilizzava la voce, aveva varie vocalità proprio come, esattamente come un altro strumento che si univa agli altri. Questa probabilmente è la particolarità ed è irripetibile. E poi in questo brano, sempre Keep on Moving, che è prettamente, quasi totalmente napoletano, ha un titolo e qualche altra citazione in inglese e qualche appunto verso in italiano, torna di nuovo a utilizzare più idiomi per probabilmente la rima.
1: E lui aveva anche questa capacità di miscuglio, no? Ma questo un po' come tutti noi campani, io sono napoletano di nascita, salernitano di adozione, vivo a Roma da tanti anni, però il mio modo di esprimermi è composto anche da dialetto, chiamiamolo dialetto, ma nel caso di Napoli altro che dialetto, c'è molto di più. Il nostro modo di pensare è equamente diviso, anche per noi che abbiamo avuto l'occasione, la possibilità e la fortuna di studiare, tra un italiano, diciamo pure corretto, formale, e poi questi accessi, questi sbocchi nella lingua in cui abbiamo imparato ad esprimerci uscendo di casa. E il dialetto è la lingua della sincerità, è la lingua della verità, è la lingua dell'improvviso accesso di qualche cosa che tu non controlli più attraverso la formulazione corretta di una frase, ma in maniera istintiva, quasi musicale, quando tu o ti ritrovi in un modo di dire, in una massima di saggezza che hai imparato per strada o in famiglia o dal teatro. Per esempio, il teatro napoletano è stato un gran collettore di aforismi, ed è qualche cosa che improvvisamente colora, rende il concetto molto di più dell'italiano corretto. È la ragione per cui a me i pezzi in totale italiano di Pino Daniele non convincono.
0: Che dire, grazie a Diego De Silva, grazie ancora per essere stato anche oggi qui con me. Continuiamo sulla scia del live, perché come vi dicevo prima, in questo album bonus track uscito l'anno scorso insieme al live show per i 40 anni, c'è un altro brano bellissimo di Musicante, e io vi vorrei far ascoltare questa versione dal vivo, perché secondo me tocca l'apice veramente della world music. Si sente l'amore per i Weather Report, ma ci sono dei suoni anche con Larry Nocella in tour al sax. Insomma, io ci sarò, Pino Daniele su Rai Radio Live Napoli. Ah, e mo' Pino.

0: sera a quel concerto. E come avete ascoltato, vi ho fatto sentire fino alla fine, perché poi c'è stato anche una citazione di O Sole Mio. E che parole usare dopo tutta questa musica di così alto livello? Io sono un po' in difficoltà e per questo ho chiamato in soccorso il critico musicale, esperto di jazz, Carlo Pecoraro, che torna. Allora Carlo, hai ascoltato insieme a me questo Ben di Dio, abbiamo ascoltato anche il sax di Larry Nocella, tu hai fatto un lavoro tra l'altro su Larry Nocella, come dire, accendiamo un occhio di bue su tutto questo.
1: Sì Valeria, hai davvero ragione, è un brano che mette i brividi, ancora non mi spiego perché fu scartato dal doppio live show. Siamo agli inizi degli anni Ottanta e per ricollegarci a quello che dicevamo la volta scorsa, Pino Daniele si è sempre servito di grandissimi sassofonisti. Qui a fargli da corona è Larry Nocella. Larry Nocella insieme a Massimo Urbani in quegli anni sono tra i due sassofonisti jazz più ricercati in Italia. Lo sono perché pur suonando nel solco della grandissima tradizione hip hop hanno sviluppato una cifra personale e hanno un suono di una modernità straordinaria. E questo li mette in luce rispetto a molti altri musicisti. Larry Nocella arriva a Pino Daniele grazie ai buoni uffici di Tullio d'Episcopo, che aveva conosciuto anni fa a Napoli, e fu proprio Tullio a consigliare a Larry di andare a Milano, dove il jazz si praticava veramente in maniera professionale, e Larry segue il suo consiglio, prima a Milano, poi va a Torino, poi per un anno addirittura a Parigi allo Shaky Bash alla corte del grande maestro Kenny Clark, e lì impara tutto quello che c'è da sapere. Quando ritorna in Italia, Carmelo, figlio di una terra al sud di Salerno che è Battipaglia, diventa il grandissimo Larry Nocella, e da quel punto in poi è il sassofonista più ricercato, oltre che con Pino Daniele ha suonato con gli Ari, ha suonato con tutti i più grandi, fino a incidere un disco straordinario per la Red Records che speriamo che prima o poi rivenga pubblicato.
0: E beh, che dire, lo spero anch'io e lo spero anche per tutti i nostri radioascoltatori. Intanto ringrazio Carlo Pecoraro, che poi torna anche nelle prossime settimane insieme agli altri colleghi, giornalisti musicali, anche Paolo Romano ritroveremo, e Gino, e ovviamente poi ne ascolteremo anche un altro oggi che arriva fresco fresco, non ve lo annuncio ancora. Nel frattempo io vi vorrei far ascoltare invece una breve intervista che ho fatto qualche tempo fa a Marco Zurzolo, fratello ovviamente di Rino Zurzolo, perché in questo album meraviglioso c'è una canzone che è proprio, come dire, è Rino Zurzolo, c'è il suo contrabbasso che si sente, che come dire, stride, che canta insieme a Pino Daniele, e sto parlando del brano Lazzari Felici. Allora ascoltiamo Marco cosa dice.
2: Lazzari Felici nasce a casa mia. Un giorno arriva Pino, bussa al citofono, e a Napoli quando si bussa al citofono le mamme dell'epoca mia dicevano: Maronna, ma chi è? Perché c'era l'ufficiale giudiziario che saliva in cop e si pigliava tutto coso. Quel giorno era Pino. Voi dovete immaginare che era un giorno un po' particolare, perché era un giorno di primavera e me lo ricordo come se fosse ieri. Sale Pino, imbraccia la chitarra. Io e Rino stavamo ancora nella stanza, nel letto, ancora in pigiama. Mia mamma dice: svegliatevi, fate presto perché Pino sta arrivando. Entra, piglia la chitarra, suona gli accordi di Lazzari Felici. All'epoca ancora non aveva messo bene il testo, però mi ricordo che Rino in pigiama prende il contrabbasso e fa il tema di Lazzari Felici. Mia mamma portava il caffè, mio padre mi guardava e dice: chi sto io, è roba buona.

0: E Lazzari Felici ci traghetta in quello che sarà l'album successivo, poi del 1985, quindi salutiamo un musicante, anche se ovviamente come sempre dobbiamo fare selezione, quindi non possiamo far ascoltare tutti i brani, in un'ora non ce la facciamo, ma andateli a cercare perché sono meravigliosi. Allora, 1985, Ferry Boat, l'album apre proprio con la canzone omonima, però invece io, siccome ho il mio amico ovviamente di musica jazz, critico di jazz, Paolo Romano, vorrei che entrasse lui in questo album e scegliesse anche un brano, magari tra quelli meno ascoltati nelle radio. Paolo.
1: Ho scelto Amico Mio, che era il secondo brano del lato B del vinile di Ferry Boat, per un duplice ordine di motivi. Il primo è molto banale, perché è un brano semplicemente meraviglioso da un punto di vista melodico e di costruzione armonica, e quindi è testimone di una svolta di Pino Daniele rispetto alle produzioni precedenti, che già si intuiva con Musicante, che era l'album subito precedente, ma che rompe un po', diciamo, la tradizione per cui Pino Daniele diventa poi famoso, diciamo, dall'omonimo A Nera Metà, Vaimò e Bell'Ambriana. È un album molto diverso, nel quale si accompagna a musicisti straordinari come Steve Gadd alla batteria, che aveva suonato con Cicoria, insomma un musicista di primo ordine. E soprattutto in questo brano il solo finale è affidato a Gato Barbieri, perché Pino Daniele sottolinea come Barbieri avesse un'espressività, e io sono molto d'accordo su questo, molto simile alla sua, cioè prorompente, fortemente ancorata all'impianto melodico, cioè a quello che racconta effettivamente la melodia. In questo solo Gato Barbieri lo puoi accostare molto al solo di Pino Daniele su Keep On Moving, ad esempio, ed ha una sonorità molto diversa rispetto a quella di Wayne Shorter, che pure aveva suonato in Bell'Ambriana. È molto particolare il fatto che lui sottolineasse in una bella intervista, in un bel pezzo in realtà, che compare sulla Stampa del 7 novembre 1985, come aver fondato una sua etichetta, quindi abbandonare il gruppo di Willie David, che poi venderà alla EMI, testimoniasse l'attenzione rivolta in maniera autentica e, diciamo, molto focalizzata sul piano internazionale. Tra l'altro, dico solo per inciso, che in quella pagina della Stampa, per dire anche un po' la differenza con i quotidiani di oggi, insieme al pezzo su Pino Daniele c'è un pezzo sul concerto di Miles Davis a Milano, un altro su Satie, un altro su una nuova edizione di Bach. Ecco, diciamo, c'era una sensibilità leggermente diversa. Amico mio, pur soffrendo come tutto l'album di un po', diciamo, nel missaggio e nella scelta dei suoni, che corrispondono molto all'idea di quel momento, molto ancorata anche all'elettronica, conservi però la qualità compositiva dei brani, compreso l'ultimo Qualcosa, che è organizzata con un ensemble orchestrale. E questo fa sì che Amico Mio sia un brano assolutamente da riscoprire e da godere.
0: E allora ascoltiamolo, Amico Mio, su Rai Radio Live Napoli.

0: mio Pino Daniele, dall'amico mio Paolo Romano passiamo a un altro amico che è qui con me, sempre critico musicale, esperto anche lui, amante profondamente del jazz, Stefano De Stefano del Corriere, anche lui continuerà a essere De Moppino ospite per alcune prossime puntate, magari raccontando i grandi amori e incontri di Pino Daniele con gli idoli, quei grandi musicisti, soprattutto internazionali, che vedeva da lontano e poi invece ci diventa non soltanto amico, ma poi collaboratore. Allora Stefano, siccome ci sono tanti soli, ne abbiamo parlato nelle canzoni di Pino Daniele, in questo album Ferry Boat sicuramente spicca uno, che è quello di Gato Barbieri.
1: Sì, diciamo che Gato rappresentava proprio questa fusione naturale tra uno spirito latino molto forte, lui è argentino, di lontane origini italiane, e il jazz, no? È sassofonista, come tutti sappiamo, e proprio in questo suo articolare il dettato, diciamo, improvvisativo sul sax tenore, queste componenti venivano fuori molto, molto forti. Ed era proprio quell'idea di meticciato, di contaminazione a cui Pino lavorava da anni, insomma era un po' quello che rappresentava il suo background e la sua aspirazione di quegli anni. Stiamo parlando degli anni 80, che io continuo a considerare ancora oggi i migliori da un punto di vista creativo per quello che riguarda la produzione di Daniele. Con Gato Barbieri va detto una cosa importante, che abbiamo sia Gato ospite di Pino, e lo abbiamo esattamente nel brano Dance of Bahia, o Baia, che dir si voglia era questo gioco di parole tra la Baia nostra, esatto, quella che fa parte del comune di Bacoli qui sul litorale flegreo, e Bahia invece era con l'accento sulla I, che ricordava le atmosfere appunto brasiliane, le sudamericane, eccetera. E invece poi la cosa che io tenevo a sottolineare è il fatto che un grande musicista internazionale come appunto Gato Barbieri ospiti Pino nel suo disco. Il fatto che nel 1982, quindi Pino non è ancora arrivato al top, siamo proprio nella fase di crescita, Gato lo inviti a partecipare a questo album che si chiamava Appassionato, e lo fa chiedendogli di scrivere un pezzo, anzi due per essere preciso, per essere più preciso appunto, uno è Tempo Buono e l'altro è Terra Msiente. Io scelgo Tempo Buono perché è un brano totalmente strumentale ancora una volta, diverso dal precedente, più latineggiante, più che occhieggia più ai ritmi, diciamo, del Sud America, di quel jazz latino di cui poi Pino resterà, comunque al quale resterà sempre molto legato, e che recupererà anni dopo ospitando dei musicisti cubani nel suo gruppo al termine di una tournée fatta proprio a Cuba. Questa tournée di cui mi parlava in particolare Rino Zurzolo, di cui ero molto amico, e proprio spiegandomi del modo particolare con cui i musicisti cubani interpretavano una loro visione del jazz, ovviamente. E da questa esperienza nasce questo splendido album che si chiama Ferry Boat 1985, quindi siamo ancora nel pieno della fase espansiva della creatività di Pino, siamo ancora a Formia, nei Bagaria Studios, dove lui appunto registra i suoi dischi e mette su ancora una volta un super gruppo pazzesco, dove c'è appena appena Steve Gadd alla batteria, un maestro assoluto del jazz americano, Juan Pablo Torres, che era questo trombonista cubano appunto, ad Alberto Lara, trombettista, il grande Mino Sinelu, questo famoso percussionista francese che spesso è tornato poi nei dischi di Pino, e poi c'era il famoso Iammone, ovvero Carl Potter, lo chiamavo Iammone perché era questo americano trasferito in Italia, enorme, con queste manone che suonava le conghe, le percussioni, e che era uno spettacolo vederlo da solo. E poi invece due eccellenti napoletani erano Ernesto Vitolo appunto alle tastiere e Rino Zurzolo al contrabbasso, e per l'occasione in questo album c'è anche sua moglie, la Valentina Grimaldi, che suonava il flauto.
0: E visto che abbiamo citato tutti questi grandi musicisti, torniamo su Gato Barbieri, perché adesso sto per far ascoltare un brano struggente, il suo sax davvero è gigante. E intanto ringrazio Stefano De Stefano, che tornerà anche in alcune prossime puntate. Il brano in questione piace a tutti, io già lo so, preparate i fazzoletti, Pino Daniele, Che ore so su Rai Radio Live Napoli.

0: Davvero emozionante questo brano Che ore so di Pino Daniele, il sax di Gato Barbieri. Ovviamente alle tastiere c'era e qui con me invece c'è Ernesto Vitolo. Ernesto, bentornato.
1: Grazie. E c'è Richard T al piano, io sono una tastiera e gli archi. Faccio due cose, ma è stato molto bello lavorare con loro. C'è un tocco magistrale sia di pianoforte che, a parte la melodia che è bellissima, ma è un timing perfetto. E vabbè, il solo di Gato non lasciamo stare, quelle note che ti arrivano al cuore, insomma, no?
0: Ernesto, visto che sei parte della storia, no, in generale, da Nero a Metà, ma poi di questo bellissimo corposo album, se tu mi dovessi descrivere Ferry Bot proprio come lavoro, come opera, che cosa mi diresti?
1: Sì, Ferry Bot è un disco particolare dove Pino ha voluto la massima precisione proprio dei musicisti nel suonare, e ci ha fatto rifare molte volte degli accenti che lui non andavano bene, insomma. Ma alla fine è un disco molto curato, specialmente nel suono. E ho avuto il piacere di lavorare in questo disco con Steve Gadd, che è uno dei più bravi battisti del mondo. E la cosa bella è stata per me in Ferry Bot avere i complimenti da Steve Gadd, perché molte cose le abbiamo fatte in overdub, nel senso registravamo io ho fatto delle tastiere sovraincidendo a quello che già c'era, ma altre cose sono state fatte in diretta. Pezzi come Sarà, Che ora so, sono suonati direttamente insieme, come è successo anche per Nero a Metà.
0: Insomma, in diretta, con l'interplay, uno scambio, quanto è importante, che a volte manca in questi ultimi anni.
1: Che è una cosa importantissima nella musica, cioè quando suoni insieme dei musicisti è quello che ti la sensazione che ti procura uno strumento e tu magari gli rispondi, e quella è un'interprete. Per esempio, un altro brano in cui Steve mi ha fatto i complimenti alla fine è Sarà, è un altro brano che abbiamo fatto con Pino in diretta. E quando abbiamo finito, Steve è venuto da me e ha detto: wow, fantastico, è piaciuto molto. Ma succede tutto senza averlo stabilito. Lo stesso anche che io lo so.
0: Che dire, grazie Ernesto Vitolo per essere stato con noi ancora,
1: te,
0: e poi ti aspetto magari più avanti.
1: Grazie Valeria, grazie a te.
0: Siamo quasi alla fine di questa puntata, per quanto tra musicante e Ferry Bot mancano ancora delle bellissime canzoni, d'altronde non abbiamo proprio il tempo per ascoltarli tutti, ma non vi posso lasciare senza farvi ascoltare quella che è davvero un diamante, una perla preziosa. Voi sapete benissimo che Pino Daniele ha esplorato vari linguaggi musicali e ha attinto anche dalla musica colta, ovviamente, prendendo spunto dalla romanza da camera ottocentesca,
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

da quando guardiata al reggimento faccio comandante senza esagerà questa caserma a che non commenta che a tramontà non sa pesce andà con la presa con un buccanetta un milanese grasso mandolino un genovese con falcannetta forza battuta tutto un cerchino e tanta carce l'ultima è la rima fa tutte strumento sono la canzone la rima io pare da butilla le tre strisca voglio e sanguinato

mano que camina. Usted chitarra, vaya suerte a me. Abundantiero, está de escapete. Es usted tengo a correr la frente. Un día sin una, como un tú y abbiamo un mese, el pacto ne abbiamo fin. Tarda ni poco, tú no quieres cariño. Non piacevo a mia. E sono la carta. Se non si vuole, non è il papà. Tutte strumento già, la canzone e la rità. Già fa la cantina, sempre è scurita già. Vai giù, vai sangue là.

Vinde casella, a musica.

Come on.

bandiera, a domani è tanto studia, ma con un figlio studia, non ragioniera, per netta da puncella e ragionà, tra 4 mesi che tutti è sempre.

tupa-tum. E o gorizar regreio tupa-tum. Nonnella e piccerilla, signora e poveriella, poi ne sono tutte uguali. Amore quando coglie

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, t'apportano a pulsare. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimmo a scusare. Il goppo russo se so fatto lunga

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

mamma sì, che è seccato di muletto. L'amore non ti fa mangiare, fa soffrire, fa pensare. La sera tu lo dici no, la sera tu lo dici ma.

pacienza, fuoco, fuoco, fuoco, è poco urgenza, vico, vico, vico, sino a risposta, scendo da un fuoco, posso signora, caso va bene.

0: Giuliano Babasti.
1: Rosso lo mese maggio.
0: Sciore come è bello ciò.
1: Bello ciore, bello ciore.
0: Babasca, buongiorno e saluta. Auguri e buona Pasca. Buona Pasca a tutti quanti.

0: E esordi e pigliari da vascella.
1: Dai, io me ne vado.
0: Ehi, mettatilo, che si fitta marito, rivolgersi qua.
1: Chi l'ha affitto a te? Hai voglia di mettere l'asilogo in Iga, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: Io ti sippo tutta la faccia, a così la tua vicina ambressa l'inquilina.
0: Ma quella che dichi puresti santi urnata e mi fa sentire la voce della nostra agenda, sì?
1: Sì tu che ha detto a fuoco, io non ti ho cercato niente, io voglio solo una cusarella per mangiare quando vengo giovani santi.
0: Va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene. Uè. Ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo taral e ti porta a Patrice.
1: Ecco, mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai tu, Anna, a me.
1: Io voglio la borsetta, qui scappa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilancio con tutta fascetta, smalto per lui, che c'è non è

Bocas Cruz, nuestra

0: Preparate le bandiere, botta a muro, mortaretti, e mettete ogni ringhiera le coperte di merletti, e buttate dai balconi gigliarosi e tulipani, poi sbattite tutte in mano, e mattina l'alca arriverà, arriverà la parte chiosa di Ciccio, babam, bram, bram, bram, sai, sai, sai, sai, li sbarca a Napoli, sai, sai, sai, e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, sta un cacca, sai, sai, sai, non va se ci aspetta, fammelo non fa pesce, cade, ma braccia, cade, ma là,
1: ehi, ehi, ehi,
0: sai che sbarca a Napoli,
1: ehi, ehi, ehi,
0: e lo porta musica, ma pare, ma pare, ma pare, sta là, sta poppa, sta poppa, sai, stonga qua,
1: ehi, ehi, ehi,
0: non posso più aspettare, fammelo non fa pesce, cada, ma braccia, cada, ma là, è arrivata,
1: sì,
0: sai, da zui, zui, zui, zui.

Poi sarete bella, non va fatica. Fatto vestito e sposo, e tu vittoria.

torna sta villa o guardarmo sola, chi st'albero so triste già sfrunnato, però so sembra presto sti figliola, a me resto ricordi.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.